mah.

ballamma sta tarantella. Scusate se ho fantasma, tu passata, improvvisamente a casa e presente.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

8. Dai sa credere che io sono un battiroccio, io saccio e ti sravaccio, tu sei la figlia di Mastro Ciccio, che venne vintare un accio.

come 15 anni di piena, un movino si imbriaca e stupra, si dice sua genira una brumura, una singola trafana si sorprende. Ma si canta qui di canta di era, si canta l'arma bella, che non vuole a fuga, e ma si canta e si va triste.

se della giunga ma sottica, e passa e passa con il signor, via che a mamma tua casa fa

Gospodna Laura, da se ti, ranja tuta, da nije da pa ti. Nesu kapića, kada malja svena, maj za grece, maj za tiče ti. Gospodna Laura, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da se ti, da ti gore, da

La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì, prese posto sulla vittorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, sorridendo rispose di sì. Allora io col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, nugo pallessio divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava.

mia cara miss, io voglio il bis e tu sai già di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, tutto assieme sparò mezzo lì. Or mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara miss, io faccio il fesso, ma fesso non so. Miss, mia dolce miss, son genuflessa ai tuoi piedi, però non mollo, insisto e canto di quel canto che sai tu. Il cantico dei cantici del blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommesse che tu sai già cos'è. Miss, mia dolce miss,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

già aspettata fino a poc'anzi, neanche poc'anzi, tu sei venuta, io ti conosco e ti conosco buono.

formocchio. Filumè, se ti guardo Barcollo e sconocchio. Filumè se sconocchio e Barcollo e sconocchio soltanto per te. So che viene appresso a te, Filumè, un signore strabico. Se lo incoccio a spasima, spara a te, spara a me, spara pure a chi lulla. Son geloso, lo sai ben, Filumè, che mi mangia.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

mare chiar, mare chiar.

Minha vaga não. Ma presenta sta frase de dodoro. Dammi difetto, ho avuto un gran piacere. Un gran piacere.

tu si peggeri fifi, tu in galera vai a farni. Sotto a falda roga piella, ti hanno nascondo stuocchia bella, stuocchia insista come a te. State accorta polizia, si da pesca mezza via, non può fare più guapparia, tu in galera vai a farni.

tutti i giorni do caffè, tutte notto tabarè, con vestite gabbardine, gustatore brillantina, che si spanna attorno a te. Stata corta va questura, chi ci ottiene sta sicura, si da piglia nervatura, chi sa come va a fornì,

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Martina? Aspetta un attimo, ti devo dire una cosa.
1: Dimmi.
0: Piglia da una pastiglia.
1: Io dopo la pastiglia?
0: Piglia una pastiglia, senta a me.
1: Pillola la pastiglia. No, pillola la
0: pastiglia.
1: Adesso!
0: Piglia da una pastiglia. Piglia da una pastiglia, senta a me. Farmacista, giusto?
1: Perfetto.
0: La vecchia camomilla cede il posto.
1: Il posto?
0: Il posto. Alle palline glicero fosfato DDT bicarbonato grammi 003.
1: Uè.
0: Piglia da una pastiglia, sienta a me.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

la sposa è già pronta a corona, questa figlia è stata ragità. E per Napoli sera e mattina, chissà però se mi sa girà, quando ha visto

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano.
1: Con quale podcast iniziamo oggi, Angelo?
2: Oggi cominciamo con I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Un podcast in 6 puntate che ricostruisce i retroscena di un caso di cronaca di quasi 100 anni fa, che ha visto protagonista il noto aviatore americano Charles Lindbergh. Il racconto si articola in 6 episodi da 20 minuti e ne ascoltiamo subito un trailer.
3: Era una sera buia e tempestosa e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Charles Jr. non doveva uscire di casa.
4: I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh.
1: Un trailer molto suggestivo, sembra quasi l'unione tra un podcast di true crime e un vecchio radiodramma. Tu che ne dici, Angelo?
2: Un progetto sicuramente interessante perché unisce elementi che richiamano quella che è la tradizione radiofonica, soprattutto della Rai negli anni 60-70 e in parte 80, ma allo stesso tempo guarda ad un genere di podcast molto più diffuso all'estero ed oltreoceano rispetto a quanto non lo sia qui da noi. Particolarmente interessante è la presenza all'interno del podcast di parti recitate che si collegano a quelle meramente true crime.
1: Abbiamo chiesto ai protagonisti di presentare loro stessi e i loro personaggi.
5: Io sono Valentina Balestri, ho interpretato nel podcast I fantasmi di Hopewell la parte di Anne Monroe Lindbergh, la madre di Baby Charles. Ho letto di lei, mi sono documentata per entrare meglio nel personaggio, ho trovato molto materiale su internet, anche filmati originali in inglese che mi sono stati molto molto utili. Era una donna eccezionale, anche lei aviatrice, viene colpita molto giovane, a soli 26 anni, da un dolore inconcepibile quando il suo primogenito viene rapito. L'autrice ha ricavato i dialoghi del podcast che io scambio con la mia amica Mary dalle lettere che in quel periodo terribile Anne scriveva a sua madre e alla suocera e che sono state pubblicate.
6: E io sono Isabella Balestri, in questo podcast ho interpretato la parte di Mary Donovan, che è un'amica di Anne Morrow Lindbergh, la madre del bambino che è stato rapito. Mentre la storia si sviluppa io accompagno la mia amica, mi sono immedesimata diciamo nella parte di questa sua amica che cerca di darle supporto il più possibile date le circostanze. All'inizio si sa solo che il suo bambino è sparito, poi via via la situazione si fa più drammatica e io come posso la sostengo attraverso la mia presenza e attraverso le mie parole. Io ho cercato il più possibile di immedesimarmi in questa ragazza indipendente e molto empatica nel suo ruolo di supporto e amicizia nei confronti di una donna comunque distrutta dal dolore alla fine, nonostante tutto.
7: Sono Eleonora Rossi e a me hanno assegnato la parte del narratore in questo podcast True Crime storico I fantasmi di Hopewell. E ne sono stata davvero felice perché è un argomento che mi appassiona. E man mano che la storia si dipanava, ho sentito la responsabilità di raccontare questa vicenda incredibile, mantenendo un tono che fosse adatto all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, 1932. E mi hanno colpito certi particolari, come il processo al colpevole che attirò decine di migliaia di visitatori, di curiosi. Una fonte ricorda addirittura 60.000 persone nel primo weekend di apertura al pubblico, neanche fosse uno spettacolo. E i souvenir macabri che venivano venduti fuori dal tribunale, come le scale in miniatura, che erano piccole repliche in legno della scala usata nel rapimento. Non copie fedeli, ma oggetti da bancarella che la gente si portava via come ricordo. Davvero, come ha scritto l'autrice Anna Maria Renda, il dolore privato era diventato un'ossessione pubblica.
8: Io sono Paolo, fonico dello studio e anche voce in alcuni piccoli caratteri che sono stati necessari per la narrazione. Assieme a Nicola abbiamo lavorato insieme in sessione remota, tra l'altro io e lui, e con l'autore in studio che ci guidava e che ci teneva, diciamo, sulla retta via, perché era facile cadere nella tentazione di rendere un po' troppo spettacolare la cosa. Doveva essere molto trattenuta, molto contenuta, perché la storia è una storia vera ed è una storia molto toccante.
9: Diciamo, personalmente, non so se anche tu, cioè mi sono fatto pure un po' prendere un po' dall'emotività di quello che era successo.
8: Devo dire che ho cercato di vederlo anche da un altro punto di vista quando sono andato in fase di montaggio a realizzare, dare i ritmi e i tempi, le cadenze con la musica, i tagli, eccetera, nella fase di editing del podcast. Ho cercato e mi sono ispirato a qualcosa che ho amato da sempre, fin da quando ero bambino, ed erano gli sceneggiati e i racconti Rai, ecco.
2: Ricordiamo che I Fantasmi di Hopewell è disponibile in formato integrale su RaiPlay Sound, ma che è possibile ascoltarlo anche su Spotify. E andiamo avanti con il secondo podcast di giornata. Cosa ascoltiamo, Federico?
1: Continuiamo con In nome del figlio, del quale si è appena conclusa la seconda stagione. Sentiamone un estratto.
10: Una donna a cui muore il marito diventa vedova. Chi perde un genitore è orfano. Vi siete mai chiesti come mai non esista una parola per definire un genitore che perde un figlio? Questa è la seconda stagione del podcast In nome del figlio. Io sono Vincenzo Frenda, inviato della RAI.
2: Il giornalista Vincenzo Frenda ha raccolto le testimonianze di genitori che hanno perso prematuramente i loro figli. Un tema molto sentito anche dal compianto Papa Francesco, che pare abbia ascoltato e dato la sua benedizione a questo podcast. È stato proprio l'autore a raccontarlo durante la conferenza di presentazione dei podcast 2026-2027.
11: L'ho ascoltato perché siamo partiti dalla stessa domanda. Sono storie di genitori che hanno perso i figli. Ci siamo chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. La stessa riflessione, identica, con le stesse parole, l'ha fatta Papa Francesco durante una preghiera. E quindi mi è sembrato giusto fargliela avere. La cosa straordinaria è che lo ha ascoltato. Sì. Mi ha scritto una lettera bellissima in cui mi ringraziava, mi incoraggiava ad andare avanti, impartiva la benedizione a queste famiglie che avevano subito questo lutto così forte. E anche da questa sollecitazione, poi c'è stato anche un breve incontro con Papa Francesco in cui ha ribadito questo invito a continuare. Anche in base a questo abbiamo fatto la seconda stagione, che è in onda adesso. È un podcast che parla a chi rimane, e in questi genitori che rimangono dopo la morte dei loro figli ci sono delle risorse straordinarie da cui tutti possiamo imparare. Non parla soltanto a chi ha avuto questo lutto, ma parla a tutti noi.
1: Sulla app gratuita Rai Play Sound abbiamo a disposizione un numero enorme di podcast. Ne andiamo a prendere uno dall'archivio. E quello di oggi qual è, Angelo?
2: Oggi abbiamo selezionato per voi Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, un podcast realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, di Milano e la sede regionale di Genova. Ne ascoltiamo subito un trailer.
12: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Poi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così, con il gusto di poterlo fare liberamente, senza pressioni particolari, quindi insomma sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
13: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione, ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista. E si mette a parlare delle origini, di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione. E lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe è rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
2: Il ciclismo è sicuramente uno sport affascinante, ma atleti come Marco Pantani hanno contribuito a creare questo immaginario quasi mitico che ancora oggi riempie le strade dei grandi giri a tappe.
1: Sono davvero d'accordo con te, alcuni atleti hanno davvero avuto un'aura magica attorno a loro che ha contribuito a rendere ancora più popolare uno sport già incredibilmente popolare di suo. La puntata di oggi di Coming Sound finisce qui, noi ci sentiamo la prossima volta per ascoltare nuovi podcast insieme. Da Federico Lai
2: e Angelo Terracciano
1: è tutto,
2: alla prossima.
14: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Napoli ha un ritmo che non si ferma mai. Scorre nei vicoli, rimbalza tra i palazzi, attraversa il mare e torna indietro più forte di prima. C'è una musica che nasce dalle persone, dagli sguardi, dalle strade consumate di storie e di vita vera. Una musica che non chiede permesso, arriva e resta, perché certe emozioni hanno un suono preciso. Sanno di libertà, di pelle, di città vissuta fino in fondo. E allora, lasciatevi trasportare, perché quando Napoli accende la musica, tutto il resto sparisce. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto un ospite che trasforma ogni nota in un viaggio, fa vibrare l'aria con suoni che parlano di emozioni, di strada, di vita e di amore. Un'energia capace di accendere ogni angolo della città, della nostra terra e della nostra Napoli. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Alessio!
1: Ciao a tutti, come stai Fabio?
0: Bene, molto contenta, felice di rivederti.
1: Piacere, un piacere da parte mia.
0: Perché abbiamo condiviso un progetto bellissimo, quale il tuo concerto al Pala Partenope.
1: Giusto.
0: E un anno fa, Alessio.
1: 2014.
0: Ma che sei di? Scusa,
1: 2024.
0: 24.
1: Siamo tornati.
0: 2024, cioè già 2 anni fa.
1: È passato là tutto.
0: Sembra proprio ieri.
1: Bene.
0: No, ci siamo divertiti tanto, poi è stato un super successo.
1: Sì, è stata una serata bellissima con tanta gente. Ballerini,
0: tantissimi, no, il pubblico dico,
1: sì,
0: tantissimi, belli, tantissime belli. Persone. E
1: serata magica, dai.
0: È stata bella. Erano
1: minimo 4.500 persone a Pala Partenope.
0: Carlo conferma, ciao Carlo che è in regia, che sempre a supporto.
1: Persone, non c'erano le sedie, non ci fa...
0: Si sono attaccati alle palle
1: ovunque,
0: che scendevano
1: anche
0: dal
1: piedi c'erano, c'era gente ovunque. Questo è il bello. Dai,
0: no, è stato bello e va replicato. Sì. In quell'occasione ho curato la direzione artistica.
1: Ma tu preparati perché ci sarà, lo dico in anteprima, ci sarà un altro concerto nel 2027, penso, diciamo, l'anno prossimo, non sappiamo di preciso quale mese, maggio-giugno, l'Arena Flegrea.
0: Ah, l'ha detto qua ai microfoni in anteprima.
1: In anteprima, sì.
0: Spoiler, primo spoiler.
1: Giusto, giustissimo.
0: Bellissimo, non vedo l'ora e sarà sicuramente ancora più bello. Che poi ogni anno, di anno in anno, con le esperienze, con quello poi che coltivi, arriva tutto su un palco e lo porti poi a disposizione del pubblico, no? Di chi ti ascolta e di chi ti vede.
1: Tu ti ricordi quanti ballerini erano? Cioè, tanti.
0: Oddio, che avevamo messo?
1: Quest'anno 30, ne prendiamo
0: 20?
1: 20.
0: Ne abbiamo 20?
1: Penso.
0: Probabile, ovviamente 10 maschi, 10 femmine.
1: Sì.
0: E no, faremo qualcosa di ancora di più. Wow.
1: Sì, perché ancora poco scendo ancora dal cielo. Grande, le facciamo scendere.
0: Arti circense, mettiamo un po' di cerchi di fuoco,
1: bene,
0: facciamo qualcosa di spettacolare.
1: Lo vedi tu, dai.
0: Allora, ve lo faccio conoscere meglio. Alessio è un artista poliedrico che unisce passione e talento in ogni sua nota ed è un musicista e cantautore. Ha iniziato il suo primo percorso da piccolo. Da bambino,
1: sì.
0: E i suoi brani mescolano sonorità moderne e influenze della musica italiana più autentica. Il tuo pseudonimo non lo sapevo, Gaetano,
1: sì.
0: Carluccio,
1: sì, il mio nome, giusto.
0: Classe 83, non te la prendere,
1: ci
0: se ti dico l'età.
1: Vecchi, Fabi, vecchi.
0: Attivo però, pensate, dal 2002, cioè la storia quasi, non si direbbe perché poi apparentemente sembri un trentenne.
1: Giusto. Vero. Sto bene, amo,
0: sei bene. Uno più avanti va come me, più cresce.
1: Ma qua la gente, io vedo persone che mi sembrano, cioè l'età mia pare di nonna mia, esagerata. Cioè,
0: no,
1: gente,
0: ragazzi,
1: che tu non vedi da tanto tempo, quando li rivedi, dicono, ma. Cioè, no, ma un tempo c'è, cioè, vannanzi è buiata rete.
0: Si lasciano un po' andare.
1: Vero,
0: è sempre bello volersi bene.
1: No, persona, io penso che una persona si deve curare per stare bene. Perché non ti curi, non fai palestra, non fai niente, non riesci a fare proprio niente.
0: Poi, oltre.
1: La vita corre, noi dobbiamo correre.
0: Esatto.
1: Anche noi.
0: E tenerci giovani. E ci sono tanti rimedi per farlo,
1: vero,
0: non solo estetici, perché aiutano anche la mente,
1: sì,
0: il cervello, ed è importantissimo. Hai costruito una solida carriera del panorama musicale partenopeo,
2: continuando a pubblicare comunque sempre canzoni, cioè non ti sei mai fermato fino ad arrivare nel 2026, debuttato nel 2002 con l'album Questione d'amore, nel 2004 ottenuto grande visibilità e successo con il brano SMS,
1: giusto.
2: Siamo cresciuti tutti con quel brano, con dediche, regalandolo a fidanzati,
1: prima c'era,
2: a fidanzati.
1: Prima c'era, arrivava l'MMS, l'SMS, quindi non c'era il telefono come oggi.
2: È vero,
1: è tutto diverso.
2: Che infatti questo nel 2004 c'era l'SMS, che beh, quando ti arrivava quel messaggio, no, come mo che è tutto facile, tutti possono scriverti, quando arrivava quell'SMS tanto atteso,
1: abbiamo perso tutte le emozioni, secondo me, giusto? Perché tu una persona prima,
2: sì,
1: anche tramite, diciamo, un personaggio, non lo vedevi. Oggi è diventato tutto facile. Cioè, vira, dove sta, che sta facendo, fammi vedere che sta facendo. Quindi non, i cantanti, gli artisti, in mezzo alla strada, non li vedevi. Quindi quando facevi qualcosa, la gente ci stava anche, diciamo, più la curiosità di vederti.
2: O di conoscerti.
1: Di conoscere, andare. Ma oggi è facile, sanno tutto quello che fai. A casa tutto a posto.
2: Sta un po' di vedere dove sei stato,
1: no,
2: dove
1: tutto,
2: hai fatto. Vabbè, quello è un po' la moda, anche la tendenza del social, di quello di dover esserci per forza. Perché quante volte non postiamo, non abbiamo fatto vedere ciò che abbiamo fatto oggi. Dici, mamma mia, non ci sono da un po' sui social. Sembra che poi sparisce o che la gente si dimentichi di te.
1: Sì.
2: Quindi è pure una forma che è stata imposta da questa generazione, dall'avvio e dall'arrivo dei social. Però va utilizzato.
1: Però io penso
2: bene.
1: Sicuramente
2: deve essere utilizzato bene.
1: Diciamo, il nostro vantaggio dei social è proprio questo, perché quando esce una canzone diventa virale in tutto il mondo. Invece prima, quando usciva un pezzo, un disco, tu dovevi andare porta a porta. Dovevi andare a tutte le radio, a tutte le televisioni. Quindi le persone, per dirti, non so, di Milano, di Palermo, della Sicilia, non arrivava subito il messaggio oppure il pezzo.
2: E invece cosa ti piace? E cosa apprezzi di
1: oggi
2: più?
1: Oggi la velocità si brucia prima, ti dico, il pezzo subito svanisce. Perché è veloce, la gente vuole. Io non sto facendo dischi dal 2024, perché faccio dei singoli, perché la gente, quando tu fai un disco 12 pezzi, Alessio, un altro disco quando mai si l'ha fatto? No, come
2: fa? Sembra tutto.
1: È vero, quindi conviene fare un pezzo ogni 1-2 mesi, ci vuole un po' più di tempo, però la gente si concentra più sul pezzo, sulla canzone. Capito che dico? Io penso, ho tante canzoni a terra, che l'anno prossimo lo faccio un disco, perché se le voglio far uscire tutte da un mese, 2 mesi, 3 mesi, ho 20 anni, non ce la faccio.
2: Quindi le racchiudi tutto,
1: le racchiudo tutto e faccio, sì,
2: in un
1: faccio
2: disco. Un però disco. Guarda, è una cosa importantissima quella che hai detto rispetto a quanto prima, perché tu l'hai vissuto, eri,
1: sì,
2: piccolissimo che hai iniziato, cioè quanti anni avevi nel SMS?
1: No, prima ancora, ho fatto 18 anni, il mio primo disco è stato 2001-2002, 18 anni.
2: Questione d'amore?
1: Sì.
2: 18 anni, cioè, guarda che viaggio incredibile, assurdo.
1: Però prima, ti ripeto, era difficilissimo. Noi facevamo dei concerti, arrivavano gente ovunque, per dirti, su certe montagne, no? Senza social, dice, ma sta gente qua giù a re.
2: Dove l'ha visto?
1: Cioè, dove è uscita? È stato il fenomeno, ma si viene stasera, che dice, fortunatamente eravamo ovunque.
2: Poi la cosa bella, e mi piace degli artisti, non tutti, però anche nel tuo caso, è quella quando ne parli e dici noi, no? E non io.
1: Sì,
2: noi eravamo noi, perché è una famiglia, è un gruppo che ti accompagna da. Cioè, è cambiato quello che era prima ad oggi, il tuo team, il gruppo,
1: no,
2: le persone di cui ti fidi oggi?
1: Io penso qualcuno è cambiato, sì, perché tu cerchi sempre di andare avanti, perché c'è anche qualche persona che è rimasto con te, che stava con te, che è rimasto un po' indietro, ha scelto altri lavori, eccetera. Quindi io ho cercato sempre di mantenere la mia squadra, che fino ad oggi ci sono, da Carlos sta con me da l'ha supportata su più di 20 anni, quindi cambiano i musicisti sono cambiati, perché ho una band, quindi ogni 2, 3, 4 anni, 5 anni uno cerca sempre di migliorare, di salire di livello, perché ci sono musicisti bravissimi e io cerco sempre di fare questo, di migliorare nel mio, nella mia parte musicale.
2: Soprattutto anche quella tecnica,
1: sì, anche
2: perché
1: quella
2: poi
1: tecnica,
2: oltre alle emozioni, le parole, è quello che
1: la squadra è quella che
2: ti sei, che ti dai, perché tu ti dai completamente,
1: se,
2: no?
1: Se tu rimani sempre indietro, la rimani, quindi devi sempre scoprire.
2: Poi noto principalmente per la hit, che hai appunto anche anticipato poco fa, ma si viene stasera, inclusa nella colonna sonora della serie Gomorra. Com'è andata questa vicenda? Allora, com'è successo? Perché Gomorra... voglio dire, è roba fighissima.
1: Ma si viene stasera ha fatto parte del film di Matteo Garrone, fece parte del film Ma si viene stasera, poi Ancora noi ha fatto parte della serie Gomorra.
2: Ok.
1: Dove ho fatto anche una parte all'interno del film che fece una serenata e dice, quello dice: Ale, ma a chi la dobbiamo dedicare? A Noemi?
2: Sei stato anche attore.
1: Sì, ho fatto parte, sì, è stato.
2: Ma ti è piaciuto fare l'attore? L'hai dovuto rifare. Hai avuto la pazienza lì sul
1: mamma
2: set?
1: Mamma mia, ragazzi, mi fa pensare dal pomeriggio fino alle 2-3 di notte solo per quella parte.
2: Che dura un minuto di sceneggiatura,
1: però
2: praticamente.
1: È un successo incredibile, ma ancora non in quel film. Poi ancora non è un pezzo che se tu vai su Spotify, con Ma si viene stasera ha più di 20 milioni di ascolti.
2: Cioè, ancora oggi dici?
1: Ancora oggi, se tu ti colleghi su Spotify e vedi,

0: Bellissimo.
1: È andato. Sono contentissimo perché sono due pezzi, ti ripeto, sono cantate da.
0: Quindi l'hai scritto per?
1: No, già la tenevo.
0: Già l'avevi e l'hanno adattata.
1: L'hanno
0: scritta. Okay. E non ti hanno mai chiesto di scrivere un pezzo, adattarlo per quella serie? Per quella...
1: No, un film si prese un pezzo mio nuovo, Tu giuro che la dispose. Adesso non mi ricordo il paese di Jeans, non mi ricordo. Ha fatto la colonna sonora di quel film, questo pezzo.
0: Bellissimo.
1: Bellissimo. Mi chiamo proprio la regista e mi disse: senti Ale, io voglio questa canzone nel mio film, come dobbiamo fare? Cioè, ti pigliate questa.
0: Sta là a disposizione.
1: Ma senti, mo ti dico subito il titolo. Se, un film che andò benissimo anche al cinema. La regista era giovanissima.
0: Vabbè, insomma, queste vicende cinematografiche.
1: Il paese dei jeans in agosto.
0: Ah, ok, ti ricordavi Jeans, bellissima, sì, bellissima.
1: Vedi? Fatto parte proprio, ma si viene.
0: Questo è uscito 2023. Vabbè, quindi prossimamente siamo attivi e siamo sul pezzo per qualche serie.
1: Ho fatto
0: serie.
1: Anche un pezzo con Gianluca Vacchi. Mm. Che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Cioè, ti dice: Gianluca, sto a Napoli.
0: Aspetta, ma di recente?
1: 2000, sì.
0: Vabbè, con i numeri Alessio non
1: siamo
0: è proprio
1: appiccicati. Pensi quanto.
0: Però ho visto qualcosa, mi sa, un anno
1: 2018,
0: fa.
1: No,
0: un anno 2018. Fa, confermano dalla regia, confermano.
1: 2018 facemmo questo duetto con Gianluca Vacchi che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Gianluca, sto a Napoli, devi venire qua perché mi fa stare. Ma
0: pazzo.
1: Pensa che questo pezzo fu scritto all'improvviso con loro. Io mi misi, Ale, gli scrivi tutte le canzoni di questo pezzo. Cioè, ok, vai, misi tutte le parole. E fu un pezzo che ha suonato ovunque. Ragazzi, ovunque, Milano, mi chiamavano le persone che
0: lo
1: stavano.
0: Lo senti, ho capito, fantastico. Guaggio, bello, bello, bellissimo,
1: bellissimo, bellissimo. Un pezzo, ecco, di scuola.
0: E comunque, mo è recente.
1: Ora facciamo qualche altra cosa, dai, mai dire
0: molto
1: mai.
0: Molto bello. E invece, proprio per il fatto che le persone o personaggi ti possano chiedere: dai, scrivi questo, fammi questo.
1: Sì.
0: Cioè, oggi ti senti più macchina il dover esprimere delle sensazioni o sei ancora legato a quella parte dell'Alessio autore che si dedica, che dà delle emozioni?
1: Ma sempre Alessio che si dedica e dà delle emozioni, perché se perdi quello hai perso tutto, anche se sali su un palco e non è l'emozione, anche che noi siamo abituati a fare feste, fortunatamente quello che ci mantiene feste tutti i giorni, quindi è un'abitudine, però quando sali su certi palchi vedi quell'emozione che ti prende, se perdi quella è finito, devi stare a casa, non devi lavorare più, quindi l'emozione è quella, scrivere canzoni, farle, perché io mi medesimo in me quando faccio i pezzi.
0: Infatti quindi raccontano molto l'Alessio e quello che vive, quello che prova. E fondamentalmente tu scrivi anche in base alle emozioni o quello che vedi intorno.
1: Anche quello che vedo, a volte mi medesimo anche a delle persone, scrivo dei pezzi, li faccio e penso a delle persone e escono belle cose.
0: E allora, devo dire, a questo punto...
1: A te.
0: Io amo qualcuno che mi dedica delle cose perché sono comunque originali, no?
1: Sì.
0: Allora facciamo emozionare i nostri ascoltatori con l'ultimo tuo singolo, Io sono ancora innamorata di te, e poi mi racconti questo brano. Torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini.

quasi due ma che ci faccio qua. In da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in de pensieri.

0: Io sono ancora innamorata di te qui con Alessio ai microfoni di Radio Live Napoli, ultimo singolo pieno d'amore.
1: Un pezzo che sta andando benissimo, che è uscito da qualche mese e mi sta dando tante soddisfazioni e sono davvero contento perché è una canzone che parla, dici sono ancora innamorata di te, non lo faccio mai sapere, ma te ne accorgi quando parli di rindì canzone.
0: È bellissimo.
1: Bellissimo.
0: E questo è dedicato ad Anita.
1: No, questa non è la mia storia. Io ho fatto parte musicalmente di questo pezzo, non parte del testo.
0: Ok.
1: Perché la maggior parte io faccio testo e musica, oppure faccio solo le musiche. Come ho fatto per dirti Masiven stasera, Ancora Noi, sono parte musicale, mentre gli autori facevano il testo.
0: E certo, è certo, scritti. Vabbè, io volevo approfittare, ho nominato Anita.
1: Ah, okay.
0: Ti salutiamo, ti abbraccio fortissimo, anzi lo faccio qua in diretta.
1: Grazie.
0: Allora, andiamo nel focus di Napoli Senza Confini e ci tuffiamo un po' nel tuo passato. Che bambino era Alessio e che mondo avevi intorno?
1: Vabbè, io nasco da un quartiere popolare di Napoli, di Ponticelli, pensa un po', dove ritorno adesso e vedo persone che sono rimaste sempre là. In che senso? Non si sono evolute, perché tu lo puoi capire solo quando esci e dici ma ci stanno ancora là, cioè non è cambiato niente. No, nasco da una persona umilissima, cantavo tutti i giorni perché la gente nel mio quartiere diceva le due affugandanti, due affugandanti, perché cantavo nelle scale, mi aspettavano mentre salivo. E io cantavo sempre, e loro, mamma mia, come si bravo.
0: Che
1: come
0: bello,
1: si bravo.
0: Però sono stati i tuoi primi fan.
1: Sì, poi facevano le feste nelle case e io andavo a cantare. Prendevo il microfono, ma stai parlando piccolissimo. Poi avendo mio padre che cantava, che suonava, mio nonno, i miei zii, quindi sono nato in quella parte.
0: In un'atmosfera comunque dove la musica si respirava sempre.
1: Poi piccola, pian piano, sono riuscito ad arrivare a quello che volevo. Avendo anche oggi una sala discografica, facendo, ti ripeto, pezzi, canzoni, scrivendo altre canzoni per gli altri. Quindi nasco da un quartiere popolare, anche là avevo una sala discografica a Ponticelli. Poi me ne sono andato ad abitare in un'altra parte, però le origini non si dimenticano.
0: Non si dimenticano mai. Quando c'è stato il momento vero della scelta? Cioè, o meglio, quel momento in cui hai capito che avresti voluto fare quello?
1: Allora,
0: cioè cantare e dedicarti alla musica.
1: Io già cantavo con il mio primo disco, ma si viene stasera, io stavo ancora a Ponticelli. Quindi io mi ricordo che a me...
0: Cioè sin da subito, sì, era innata questa...
1: Sì, innata. Io penso e mi ricordo che a me venivano le persone che venivano a farmi le foto, i giornali, avevo un Porsche, mi mettevano il Porsche con le palazzine dietro, dobbiamo fare un giornale, si parlava Rolling Stone, giornali importantissimi.
0: Quindi sempre proiettato in questo mondo ultra, già, cioè venendo comunque da un posto più umile, più semplice, più fuori, no? da questi ambienti.
1: Sì, nasco, ti ripeto, da un quartiere dove c'è tutto, perché lo sappiamo a Napoli ovunque c'è, però uno cerca sempre di prendere un'altra strada. Io ho cercato di prendere un'altra strada perché quello faceva
0: quindi
1: per me la
0: musica.
1: Quindi
0: tu dici grazie alla musica ti sei un po' salvato e ti sei evoluto rispetto ad altre persone che oggi vedi lì come fotografia.
1: Sì, vedo che sono rimaste lì così e non si sono evolute.
0: E invece c'è stato, Ale, un momento difficile, cioè la difficoltà iniziale. All'inizio era più un sogno o più fatica? E se c'è stato qualche ostacolo che hai incontrato durante il percorso?
1: Io penso, Fabi, ancora oggi è sempre un sogno e ci sono tanti ostacoli. Pensa all'inizio ti ripeto, avendo delle produzioni, non avendo niente, perché io non avevo niente, allora per me era tutto magico.
0: Cercavano pure di prenderti chi di qua, chi di là.
1: Sì, io tornavo a casa senza soldi, cioè soldi pochissimi, perché la produzione si prendevano tutto loro, cioè perché investivano questo. Quindi io tornavo a casa con quel poco che mi bastava. E ti dico, a me non mi importava, diciamo, dei soldi, mi importava di arrivare al mio sogno, quello che oggi ho realizzato. Con tanti sacrifici, ritardi, perché poi tornavo tardi, la mattina non mi svegliavo.
0: Quindi, per la scuola.
1: La scuola, tante cose, ballare, lo sai le cose quando uno è...
0: Vabbè, uno è giovane, si deve anche divertire, si poteva divertire.
1: Avendo una persona che mi seguiva bene dietro, mi ha fatto capire tante cose, sì. E sono riuscito ad arrivare dove sto.
0: Bravo, bravo questa persona, perché a posto se fai sei a mattina ti svegli presto, sì, perché poi ti serve
1: le
0: la
1: cazziate,
0: voce, che non devi,
1: capito,
0: fare tardi, perché sennò la voce si abbassa.
1: Bene, bene.
0: E quindi tutte delle cose che poi.
1: Ma sono cose.
0: Dentro te lo devi sentire prima o poi, dire basta sciocchezze, donne, locali,
1: no, ma l'ho fatto. Fabio, è l'esperienza che ti porta a capire tante cose, capì?
0: E certo, ma se uno non lo fa, se uno
1: poi
0: non
1: è venuta
0: sbaglia,
1: Anita e mi ha cagnato tutto.
0: Grande, ti ha messo, capito, nel giusto binario, perché tante volte lo diciamo noi donne, lo dico a voce alta, a testa alta, perché è fondamentale comunque avere una guida,
1: sicuramente,
0: ovvero una donna che spesso ma dove andate senza di noi? Dai, lasciamo filosofa.
1: Io tornavo a casa verso le 7, le 8 del mattino, mi svegliavo alle 6, alle 7 di sera, pensa, tutti i giorni.
0: La mattina, che bella vita.
1: La vita, mamma mia.
0: Senza allora, chi deve lavorare, che ha fatto di casa, da scelta la mattina a Bressa. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
1: Sicuramente. Io sono sempre uguale, sono sempre io. È cambiato qualcosina. Più spese.
0: Più lavoro, più spese. Uno poi si deve anche godere bene della vita.
1: Sicuramente. Tornare a rete una volta, però è giusto che sia così, dai.
0: Rifaresti tutto uguale.
1: Tutto uguale. Tutto.
0: E io vi lascio, amici di Radio Live Napoli, con questa hit spaventosamente bella, ma si viene stasera, di Alessio.
1: Vai.
0: E noi torniamo qui tra poco.

0: Ma si viene stasera, qui siamo con Alessio a Napoli Senza Confini, tormentone ultra usato, utilizzato,
1: ovunque,
0: pubblicizzato in mille cose molto belle, anche nel programma mi hai detto adesso a microfoni spenti perché non mi ricordavo, non ci possiamo ricordare tutto, Ale, di Made in Sud.
1: Made in Sud ha fatto una cosa bellissima.
0: Ma tu sei venuto ospite?
1: No, io non sono venuto, mai.
0: E come mai?
1: Non lo so.
0: Sa cosa? Voglio dire.
1: Però ditelo voi, ancora oggi è la colonna sonora loro, capì? Appena entrano l'intro
0: è bellissimo,
1: è la sigla
0: loro
1: ingresso. È vero,
0: perché adesso mi stai facendo ricordare. Ora ci spostiamo in Napoli Express, Alessio, poche fermate ma tutte alle radici, un detto napoletano che ti rappresenta.
1: Un detto napoletano? Comunque vado, che ne sai? comunque vada, sarà un successo.
0: Comunque vada, è napoletana?
1: Comunque, diciamo,
0: me l'hanno bocciata.
1: Non è buona?
0: Me l'hanno bocciata, però te la faccio andare bene.
1: Okay,
0: dai. Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La tradizione napoletana, quella di stare in famiglia. Che oggi si è persa questa cosa.
0: Niente. E poi niente, ho fatto finta di mettere l'acqua, non ho messo niente. Quindi di stare in famiglia, la famiglia.
1: Sì.
0: Non ce la toccate perché siamo.
1: La famiglia, famiglia.
0: Un piatto napoletano che per te sa di radici, sì, pure per me la famiglia è famiglia.
1: Vabbè, ci sono tanti piatti, io sono legato tanto ai legumi.
0: Tu dici, tu sei fuori in America per un mese, torni, la prima cosa che vuoi che
1: no, la prima,
0: mangiare a Napoli.
1: Sicuramente, come si dice, un ragù. Un napoletano, cioè come fa, come lo fa Anita, non fa nessuno.
0: Ecco, come lo fa Anita, tu non sei capace di.
1: No, io non devo guardarlo, sai perché? Non ci posso. A volte Anita dice, ma perché non cucini tu? Non ci possiamo litigare su questa cosa. Io faccio il cantante.
0: Ma sei bravo?
1: No, sono bravo a guardare.
0: A guardare.
1: Lei è bravissima e io penso che la donna è giusto che sia così che deve cucinare, cioè ci sta quella cosa, dici cucini meglio te, sto piatto l'ha fatto meglio te, quindi non
0: dici
1: va bene.
0: Per non litigare mi metto da parte,
1: mi metto da parte e mangio. Giusto.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita.
1: Tradizione, quella di quando stiamo a tavola, tutti con la testa sui telefoni e non si parla più, cioè tu stai vicino a una persona che non ti pensa proprio, cioè tutti con i telefoni in mano, oggi si è persa quella magia di stare, di comunicare a tavola.
0: Mo tutto no, ma proprio di comunicare, secondo me, proprio sì, in generale, no, di comunicare.
1: Vabbè, cioè, non è vero tutti a tavola, cioè, tutti con i telefoni in mano, cioè è impressionante.
0: Guarda, ti dico, dipende da famiglia a famiglia e in vari contesti, no, in cui vai. Però se andiamo al ristorante, noi famiglia siamo tra noi, ovviamente i telefoni stanno in tasca, però se ti affacci agli altri tavoli...
1: 80% è così,
0: Ma anche coppie che magari si fanno quell'uscitina romantica, che magari tengono 5-6 figli a casa e dicono godiamoci questa cena, uno così...
1: Ma è una malattia.
0: Una tristezza veramente incredibile. Possiamo, me lo dico anch'io, i telefoni. Che poi la tenerezza anche bella, quella di mio figlio che ha 5 anni, che io non lo utilizzo per i social, però per lavoro purtroppo stai sempre col telefono. O una chat, o un gruppo, o una call.
1: WhatsApp è quello che ci ha rovinato.
0: O il montaggio, o il video, o la storia, utilizzi. E lui mi fa, mamma, poi se sto telefono, mamma mia, mi viene una coltellata nello stomaco. Però io cerco di spiegargli che il telefono è il lavoro e quindi poi, perché va educato, se devi. Perché molti lo utilizzano così per passare il tempo.
1: Perciò ti dicevo, come dicevo prima.
0: Invece se dovessi, Alessio, partire per un lungo viaggio e portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Metterei tanto cuore napoletano in certi posti, Dubai, perché io ci vado spesso, ma non c'è la musica napoletana e non capisci niente. Quindi è bello portare un po' di Napoli anche a Dubai.
0: Quindi musica partenopea e
1: la musica
0: parole.
1: È quella che ci fa star bene a tutti.
0: E allora, visto che fa bene a tutti, lasciamo ascoltare, ci prendiamo una pausa e Mi è tenata storia
1: è stato un successone.
0: Questa quando è uscito l'anno questo
1: scorso,
0: singolo? L'anno scorso,
1: è
0: anche fresca.
1: Luglio, quindi è uscita tardissimo, ma sta quasi 200.000 TikTok.
0: Wow, pezzo. Cioè è uscita tardissimo perché?
1: Perché l'ho fatta tardi, io l'ho fatto fine, diciamo, luglio questo pezzo.
0: Perché
1: già era uscita prima Ho voglia di te, di noi stasera. Quindi avevo quest'altro pezzo, disse, ma perché non la mamma no? Cioè lo teniamo fresco, pulito, vai.
0: è stato lanciato e ha avuto un grande successo. E allora ascoltiamolo insieme e mettano la storia di Alessio e noi torniamo qui tra poco, restate con noi, ciao. Bye.

0: E mi è tornata storia di Alessio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che si è raccontato, si sta raccontando, e adesso Ale entriamo un po' nel tuo presente.
1: Sì.
0: Quello che è un po' quello che sei diventato oggi è fondamentalmente quello che funziona e quello che non si dice fondamentalmente sempre, tutto quello che hai costruito nel tuo passato per poi arrivare al presente. Oggi parliamo della tua identità, senza pensarci troppo in questo momento della tua vita.
1: Sì.
0: A livello artistico, chi sei?
1: Ti ripeto, sono una persona umilissima, una persona che cerca di percorrere sempre i suoi sogni e di non abbandonare mai il mio pubblico e di emozionarsi sempre quando fa qualcosa, perché se perdi l'emozione perdi tutto. Cercare di capire la gente, di farsi le foto quando ti fermano, perché non tutti lo fanno, perché ci sono mai, sono stanchi.
0: Sì.
1: Però io dalla mattina alla sera non ti dico quanti video messaggi mi arrivano, però io cerco sempre di fare tutto quello che posso fare, di accontentare.
0: A disposizione. No, per loro, perché ci sono un sacco di chiacchiericci, oh, di corridoio, di personaggi che sono stati poco carini, poco disponibili, e anche molto conosciuti, anche personaggi,
1: ne penso. L'umiltà è quella che ti aiuta ad andare avanti. Tu dici, una volta che sono arrivato, tutto a posto, sei arrivato, ma ti devi anche guardare indietro e devi dire grazie a loro se oggi sono,
0: esatto,
1: sono questa persona, sono questo personaggio.
0: E a proposito di successo, tu ti senti arrivato o senti ancora di dover dimostrare qualcosa?
1: Non si arriva mai, c'è sempre da imparare, da scoprire nuovi percorsi, nuovi orizzonti.
0: E da qua a 5 anni, non ti dico lontanissimo, ti vedi dove?
1: Ma il sogno nel cassetto è Sanremo, diciamo, di tutti gli artisti. Pensa che non ho mai partecipato, mai presentato una canzone.
0: Perché?
1: Mai fatto, ti dico la verità. Poi pensa, quest'anno c'è De Martino,
0: il nostro compaesano.
1: Lasciamolo stare, facciamolo, perché sicuramente arriveranno tanti napoletani.
0: Perché
1: che lo stanno bombardando.
0: Sì, immagino che pressione, guarda. Perché non hai
1: mai
0: proposto?
1: Partecipato?
0: Perché non ti sentivi, no, cioè non pensi sia questo il momento, o
1: sì,
0: pensavi che era quello,
1: no,
0: il momento?
1: Il momento sicuramente. Io ho visto, ti dico la verità, tanti personaggi che sono andati, tanti artisti a Sanremo di quest'anno. Ma Gesù,
0: non lo so.
1: Cioè io voglio capire una cosa, tutto a posto. Cantanti che non li conosco, cioè personaggi, non faccio nome, ma dove stanno?
0: È come riempire,
1: cioè,
0: le liste, forse, non lo so, Ale. Vivo di musica, ascolto la musica, però forse mi dico, ma non conoscerai a 360 gradi tutti gli artisti? Ci sta, so. Però dal che non si ha notizia e poi te li trovi in un programma così importante,
1: okay,
0: in una serata, in una settimana
1: prima
0: così importante.
1: Però penso.
0: La domanda di tutti è:
1: ok, cioè, serata VIP, personaggi, tutti i nomi. E ci sono dei nomi che non si sanno proprio chi sono. Quindi uno si fa una domanda e si dà anche una risposta. Dice, allora posso arrivare anche io. Come sono arrivati? C'è sempre un perché. Case discografiche e tutto. Quindi io cercherò nei prossimi anni magari di proporre qualche pezzo. Lo farò.
0: Ma secondo me
1: è un sogno di ogni artista questo.
0: Io penso veramente, per quanto riguarda il...
1: Poi sempre Forza Napoli, I napoletani sono sempre una marcia.
0: Dici, mo lui fa sta tranquilla, Stefano De Martino, ma magari fargli fare il suo primo anno di... Infatti siamo tutti curiosi, magari...
1: Sì. Stefano è bravissimo, dai.
0: No, della sua performance, no, su quella non c'è dubbio, veramente stima profonda. No,
1: pensa,
0: curiosi canta, su chi ci sarà.
1: Canta tutte
0: artista.
1: Le mie canzoni, Stefano, fa un bazzì per le mie canzoni.
0: Allora
1: ci incontriamo sempre. Però lasciamolo stare, il primo anno ci saranno, in base, diciamo, di napoletani, ci saranno, penso, tanti cantanti napoletani, non lo so. È una cosa che
0: questo
1: uno si fa.
0: Questo sarà la curiosità, secondo me.
1: Boh.
0: E invece ti voglio chiedere, l'aspetto un po' più scomodo, oltre questo, del pubblico e di quello che può succedere, no? In generale, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, ma che nessuno dice mai? C'è qualcosa?
1: Del lavoro, a me mi dà fastidio solo su certe situazioni l'organizzazione. A volte arrivi su certi posti che non si è organizzato come ti aspetti l'organizzazione, e certe cose non vanno come devono andare.
0: penso. Però dell'ambiente di voi, sfera dei cantanti, della...
1: Ma penso in tutti i campi è la stessa cosa, non solo il campo, diciamo, musicale, in tutti i campi c'è questa situazione, no?
0: Cioè che non vi sopportate, no? Non ho capito.
1: No, ma non si tratta di sopportare, penso che se tu fai, ok, il tuo mestiere, anche una tua collega, fin quando tu la puoi amare, ma tra virgolette ci sta sempre una situazione di confronto, no?
0: Di assio, dici.
1: Ci sta, ma se non ci sta questo, si perde tutto. Se sto solo io e non faccio la guerra...
0: Vabbè,
1: per
0: dici quel
1: la guerra.
0: Quella competizione
1: sana. Sì, la competizione,
0: sana, ecco,
1: giusto.
0: Ok, ok,
1: ci deve stare. Ci deve stare.
0: Quindi è una cosa bella della... Questa è una cosa più... Magari l'organizzazione è meno bella. Invece il a brio volte, e l'adrenalina è quella competizione sana.
1: Fabio, a volte arrivi su certe situazioni che sembra tutto perfetto, ma non è. Ci sta sempre qualcosa che non è così. O perché la gente a volte è troppo, non capisce. Io ti parlo sia di concerti, ti parlo di piazze, che noi facciamo un tour estivo. Ma la gente impazzisce, ma... A volte non si mantiene.
0: È una cosa bellissima.
1: No, è una cosa bellissima, però a volte su certe situazioni tu non sai nemmeno come ti devi muovere, perché superano. Hai 10 butta fuori, 5 butta fuori, le persone non ce la fanno a mantenere, quindi ti trovi in certi problemi, capito?
0: Bisogna, ecco, ridimensionare certe volte dei contesti.
1: Fai?
0: Però magari fai? Vuoi essere umile, dici forse ci saranno, che ne so, 500 certa. Persone, poi magari se ne presentano 10.000. Ma quello che hai oggi è quello che volevi davvero all'inizio?
1: Sì. Sempre desiderato questo.
0: E allora chiudiamo questo momento, questo blocco del tuo presente, lasciamo ascoltare un altro brano che ci hai portato e
1: ancora
0: si
1: noi.
0: Chiama Sient.
1: Ah, Sient voi.
0: Sient?
1: Sì.
0: Ti
1: altro
0: piace?
1: Pezzo che ha fatto tanti streaming.
0: E allora lo ascoltiamo e noi torniamo qui tra poco.

0: Ed era Sient di Alessio e continua la nostra chiacchierata qui ai microfoni di Radio Lab Napoli. Preparati, allaccia le cinture che entriamo in un momento dinamico e divertente. Okay. Vero o falso? Alessio si scrive sempre le sue canzoni di notte quando la città è silenziosa e le idee arrivano più forti.
1: Vero.
0: Se la tua musica nasce solo da esperienze personali e mai da storie inventate.
1: Vero.
0: Alessio ha un rituale, dice, uè, come fai a sapere? No, non l'ho scritta.
1: Ti sei medesimata.
0: Io penso, dico, bah,
1: ti guardi,
0: che potrei...
1: dici, secondo me.
0: Noi mi ha risposto, tipo, di come lo fa a sapere, però. Alessio ha un rituale prima di salire sul palco.
1: Sì.
0: Ascolti sempre la stessa canzone per caricarti di energia.
1: No, falso.
0: Vedi, non ci ho preso qua. La colazione preferita di Alessio è un caffè doppio con cornetto alla crema.
1: Bellissimo.
0: Vero?
1: Vero.
0: Alla crema?
1: No, al cioccolato.
0: Allora è falso.
1: È falso allora.
0: Però ti sei...
1: Cornetto, si prende
0: qualcosa. Mi sa adesso.
1: No, però sto a dieta. Adesso sto a dieta, non sto mangiando proprio zero.
0: Ma senti, lei per la prova costume?
1: Sì. Cioè,
0: ma ci teniamo, i napoletani sono troppo...
1: No, ma dobbiamo uscire bene, capisci? La pancia, non ci piace la pancetta.
0: Quando uno cresce, arriva, capito, supera quei 30-35.
1: 42 poi... anni tengo.
0: Ho detto supera i 30-35 e là poi, pam.
1: Ma sono goloso, devi sapere che me la cioccolata, cornetti, va gambazzi, poi quel cicciottone là, la sera si vuole mangiare cornetti. Fermiamoci, mangiamoci questo, mangiamoci un panino. Ragazzi, ma non posso mangiare proprio niente.
0: No, nemmeno
1: ci alleniamo.
0: Tu, lo controlliamo.
1: No, ma adesso
0: Carlo.
1: So anche tu, ma me la ci attaccare da mani. Lo leggo.
0: Che corre così, tipo tapirulando.
1: Bravo.
0: In realtà hai iniziato a cantare perché volevi imitare i grandi artisti italiani della tua infanzia.
1: Falso.
0: Ti commuovi facilmente quando senti una canzone che tocca nel profondo.
1: Vero.
0: Tra una tournée e l'altra adori perderti tra le strade della tua città lasciandoti ispirare dalla vita di tutti i giorni.
1: Vero.
0: Hai scritto la tua prima canzone all'età di 14 anni.
1: Falso.
0: Quando l'hai scritta?
1: Penso un po' prima.
0: Addirittura?
1: Sì, io suonavo pianoforte da sempre. Mi mettevo là e suonavo, sì.
0: Bellissimo. Prima di dedicarti completamente alla musica, hai lavorato in un settore totalmente diverso per mantenerti.
1: Ho lavorato?
0: In un settore diverso per mantenerti economicamente. Prima della musica.
1: Sì, vero.
0: La tua musica fonde più genere pop urban e influenze elettroniche.
1: No, secondo me...
0: Falso.
1: Falso.
0: Ma lo farai?
1: Sì.
0: Ti proietterai in questo? Ti piace cambiare?
1: Tu dici proprio musicalmente?
0: Mm.
1: Però la musica è cambiata. Io musicalmente faccio cose nuove, non faccio sempre quelle cose che si facevano.
0: Quindi
1: prima.
0: Ti adatti
1: e... adatto alla...
0: Esperimenti.
1: Qua, come si dice, la generazione cambia sempre e tu devi stare sempre
0: al passo.
1: Al passo.
0: E invece hai una canzone dedicata a un momento importante della tua vita personale?
1: Una mia canzone?
0: Mm.
1: Sono tanti pezzi, non solo una, tanti.
0: Tutte
1: quasi canzoni,
0: tutte.
1: Ma sono come i miei figli. Io le scrivo, le faccio e poi sono mie e poi diventano loro, capì? È solo al momento che le scrivo che sono mie le canzoni.
0: E loro che ne pensano di te?
1: I miei fan?
0: I tuoi figli?
1: I miei figli, sicuramente. Il mio figlio piccolo suona anche lui, tengo un pianoforte a casa e lui suona sempre. Su, vai, impara. È importante.
0: Bellissimo, quindi sì. Gli hai trasmesso questa...
1: Trasmesso, sì, questa emozione qua. Questa passione.
0: Però allora...
1: Una cosa non la... anche lui si mette da solo, va vicino al pianoforte e suona, senza che lo metto io, capì?
0: È nata, è famiglia,
1: sì,
0: è sangue, come vedi,
1: me,
0: d'artista.
1: Come me, come mio padre, mio nonno, mio zio. Anche la mia la stessa cosa. Io quando andavo sui ristoranti, pensa che io mi mettevo vicino al piano bar così. Ma stai parlando di ore e ore e vedevo come suonavano. Sempre mi mettevo così, andavo a casa e suonavo. Ma posso mai sfruttare questa
0: bellissimo
1: cosa?
0: E che effetto ti fa vedere tuo figlio là al piano che si mette
1: e
0: da
1: penso,
0: solo?
1: Speriamo che non prenda la mia stessa strada perché è un macello oggi qua.
0: Dici, speriamo che vuoi fare un'altra cosa.
1: Fa un'altra cosa, deve fare il calciatore perché lui è portiere.
0: Ah,
1: è
0: vedi?
1: Bravissimo.
0: Quindi forse, tu speri che
1: sicuramente
0: che
1: nella
0: lì.
1: Musica, la musica è una cosa che anche a lui piace, però il calcio è bellissimo. Se lui cerca di realizzare questo sogno, se non ce la fa qua lo faccio cantare, mi porta presso a me.
0: Certo. Allora Ale, entriamo nella Limited Edition e partiamo con il primo round, confessioni lampo musicali. La canzone più imbarazzante che hai cantato da piccolo?
1: Canzone più imbarazzante, forse mamma son tanto felice perché ritorno da te. Un pezzo che non ho mai cantato perché la cantava mio nonno e ho cercato di cantarla ma mai come lui.
0: Bellino. Invece un artista con cui sogni di collaborare?
1: Di collaborare ci sono tanti, dai, ci sono tanti, tanti artisti, tanti.
0: Vabbè, il primo che ti viene in mente?
1: Non
0: vogliamo di internazionale, lo vogliamo internazionale. Così non facciamo via collera tutto il resto. Italiano, dai, internazionale.
1: Vabbè, scegli tu, eh?
0: No, che ne so io i tuoi gusti musicali per gli altri.
1: Gusti musicali, beh, ci sono. Tanti.
0: Vabbè,
1: tanti.
0: No, poi ci penserai. Okay, dai, la cosa più folle che ti è successa su un palco.
1: Più folle, te lo devo dire.
0: Vai.
1: Mi lanciavano reggiseni.
0: No, vabbè.
1: È impressionante.
0: Con i numeri dentro.
1: Numeri, reggiseni. Cioè, ma scusate, ma ripigliate questi reggiseni. Ci arrivavano ovunque.
0: Se li toglievano
1: live.
0: Per
1: non dirti altre cose.
0: Me l'hai fatta impazzire. Qual è l'ultima canzone invece che ti ha fatto piangere, anche non tua?
1: Un pezzo mio, io pianto una volta forse, con mia figlia anche a un concerto, un pezzo che scrissi a lei. Ma io se lo canto normale, diciamo nelle feste, per non mi fa niente. Forse quell'atmosfera di quel concerto.
0: Ma anche i suoi occhi, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, sicuramente, sicuramente.
0: Se potessi cambiare un verso di una tua canzone, quale sarebbe? O se magari non vorresti cambiare nulla?
1: I pezzi come nascono così devono
0: così,
1: morire,
0: deciso,
1: non la magagnare.
0: È deciso. Invece il tuo peggiore errore sul palco?
1: Peggiore errore? Quando ti dimentichi qualche canzone.
0: C'è
1: impressione. Mia moglie dice: ma come fai a ti ricordare tutte queste canzoni?
0: Ha ragione.
1: Perché a volte capita che ti dimentichi. Se tu adesso dici: Ale, mi vuoi cantare una canzone vecchia dalla strofa? Io ti dico: no, ma posso mai ricordare? Mi posso ricordare il ritornello, ma non tutte le parole. Capito? Pensa che è una cosa di tutti gli artisti, cantano tutti con
0: il gobbo, il famoso gobbo.
1: Si fa?
0: Ma anche durante il concerto,
1: sì,
0: no? Ma anche durante una prima serata.
1: Ma come fai a
0: televisiva?
1: Tutti i pezzi? Dai, 30-40 canzoni, ma come si fa?
0: Infatti, non lo so, non faccio la cantante, me lo sono sempre chiesta, devo dire la verità. Perché poi non hai delle pause, tipo che ne so, vabbè, come un attore, un po' a teatro, però penso che lì sia pure diverso.
1: Ti ricordi il concerto? È stato 2-3 ore? Quanto è stato il concerto? Senza fermare nemmeno un attimo.
0: Zero.
1: Tutti i pezzi uno dietro l'altro.
0: Sì, è durato 3 ore.
1: Sì, tre ore.
0: Invece, Ale, se un fan ti chiedesse un segreto della tua musica, quale racconteresti?
1: Un segreto? La mia musica?
0: Sì. Anche un po' astratta come domanda, nel senso.
1: Un segreto.
0: Un ingrediente forse che, ecco.
1: Lo devo domandare al mio cuore, non lo so.
0: Ah, invece al mio cuoco, al cuore. Ma ci sta. Vai, round 2, sfida dei titoli assurdi. Io ti do 3 parole. No, Ale, concentrati, creatività.
1: Vai.
0: No, basta, se ne vuole. Creatività. No, facciamo questo, guarda, round finale.
1: Ok, vai tu.
0: Note dell'anima. Si chiama.
1: Titolo. Ok.
0: Non me lo rubare per una tua canzone.
1: Oh,
0: è bello, note dell'anima. Sì. Emozione che ti guida sempre oggi. Cos'è, la gioia o la nostalgia?
1: La gioia. La nostalgia lasciamola indietro.
0: Basta.
1: Ma sta felice, ma fa già sta.
0: Una parola che descrive la musica per te.
1: Amore.
0: Il posto dove ti senti davvero a casa.
1: A casa.
0: Cioè, mi aspettavo a casa, infatti. A casa. Un suono. Vabbè, magari puoi
1: Napoli.
0: Dire palco.
1: Napoli, a casa mia.
0: Un suono che ti fa fermare e respirare.
1: Il battito del cuore.
0: La cosa
1: è così
0: più
1: così ti rilassi quando hai sentito il battito.
0: Tu. Dipende se accelerato o calmo.
1: No,
0: però.
1: Calmo. Le cose accelerate le lasciamo, noi siamo calmi. Io sono calmo, poi tu non lo so. Tu sei calmo?
0: Dipende.
1: Come stai?
0: Dipende dal contesto.
1: Okay.
0: Invece la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni.
1: Vera?
0: Sì.
1: È quella di capire, di fare bene i testi, di mettere le parole non così, ma fatte con criterio.
0: Invece una paura, una tua paura che trasformi in musica?
1: Paura?
0: Non la vuole dire.
1: No, la paura è quella di non essere mai abbandonato dal pubblico. Questa è quella la paura di ogni artista, no? quella di non abbandonare, diciamo, di non lasciare quello che fai.
0: E quindi concedi tutto te stesso.
1: Sicuramente, non tengo niente più, ho girato tutte cose.
0: E invece la cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
1: Qualcosa che un fan mi ha detto.
0: La cosa più bella, no, che ti è rimasta dentro.
1: Grazie
0: che ti ha
1: a te, sei vivo, grazie alla tua musica, grazie a tutto quello che fai per noi. Questo.
0: Sono frasi bellissime. Sì. Invece l'ultima, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, anche tua, quale sarebbe?
1: Una frase musicale, diciamo, di qualche pezzo mio?
0: Sì.
1: O parli...
0: Sì, e trasformarla come messaggio da dare al mondo, da dare a chi ci ascolta, da dare a tutti.
1: Vabbè, frasi, diciamo, o solo pezzi, diciamo, più, diciamo, d'amore, queste cose qua.
0: Meglio di questa, al mondo.
1: Al mondo,
0: una bella
1: amiamoci,
0: frase, cosa ci regaliamo?
1: No, amiamoci, mai più guerra, facciamo più l'amore e non la guerra.
0: E meno la guerra.
1: È vero, dai, senza guerra, vogliamo una vita senza guerra, basta le guerre.
0: E allora Ale, è arrivato il momento di lasciare ascoltare ancora noi, poi noi torniamo qui a proposito di noi, ci salutiamo, okay. E intanto ascoltate ancora noi di Alessio.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Napoli ha un ritmo che non si ferma mai. Scorre nei vicoli, rimbalza tra i palazzi, attraversa il mare e torna indietro più forte di prima. C'è una musica che nasce dalle persone, dagli sguardi, dalle strade consumate di storie di vita vera. Una musica che non chiede permesso, arriva e resta, perché certe emozioni hanno un suono preciso. Sanno di libertà, di pelle, di città vissuta fino in fondo. E allora, lasciatevi trasportare, perché quando Napoli accende la musica, tutto il resto sparisce. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto un ospite che trasforma ogni nota in un viaggio, fa vibrare l'aria con suoni che parlano di emozioni, di strada, di vita e di amore. Un'energia capace di accendere ogni angolo della città, della nostra terra e della nostra Napoli. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Alessio!
1: Ciao a tutti, come stai Fabiola?
0: Bene, molto contenta, felice di rivederti.
1: Piacere, un piacere da parte mia.
0: Perché abbiamo condiviso un progetto bellissimo, quale il tuo concerto al Pala Partenope.
1: Giusto.
0: E un anno fa, Alessio.
1: 2014.
0: Ma che sei dire? Ah,
1: scusa, 2024.
0: 24.
1: Andate indietro. Siamo tornati
0: 2024, cioè già 2 anni fa.
1: È passato là tempo,
0: sembra proprio ieri.
1: Bene.
0: No, ci siamo divertiti tanto, poi è stato un super successo.
1: Sì, è stata una serata bellissima con tanta gente. Ballerini,
0: tantissimi, no, il pubblico dico,
1: sì,
0: tantissimi, belli, tantissime persone. E
1: serata magica, dai.
0: È stata bella. Cinque,
1: erano minimo 4.500 persone a Pala Partenope.
0: Carlo conferma, ciao Carlo che è in regia, che sempre a supporto.
1: Persone, non c'erano le sedie, non ci fa...
0: Si sono attaccati alle palle
1: ovunque,
0: che scendevano
1: anche
0: dal
1: piedi c'erano, c'era gente ovunque. Questo è il bello, dai.
0: No, è stato bello e va replicato. Sì. In quell'occasione ho curato la direzione artistica.
1: Ma tu preparati perché ci sarà, lo dico in anteprima, ci sarà un altro concerto nel 2027, penso, diciamo, l'anno prossimo, non sappiamo di preciso quale mese, maggio-giugno, l'Arena Flegrea.
0: Ah! L'ha detto qua ai microfoni in anteprima.
1: Sì.
0: Spoiler, primo spoiler.
1: Giusto, giustissimo.
0: Bellissimo, non vedo l'ora e sarà sicuramente ancora più bello. Che poi ogni anno, di anno in anno, con le esperienze, con quello poi che coltivi, arriva tutto su un palco e lo porti poi a disposizione del pubblico, no? Di chi ti ascolta e di chi ti vede.
1: Tu ti ricordi quanti ballerini erano? Cioè, tanti.
0: Oddio, che avevamo messo?
1: Quest'anno 30 ne prendiamo l'anno
0: 20?
1: Prossimo.
0: 20. Ne abbiamo 20?
1: Penso.
0: Probabile, ovviamente 10 maschi, 10 femmine.
1: Sì.
0: E no, faremo qualcosa di
1: ne
0: ancora di più.
1: Wow. Sì, perché ancora la scena dal più cielo, grande, le facciamo scendere.
0: Arti circense, mettiamo un po' di cerchi di fuoco, facciamo qualcosa di spettacolare.
1: Lo vedi tu, dai.
0: Allora, ve lo faccio conoscere meglio. Alessio è un artista poliedrico che unisce passione e talento in ogni sua nota ed è un musicista e cantautore. Ha iniziato il suo primo percorso da piccolo, da bambino, sì. E i suoi brani mescolano sonorità moderne e influenze della musica italiana più autentica. Il tuo pseudonimo non lo sapevo, Gaetano,
1: sì.
0: Carluccio,
1: sì, il mio nome, giusto.
0: Classe 83, non te la prendere,
1: ci
0: se ti dico l'età.
1: Vecchi, Fabi,
0: attivo però pensa te dal 2002, cioè la storia quasi non si direbbe, perché poi apparentemente sembri un trentenne.
1: Giusto. Vero. Sto bene,
0: sei bene. Uno più avanti va come me, più cresce.
1: Ma qua la gente, io vedo persone che mi sembrano, cioè l'età mia pare di nonna mia, esagerata. Cioè,
0: no,
1: gente,
0: ragazzi,
1: che tu non vedi da tanto tempo, quando li rivedi, dicono, ma. Cioè, no, ma un tempo c'è vannanzi e buiata rete.
0: Si lasciano un po' andare. Vero. È sempre bello volersi bene.
1: No, persona, io penso che una persona si deve curare per stare bene. Perché non ti curi, non fai palestra, non fai niente, non riesci a fare proprio niente.
0: Poi, oltre.
1: La vita corre, noi dobbiamo correre.
0: Esatto.
1: Anche noi.
0: E tenerci giovani. E ci sono tanti rimedi per farlo,
1: vero.
0: Non solo estetici, perché aiutano anche la mente,
1: sì,
0: il cervello, ed è importantissimo. Hai costruito una solida carriera del panorama musicale partenopeo.
2: continuando a pubblicare comunque sempre canzoni, cioè non ti sei mai fermato fino ad arrivare nel 2026, debuttato nel 2002 con l'album Questione d'amore, nel 2004 hai ottenuto grande visibilità e successo con il brano SMS,
1: giusto.
2: Siamo cresciuti tutti con quel brano, con dediche, regalandolo a fidanzati.
1: Prima arrivava l'MMS, SMS, quindi non c'era il telefono come oggi.
2: È vero.
1: Tutto diverso.
2: Che infatti questo nel 2004 c'era l'SMS, che beh, quando ti arrivava quel messaggio, no, come mo che è tutto facile, tutti possono scriverti, quando arrivava quell'SMS tanto atteso.
1: Abbiamo perso tutte le emozioni, secondo me, giusto? Perché tu una persona prima, anche tramite diciamo un personaggio, non lo vedevi. Oggi è diventato tutto facile. Cioè, vira, dove sta, che sta facendo, fammi vedere che sta facendo. Quindi non, i cantanti, gli artisti, in mezzo alla strada, non li vedevi. Quindi quando facevi qualcosa, la gente ci stava anche, diciamo, più la curiosità di vederti.
2: O di conoscerti.
1: Ma oggi è facile, sanno tutti quello che fai. A casa tutto a posto.
2: Tutto a posto, di vedere dove sei nato, no, dove hai fatto. Vabbè, quella è un po' la moda, anche la tendenza del social, di quello di dover esserci per forza. Perché quante volte non postiamo, non abbiamo fatto vedere ciò che abbiamo fatto oggi. Dici, mamma mia, non ci sono da un po' sui social. Sembra che poi sparisce o che la gente si dimentichi di te. Sì. Quindi è pure una forma che è stata imposta da questa generazione, dall'avvio e dall'arrivo dei social. Però va utilizzato.
1: Però penso
2: bene.
1: Sicuramente
2: deve essere utilizzato bene.
1: Diciamo il nostro vantaggio dei social è proprio questo, perché quando esce una canzone diventa virale in tutto il mondo. Invece prima, quando usciva un pezzo, un disco, tu dovevi andare porto a porto. Dovevi andare a tutte le radio, a tutte le televisioni. Quindi le persone, per dirti, non so, di Milano, di Palermo, della Sicilia, non arrivava subito il messaggio oppure il pezzo.
2: E invece cosa oggi ti piace? E cosa apprezzi di
1: oggi
2: più?
1: Oggi la velocità si brucia prima, ti dico, il pezzo subito svanisce perché è veloce. La gente vuole. Io non sto facendo dischi dal 2024, perché faccio dei singoli, perché la gente, quando tu fai un disco 12 pezzi, Alessio, un altro disco quando fai, mai si l'hai fatto, ma come
2: fa? Sembra tutto.
1: È vero, quindi conviene fare un pezzo ogni 1-2 mesi, ci vuole un po' più di tempo, però la gente si concentra più sul pezzo, sulla canzone. Capi che dico? Io penso, ho tante canzoni a terra che l'anno prossimo lo faccio un disco, perché se le voglio far uscire tutte da un mese, 2 mesi, 3 mesi, ho 20 anni, non ce la faccio.
2: Quindi le racchiudi tutto,
1: le racchiudo tutto e faccio
2: in un faccio disco un però disco. Guarda, è una cosa importantissima quella che hai detto rispetto a quanto prima, perché tu l'hai vissuto, eri piccolissimo che hai iniziato, cioè quanti anni avevi nel SMS?
1: No, prima ancora, ho fatto 18 anni. Il mio primo disco è stato 2001-2002, 18 anni.
2: Questione d'amore,
1: sì,
2: 18 anni, cioè guarda che viaggio incredibile, assurdo.
1: Però prima, ti ripeto, era difficilissimo. Noi facevamo dei concerti, arrivavano gente ovunque, per dirti, su certe montagne, no? Senza social. Dici, ma sta gente qua giù a
2: Re, dove l'ha visto?
1: Cioè, dove è uscita? È stato il fenomeno di Ma si viene stasera, che dice, fortunatamente eravamo ovunque.
2: Poi la cosa bella, e mi piace degli artisti, non tutti, però anche nel tuo caso, è quella quando ne parli e dici noi, no? E non io.
1: Sì,
2: noi eravamo noi, perché è una famiglia, è un gruppo che ti accompagna da. Cioè, è cambiato quello che era prima ad oggi, il tuo team, il gruppo, le persone di cui ti fidi oggi?
1: Io penso cambiano. Qualcuno è cambiato, sì, perché tu cerchi sempre di andare avanti, perché c'è anche qualche persona che è rimasto con te, che stava con te, che è rimasto un po' indietro, ha scelto altri lavori, eccetera. Quindi io ho cercato sempre di mantenere la mia squadra, che fino ad oggi ci sono, da Carlos sta con me da l'ha supportata su più di 20 anni. Quindi cambiano i musicisti sono cambiati, perché ho una band, quindi ogni 2, 3, 4 anni, 5 anni uno cerca sempre di migliorare, di salire di livello, perché ci sono musicisti bravissimi. E io cerco sempre di fare questo, di migliorare nella mia parte musicale.
2: soprattutto anche quella tecnica, sì, anche perché quella poi tecnica, oltre sì. Le emozioni, le parole, è quello che
1: la squadra è
2: che
1: quella
2: ti
1: che
2: sei
1: vince.
2: Che ti dai, perché tu ti sì. Dai completamente,
1: se,
2: no?
1: Se tu rimani sempre indietro la rimani, quindi devi sempre scoprire.
2: Poi noto principalmente per la hit che hai appunto anche anticipato poco fa, ma si viene stasera inclusa nella colonna sonora della serie Gomorra. Com'è andata questa vicenda? Allora, com'è successo? Perché Gomorra... voglio dire, è roba fighissima.
1: Ma si viene stasera ha fatto parte del film di Matteo Garrone, fece parte del film Ma si viene stasera, poi ancora noi ha fatto parte della serie Gomorra.
2: Ok.
1: Dove ho fatto
2: chiaro.
1: Anche una parte all'interno del film che fece una serenata e dice, quello dice Ale, ma a chi la dobbiamo dedicare? A Noemi?
2: Sei stato anche attore.
1: Sì, ho fatto parte, sì, è stato.
2: Ma ti è piaciuto fare l'attore? L'hai dovuto rifare. Hai avuto la pazienza lì sul
1: mamma
2: set.
1: Mamma mia, ragazzi, mi fa pensare dal pomeriggio fino alle 2-3 di notte solo per quella parte.
2: Che dura però, un minuto di sceneggiatura praticamente.
1: È un successo incredibile, ma ancora non in quel film. Poi ancora non è un pezzo che se tu vai su Spotify, con Ma si viene stasera ha più di 20 milioni di ascolti.
2: Cioè ancora oggi dici?
1: Ancora oggi, se tu ti colleghi su Spotify e vedi, sono pezzi che hanno tanti ascolti, sono i pezzi più forti.
2: E quando hai saputo che è stato inserito in un film di Garrone, che comunque è un regista
1: Garrone,
2: grandissimo.
1: Poi c'era Stefano Sollima che mi chiamò e disse Ale, fa una parte in da suo film.
2: L'altro regista che lui si occupava della serie,
1: Serie Gomorra, sì.
2: Bellissimo.
1: Che è andato... Sono contentissimo perché sono due pezzi, ti ripeto, sono cantate da...
2: Quindi l'hai scritto per...
1: No, già la tenevo.
2: Già l'avevi e l'hanno adattata.
1: L'hanno

0: Bellissimo.
1: Bellissimo. Mi chiamò proprio la regista e mi disse: senti Ale, io voglio questa canzone nel mio film, come dobbiamo fare? Cioè, ti pigliate questa canzone?
0: Sta là a disposizione.
1: Ma senti, mo ti dico subito il titolo, se un film che andò benissimo anche al cinema. La regista era giovanissima.
0: Vabbè, insomma, queste vicende cinematografiche.
1: Il paese dei jeans in agosto.
0: Ah, ok, ti ricordavi jeans, bellissima, sì, bellissima.
1: Vedi? Fatto parte proprio, ma si viene
0: questo è uscito 2023. Vabbè, quindi prossimamente siamo attivi e siamo sul pezzo per qualche serie.
1: Ho fatto
0: serie.
1: Anche un pezzo con Gianluca Vacchi. Mm. Che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Cioè, ti dice: Gianluca, sto a Napoli.
0: Aspetta, ma di recente?
1: 2000, sì.
0: Vabbè, con i numeri Alessio non
1: siamo
0: è proprio
1: appiccicati. Pensi quanto.
0: Però ho visto qualcosa, mi sa, un anno
1: 2018,
0: fa.
1: No,
0: un
1: 2018.
0: Anno fa, confermano dalla regia, confermano.
1: 2018 facemmo questo duetto con Gianluca Vacchi, che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Gianluca, sto a Napoli. Devi venire qua perché mi fa sta canzone. Ma pensa che questo pezzo fu scritto all'improvviso con loro. Io mi misi, Ale, gli scrivo tutte le canzoni di questo pezzo. Cioè, ok, vai, misi tutte le parole. E fu un pezzo che ha suonato ovunque, ragazzi, ovunque, Milano. Mi chiamavano le persone che stavano.
0: Lo senti, ho capito, fantastico. Guaggio, bello, bellissimo.
1: Un pezzo di discoteca.
0: E comunque, mo è recente.
1: Ora facciamo qualche altra cosa, dai, mai dire
0: molto
1: mai.
0: Molto bello. E invece, proprio per il fatto che le persone o personaggi ti possano chiedere: dai, scrivi questo, fammi questo.
1: Sì.
0: Cioè, oggi ti senti più macchina nel dover esprimere delle sensazioni, o sei ancora legato a quella parte dell'Alessio autore che si dedica, che dà delle emozioni?
1: Ma sempre Alessio che si dedica e dà delle emozioni, perché se perdi quello hai perso tutto, anche se sali su un palco e non è l'emozione, anche che noi siamo abituati a fare feste, fortunatamente quello che ci mantiene feste tutti i giorni, quindi è un'abitudine, però quando sali su certi palchi vedi quell'emozione che ti prende, se perdi quella è finito, devi stare a casa, non devi lavorare più, quindi l'emozione è quella, scrivere canzoni, farle, perché io mi medesimo in me quando faccio i pezzi.
0: Infatti quindi raccontano molto l'Alessio e quello che vive, quello che prova. E fondamentalmente tu scrivi anche in base alle emozioni o quello che vedi intorno.
1: Anche quello che vedo, a volte mi medesimo anche a delle persone, scrivo dei pezzi, li faccio e penso a delle persone e escono belle cose.
0: E allora devo dire, a questo punto
1: a te.
0: Io amo qualcuno che mi dedica delle cose, perché sono comunque originali, no? Sì. Allora facciamo emozionare i nostri ascoltatori con l'ultimo tuo singolo, Io sono ancora innamorata di te, e poi mi racconti questo brano. Torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini.

quasi due ma che ci faccio qua. In da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Io sono ancora innamorata di te qui con Alessio e microfoni di Radio Live Napoli, ultimo singolo pieno d'amore.
1: Un pezzo che sta andando benissimo, che è uscito da qualche mese e mi sta dando tante soddisfazioni. Sono davvero contento perché è una canzone che parla, dici sono ancora innamorata di te, non te lo faccio mai sapere, ma te ne accorgi quando parli di te in te canzone.
0: È bellissimo.
1: Bellissimo.
0: E questo è dedicato ad Anita.
1: No, no. Non è la mia storia. Io ho fatto parte musicalmente di questo pezzo, non parte del testo.
0: Ok.
1: Perché la maggior parte io faccio testo e musica, oppure faccio solo le musiche. Come ho fatto per esempio per dirti Masiven stasera, Ancora noi, sono parte musicale, mentre gli autori facevano il testo.
0: Certo, scritti. Vabbè, io volevo approfittare, ho nominato Anita.
1: Ah, okay.
0: Ti salutiamo, ti abbraccio fortissimo, anzi lo faccio qua in diretta.
1: Grazie.
0: Allora, andiamo nel focus di Napoli Senza Confini e ci tuffiamo un po' nel tuo passato. Che bambino era Alessio e che mondo avevi intorno?
1: Vabbè, io nasco da un quartiere popolare di Napoli, di Ponticelli, pensa un po', dove ritorno adesso e vedo persone che sono rimaste sempre là. In che senso? Non si sono evolute, perché tu lo puoi capire solo quando esci e dici ma c'è stanno ancora là, cioè non è cambiato niente. No, nasco da una persona umilissima, cantavo tutti i giorni perché la gente nel mio quartiere diceva le due a fuga andando, due a fuga andando, perché cantavo nelle scale e mi aspettavano mentre salivo. E io cantavo sempre, loro, mamma mia, come si bravo.
0: Che
1: come
0: bello,
1: si bravo.
0: Però sono stati i tuoi primi fan.
1: Sì, poi facevano le feste nelle case e io andavo a cantare. Prendevo il microfono, ma stai parlando piccolissimo. Poi avendo mio padre che cantava, che suonava, mio nonno, i miei zii, quindi sono nato in quella parte.
0: In un'atmosfera comunque dove sì, la musica si respirava sempre.
1: Poi piccola, pian piano sono riuscito ad arrivare a quello che volevo. Avendo anche oggi una sala discografica, facendo, ti ripeto, pezzi, canzoni, scrivendo altre canzoni per gli altri. Quindi nasco da un quartiere popolare, anche là avevo una sala discografica a Ponticelli. Poi me ne sono andato ad abitare in un'altra parte, però le origini non si dimenticano.
0: Non si dimenticano mai. Quando c'è stato il momento vero della scelta? Cioè, o meglio, quel momento in cui hai capito che avresti voluto fare quello?
1: Allora,
0: cioè cantare e dedicarti alla musica.
1: Io già cantavo con il mio primo disco, ma si venne stasera io stavo ancora a Ponticelli, quindi io mi ricordo che a me,
0: cioè sin da subito
1: sì,
0: era innata questa.
1: Sì, innata. Io penso e mi ricordo che a me venivano le persone che venivano a farmi le foto, i giornali, io avevo un Porsche, mi mettevano il Porsche con le palazzine dietro, dobbiamo fare un giornale, se parlo Rolling Stone, giornali importantissimi.
0: Quindi sempre proiettato in questo mondo ultra, già, cioè venendo comunque da un posto più umile, più semplice, più fuori, no? da questi ambienti.
1: Sì, nasco, ti ripeto, da un quartiere dove c'è tutto, perché lo sappiamo a Napoli ovunque c'è, però uno cerca sempre di prendere un'altra strada. Io ho cercato di prendere un'altra strada perché quello faceva
0: quindi
1: per
0: tu
1: me
0: dici
1: la musica.
0: Grazie alla musica ti sei un po' salvato e ti sei evoluto rispetto ad altre persone che oggi
1: non
0: vedi
1: so.
0: Lì come fotografia
1: sì, e vedo che sono rimaste lì così e non si sono evolute.
0: E invece c'è stato, Ale, un momento difficile, cioè la difficoltà iniziale, all'inizio era più un sogno o più fatica? E se c'è stato qualche ostacolo che hai incontrato durante il percorso?
1: Io penso, Fabio, ancora oggi è sempre un sogno e ci sono tanti ostacoli. Pensa all'inizio. All'inizio, ti ripeto, avendo delle produzioni, non avendo niente perché io non avevo niente. Allora, per me era tutto magico.
0: Cercavano pure di prenderti chi di qua, chi di là.
1: Sì, io tornavo a casa senza soldi, cioè soldi pochissimi, perché la produzione si prendevano tutto loro, cioè perché investivano questo. Quindi io tornavo a casa con quel poco che mi bastava. E ti dico, a me non mi importava diciamo dei soldi, mi importava di arrivare al mio sogno, quello che oggi ho realizzato. Con tanti sacrifici, ritardi, perché poi tornavo tardi, la mattina non mi svegliavo.
0: Quindi, per la scuola.
1: La scuola, tante cose, ballare, lo sai le cose quando uno è
0: vabbè, uno
1: ragazzo,
0: è giovane, si deve anche divertire, si poteva divertire.
1: Avendo una persona che mi seguiva bene dietro, mi ha fatto capire tante cose, sì. E sono riuscito ad arrivare dove sto.
0: Bravo, bravo questa persona, perché poi se fai 6 a mattina ti svegli presto, sì, perché poi ti serve
1: le
0: la voce.
1: Cazziate,
0: che non devi,
1: capito,
0: fare tardi, perché sennò la voce si abbassa.
1: Bene.
0: E quindi tutte delle cose che
1: vabbè,
0: poi.
1: Ma sono cose.
0: Dentro te lo devi sentire prima o poi, dire basta sciocchezze, donne, locali,
1: no, ma l'ho fatto, Fabio, è l'esperienza che ti porta a capire tante cose, capì?
0: E certo, ma se uno non lo fa, se
1: poi
0: uno
1: è venuta
0: sbaglia,
1: Anita e mi ha cagnato tutto il
0: grande, ti ha messo, capito, nel giusto binario, perché tante volte lo diciamo noi donne, lo dico a voce alta, testa alta, perché è fondamentale comunque avere una guida,
1: sicuramente,
0: ovvero una donna che spesso ma dove andate senza di noi? Dai, lasciamo filosofa.
1: Io tornavo a casa verso le 7, le 8 del mattino, mi svegliavo alle 6, alle 7 di sera, pensa, tutti i giorni.
0: La mattina, bella vita.
1: La vita, mamma mia.
0: Senza allora, chi deve lavorare? Che ha da fare di casa? Da scendere la mattina ambressa. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
1: Sicuramente. Io sono sempre uguale, sono sempre io. È cambiato qualcosina? Più spese.
0: Più lavoro, più spese. Uno poi si deve anche godere bene della vita.
1: Sicuramente. Tornare a una volta, però è giusto che sia così, dai.
0: Vi faresti tutto uguale.
1: Tutto uguale.
0: Tutto. E io vi lascio, amici, direi Radio Live Napoli con questa hit spaventosamente bella, ma si viene stasera, di Alessio. Vai. E noi torniamo qui tra poco.

0: Ma si bene stasera, qui siamo con Alessio a Napoli Senza Confini, tormentone ultra usato, utilizzato,
1: ovunque,
0: pubblicizzato in mille cose molto belle, anche nel programma. Mi hai detto adesso a microfoni spenti, perché non mi ricordavo, non ci possiamo ricordare tutto, Ale, di Made in Sud.
1: Made in Sud ha fatto una cosa bellissima.
0: Ma tu sei venuto ospite?
1: No, io non sono venuto, mai.
0: E come mai?
1: Non lo so.
0: Sta cosa, voglio dire.
1: Però ditelo voi, ancora oggi è la colonna sonora loro, che appena entrano l'intro
0: è bellissimo,
1: la
0: sì,
1: sigla
0: loro
1: di
0: ingresso.
1: È vero,
0: perché adesso mi stai facendo ricordare. Ora ci spostiamo in Napoli Express, Alessio, poche fermate ma tutte alle radici, un detto napoletano che ti rappresenta.
1: Un detto napoletano? Comunque vada, che ne sai? comunque vada, sarà un successo.
0: Comunque vada, è napoletana?
1: Comunque, diciamo,
0: me l'hanno bocciata.
1: Non è buona?
0: Me l'hanno bocciata, però te la faccio andare bene.
1: Okay,
0: dai.
1: Vai.
0: Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La tradizione napoletana, quella di stare in famiglia. Che oggi si è persa questa cosa.
0: Niente. E poi niente, ho fatto finta di mettere l'acqua, non ho messo niente. Quindi di stare in famiglia, la famiglia.
1: Sì.
0: Non ce la toccate, perché siamo.
1: La famiglia, famiglia.
0: Un piatto napoletano che per te sa di radici, sì, pure per me la famiglia è famiglia.
1: Vabbè, ci sono tanti piatti, io sono legato tanto ai legumi. Tu dici,
0: tu sei fuori in America per un mese, torni, la prima cosa che vuoi che mangiare a Napoli.
1: Sicuramente, come si dice, un ragù. Un napoletano, cioè come lo fa Anita, non fa nessuno.
0: Ecco, me lo fa Anita, tu non sei capace di.
1: No, io non devo guardarlo, sai perché? Non ci posso. A volte Anita dice, ma chi non cucini tu? Non ci possiamo litigare su questa cosa. Io faccio il cantante.
0: Ma sei
1: l'artista.
0: Bravo?
1: No, sono bravo a guardare.
0: A guardare.
1: Lei è bravissima e io penso che la donna è giusto che sia così che deve cucinare, cioè ci sta quella cosa, dici cucini meglio te, sto piatto l'hai fatto meglio te, quindi non
0: dici
1: va
0: tu,
1: bene.
0: Per non litigare mi metto da parte,
1: mi metto
0: e
1: da
0: guardo
1: parte,
0: e mangio, guardo e mangio.
1: Giusto.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita.
1: Tradizione, quella di quando stiamo a tavola, tutti con la testa sui telefoni, non si parla più, cioè tu stai vicino a una persona, chi ne pensa proprio, cioè, tutti con i telefoni in mano, oggi si è persa quella magia di stare, di comunicare a tavola.
0: Ma tutto, no, ma proprio di comunicare, secondo me, proprio in generale, di comunicare.
1: Ma perché non è vero tutti a tavola, cioè, tutti con i telefoni in mano, cioè è impressionante.
0: Guarda, ti dico, dipende da famiglia a famiglia in vari contesti, no, in cui vai, però se andiamo al ristorante, noi famiglia siamo tra noi, ovviamente i telefoni stanno in tasca, però se ti affacci agli altri tavoli...
1: 80% è così.
0: Ma anche coppie che magari si fanno quell'uscitina romantica, che magari tengono 5-6 figli a casa e dicono godiamoci questa cena, uno così...
1: è una malattia.
0: Una tristezza veramente incredibile. Possiamo, me lo dico anch'io, i telefoni. Che poi la tenerezza anche bella, quella di mio figlio che ha 5 anni, che io non lo utilizzo per i social, però per lavoro purtroppo stai sempre col telefono, o una chat, o un gruppo, o una call.
1: WhatsApp è quello che ci ha rovinato.
0: O il montaggio, o il video, o la storia, utilizzi. E lui mi fa, mamma, poi se sto telefono, mamma mia, mi viene una coltellata nello stomaco. Però io cerco di spiegargli che il telefono è il lavoro, e quindi poi, perché va educato, se ti... perché molti lo utilizzano così per passare il tempo.
1: Perciò ti dicevo, come dicevo prima.
0: Invece se dovessi, Alessio, partire per un lungo viaggio e portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Metterei tanto cuore napoletano in certi posti, Dubai, perché io ci vado spesso, ma non c'è la musica napoletana e non capisci niente, quindi è bello portare un po' di Napoli anche a Dubai.
0: Quindi musica partenopea e
1: la musica
0: parole.
1: È quella che ci fa star bene a tutti.
0: E allora, visto che fa bene a tutti, lasciamo ascoltare, ci prendiamo una pausa e Mi è nata storia
1: è stato un successone.
0: Questa quando è uscito l'anno questo
1: scorso,
0: singolo? L'anno scorso,
1: è
0: anche fresca.
1: Luglio, quindi è uscita tardissimo, ma sta quasi 200.000 TikTok.
0: Wow, cioè è uscita tardissimo perché?
1: Perché l'ho fatta tardi, io l'ho fatto fine, diciamo, luglio questo pezzo.
0: Perché
1: già era uscita prima Ho voglia di te, di noi stasera. Quindi avevo quest'altro pezzo, disse, ma perché non la mamma na? Cioè lo teniamo fresco, pulito, vai.
0: è stato lanciato e ha avuto un grande successo. E allora ascoltiamolo insieme e mietta una storia di Alessio e noi torniamo qui tra poco, restate con noi, ciao. Dai.

0: E mi è tornata storia di Alessio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che si è raccontato, si sta raccontando. E adesso Ale, entriamo un po' nel tuo presente.
1: Sì.
0: Quello che è un po' quello che sei diventato oggi è fondamentalmente quello che funziona e quello che non si dice fondamentalmente sempre, tutto quello che hai costruito nel tuo passato per poi arrivare al presente. Oggi parliamo della tua identità, senza pensarci troppo in questo momento della tua vita.
1: Sì.
0: A livello artistico, chi sei?
1: Ti ripeto, sono una persona umilissima, una persona che cerca di percorrere sempre i suoi sogni e di non abbandonare mai il mio pubblico e di emozionarsi sempre quando fa qualcosa, perché se perdi l'emozione perdi tutto. Cercare di capire la gente, di farsi le foto quando ti fermano, perché non tutti lo fanno, perché ci sono mai, sono stanchi.
0: Sì.
1: Però io dalla mattina alla sera non ti dico quanti messaggi, quanti video messaggi mi arrivano, però io cerco sempre di fare tutto quello che posso fare, di accontentare.
0: A disposizione. No, per loro, perché ci sono un sacco di chiacchiericci, di corridoio, di personaggi che sono stati poco carini, poco disponibili, e anche molto conosciuti, anche personaggi,
1: ne penso. L'umiltà è quella che ti aiuta ad andare avanti. Dici, una volta che sono arrivato, tutto a posto, sei arrivato, ma ti devi anche guardare indietro e devi dire grazie a loro se oggi sono, sono questa persona, sono questo personaggio.
0: E a proposito di successo, tu ti senti arrivato o senti ancora di dover dimostrare qualcosa?
1: Non si arriva mai, c'è sempre da imparare, da scoprire nuovi percorsi, nuovi orizzonti.
0: E la da qua a 5 anni, non ti dico lontanissimo, ti vedi dove?
1: Ma il sogno nel cassetto è Sanremo, diciamo, di tutti gli artisti. Pensa che non ho mai partecipato, mai presentato una canzone.
0: Perché?
1: Mai fatto, ti dico la verità. Poi pensa, quest'anno c'è De Martino,
0: il nostro compaesano.
1: Lasciamolo stare, facciamolo, perché sicuramente arriveranno tanti napoletani
0: perché
1: che lo stanno bombardando.
0: Mai... Sì, immagino che pressione, guarda. Perché non hai mai
1: proposto? Partecipato?
0: Perché non ti sentivi, no, cioè non pensi sia questo il momento, o
1: sì,
0: pensavi che era quello,
1: no,
0: il momento?
1: Il momento sicuramente. Io ho visto, ti dico la verità, tanti personaggi che sono andati, tanti artisti a Sanremo di quest'anno, ma Gesù,
0: non lo so.
1: Cioè io voglio capire una cosa, tutto a posto. Cantanti che non li conosco, cioè personaggi, non faccio nome, ma dove stanno?
0: È come riempire,
1: cioè,
0: le liste, forse, non lo so, Ale. Vivo di musica, ascolto la musica, però forse mi dico: ma non conoscerai a 360 gradi tutti gli artisti? Ci sta, però dal che non si ha notizia e poi te li trovi in un programma così importante, in una serata, in una settimana
1: prima
0: così importante.
1: Però penso,
0: la domanda di tutti è:
1: serata VIP, personaggi, tutti i nomi. E ci sono dei nomi che non si sanno proprio chi sono. Quindi uno si fa una domanda e si dà anche una risposta. Dice, allora posso arrivare anche io. Come sono arrivati? C'è sempre un perché. Case discografiche e tutto. Quindi io cercherò nei prossimi anni magari di proporre qualche pezzo. Lo farò.
0: Ma
1: perché
0: secondo me
1: è un sogno di ogni artista questo.
0: Io penso veramente, per quanto riguarda il...
1: Poi sempre Forza Napoli, I napoletani sono sempre una marcia.
0: Dici, mo' lui fa sta tranquilla Stefano De Martino, magari fargli fare il suo primo anno di... Infatti siamo tutti curiosi, magari...
1: Sì. Stefano è bravissimo, dai.
0: No, della sua performance, no, su quella non c'è dubbio, veramente stima profonda. No,
1: pensa,
0: curiosi su chi ci sarà.
1: Canta tutte le mie canzoni, Stefano, va impazzì per le mie canzoni.
0: Allora manda,
1: ci incontriamo sempre. Però lasciamolo stare, il primo anno ci saranno in base, diciamo, di napoletani, ci saranno penso tanti cantanti napoletani, non lo so. È una cosa che
0: questo
1: uno si fa.
0: Questo sarà la curiosità, secondo me.
1: Boh.
0: E invece ti voglio chiedere l'aspetto un po' più scomodo, oltre questo del pubblico e di quello che può succedere, no? In generale, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro, ma che nessuno dice mai? C'è qualcosa?
1: Del lavoro, a me mi dà fastidio solo su certe situazioni l'organizzazione. A volte arrivi su certi posti che non si è organizzato come ti aspetti l'organizzazione, e certe cose non vanno come devono andare.
0: Penso, però dell'ambiente di voi, sfera dei cantanti, della...
1: Ma penso in tutti i campi è la stessa cosa, non solo il campo, diciamo, musicale, in tutti i campi c'è questa situazione, no?
0: Cioè che non vi sopportate, no? Non ho capito.
1: No,
0: ma
1: non si tratta di sopportare, penso che se tu fai, ok, il tuo mestiere, anche una tua collega, fin quando tu la puoi amare, ma tra virgolette ci sta sempre una situazione di confronto, no?
0: Di assio, dici.
1: Ci sta, ma se non ci sta questo, si perde tutto. Se sono solo io e non faccio la guerra...
0: Vabbè, dici quella competizione sana.
1: Sì, la competizione,
0: ecco,
1: giusto.
0: Ci deve stare. Quindi
1: questa
0: è una cosa bella questa è una cosa più, magari l'organizzazione è meno bella. Invece il brio e l'adrenalina è quella competizione sana.
1: A volte arrivi su certe situazioni che sembra tutto perfetto, ma non è. Ci sta sempre qualcosa che non è così. O perché la gente a volte è troppo, non capisce. Io ti parlo sia di concerti, ti parlo di piazze, che noi facciamo un tour estivo. Ma la gente impazzisce, ma a volte non si mantiene.
0: È una cosa bellissima,
1: però a volte su certe situazioni tu non sai nemmeno come ti devi muovere, perché superano, hai 10 buttati fuori, 5 buttati fuori, le persone non ce la fanno a mantenere, quindi ti trovi in certi problemi, capito?
0: Bisogna, ecco, ridimensionare certe volte dei contesti, però magari vuoi essere umile, dici forse ci saranno, che ne so, 500 certa persone, poi magari se ne presentano 10.000, ma quello che hai oggi è quello che volevi davvero all'inizio?
1: Sì. Sempre desiderato questo.
0: E allora chiudiamo questo momento, questo blocco del tuo presente, lasciamo ascoltare un altro brano che ci hai portato e
1: ancora
0: si
1: noi.
0: Chiama Sient.
1: Ah, Sient voi.
0: Sient?
1: Sì.
0: Ti piace?
1: Penso che ha fatto tanti streaming.
0: E allora lo ascoltiamo e noi torniamo qui tra poco.

0: Ed era Sient di Alessio e continua la nostra chiacchierata qui ai microfoni di Radio Lab Napoli. Preparati, allaccia le cinture che entriamo in un momento dinamico e divertente. Okay. Vero o falso? Alessio si scrive sempre le sue canzoni di notte quando la città è silenziosa e le idee arrivano più forti.
1: Vero.
0: Se la tua musica nasce solo da esperienze personali e mai da storie inventate.
1: Vero.
0: Alessio ha un rituale, dice, uè, come fai a sapere? No, non l'ho scritta.
1: Ti sei medesimata?
0: Io penso, dico, bah,
1: ti guardi,
0: potrei...
1: dici, secondo me.
0: Noi mi ha risposto, tipo, di come lo fa a sapere, però... Alessio ha un rituale prima di salire sul palco.
1: Sì.
0: Ascolti sempre la stessa canzone per caricarti di energia.
1: No, no, falso.
0: Vedi, non ci ho preso qua. La colazione preferita di Alessio è un caffè doppio con cornetto alla crema.
1: Bellissimo.
0: Vero?
1: Vero.
0: Alla crema?
1: No, al cioccolato.
0: Allora è falso.
1: È falso allora.
0: Però ti sei...
1: Cornetto,
0: hai,
1: si prende qualcosa.
0: Mi sa adesso.
1: No, per la sua dieta. Adesso sto a dieta, non sto mangiando proprio zero.
0: Ma senti, lei per la prova costume?
1: Sì.
0: Ma ci teniamo, i napoletani sono troppo...
1: No, ma dobbiamo uscire bene, capito? La pancia, non ci piace la pancetta.
0: Quando uno cresce, arriva, capito, supera quei 30-35.
1: 42 poi... anni tengo.
0: Ho detto supera i 30-35 e là poi pam.
1: Ma sono goloso, devi sapere che me la cioccolata, cornetti, va cambazzi, poi quel cicciottone là, la sera si vuole mangiare cornetti. Fermiamoci, mangiamoci questo, mangiamoci un panino. Ragazzi, ora non posso mangiare proprio niente.
0: No, nemmeno
1: ci alleniamo.
0: Tu, lo controlliamo.
1: No, ma adesso
0: Carlo.
1: So anche tu, ma la c'è attaccare da mani. Lo leggo.
0: Che corre così, tipo tapirulando.
1: Bravo.
0: In realtà hai iniziato a cantare perché volevi imitare i grandi artisti italiani della tua infanzia.
1: Falso.
0: Ti commuovi facilmente quando senti una canzone che tocca nel profondo.
1: Vero.
0: Tra una tournée e l'altra adori perderti tra le strade della tua città lasciandoti ispirare dalla vita di tutti i giorni.
1: Vero.
0: Hai scritto la tua prima canzone all'età di 14 anni.
1: Falso.
0: Quando l'hai scritta?
1: Penso un po' prima.
0: Addirittura?
1: Sì, io suonavo pianoforte da sempre. Mi mettevo là e suonavo, sì.
0: Bellissimo. Prima di dedicarti completamente alla musica, hai lavorato in un settore totalmente diverso per mantenerti.
1: Ho lavorato?
0: In un settore diverso per mantenerti economicamente. Prima della musica.
1: Sì, vero.
0: La tua musica fonde più genere pop urban e influenze elettroniche.
1: Secondo me...
0: Falso.
1: Falso.
0: Ma lo farai?
1: Sì.
0: Ti proietterai in questo? Ti piace cambiare?
1: Tu dici proprio musicalmente?
0: Mm.
1: Però la musica è cambiata. Io musicalmente faccio cose nuove, non faccio sempre quelle cose che si facevano.
0: Quindi
1: prima.
0: Ti adatti
1: e... adatto alla...
0: Esperimenti.
1: Qua, come si dice, la generazione cambia sempre e tu devi stare sempre
0: al passo. E invece hai una canzone dedicata a un momento importante della tua vita personale?
1: Una mia canzone?
0: Mm.
1: Sono tanti pezzi, non solo una, tanti.
0: Tutte?
1: Tante
0: quasi
1: canzoni.
0: Tutte.
1: Ma sono come i miei figli. Io le scrivo, le faccio e poi sono mie e poi diventano loro, capì? È solo al momento che le scrivo che sono mie le canzoni.
0: E loro che ne pensano di te?
1: I miei fan?
0: I tuoi figli?
1: I miei figli, sicuramente. Mio figlio piccolo suona, anche lui tengo un pianoforte a casa e lui suona sempre, vai, impara.
0: Bellissimo, quindi sì, gli hai trasmesso questa...
1: Trasmesso, sì, questa emozione qua, questa passione.
0: Però allora...
1: Una cosa non l'ha... anche lui si mette da solo, va vicino al pianoforte e suona, senza che lo metto io, capì?
0: È nata, è famiglia,
1: sì,
0: è sangue,
1: come me,
0: d'artista.
1: Come me, come mio padre, mio nonno, mio zio, anche la mia la stessa cosa. Io quando andavo sui ristoranti, pensa che io mi mettevo vicino al piano bar così, ma stai parlando di ore e ore, e vedevo come suonavano, sempre mi mettevo così, andavo a casa e suonavo. Ma posso mai sfruttare questa
0: bellissimo
1: cosa?
0: E che effetto ti fa vedere tuo figlio là al piano che si mette
1: e penso,
0: da solo?
1: Speriamo che non prenda la mia stessa strada, perché cade un macello oggi qua.
0: Dici, speriamo che vuoi fare un'altra cosa.
1: Deve fare un'altra cosa, deve fare il calciatore, perché lui è portiere.
0: Ah,
1: è
0: vedi?
1: Bravissimo.
0: Quindi
1: forse
0: tu speri che
1: sicuramente
0: che
1: nella musica, la musica è una cosa che anche a lui piace, però il calcio è bellissimo. Se lui cerca di realizzare questo sogno, se non ce la fa qua lo faccio cantare, mi porta presso a me.
0: Certo. Allora Ale, entriamo nella Limited Edition e partiamo con il primo round confessioni lampo musicali. La canzone più imbarazzante che hai cantato da piccolo?
1: Canzone più imbarazzante, forse Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. Un pezzo che non ho mai cantato perché la cantava mio nonno e ho cercato di cantarla, ma mai come lui.
0: Bellino. Invece è un artista con cui sogni di collaborare.
1: Di collaborare ci sono tanti, dai, ci sono tanti, tanti artisti, tanti.
0: Vabbè, il primo che ti viene in mente.
1: Lo
0: vogliamo di internazionale, lo vogliamo internazionale. Così non facciamo via collera tutto il resto. Italiano, dai, internazionale.
1: Vabbè, scegli tu, eh?
0: No, e che ne so io i tuoi gusti musicali. Vabbè, per gli altri.
1: Gusti musicali, beh, ci sono. Tanti, tanti, tanti.
0: Vabbè, no, poi ci penserai. Okay, dai, la cosa più folle che ti è successa su un palco.
1: Più folle, te lo devo dire.
0: Vai.
1: Mi lanciavano reggiseni.
0: No, vabbè.
1: Te lo giuro. È impressionante.
0: Con i numeri dentro.
1: Numeri, reggiseni. Cioè, ma scusate, ma ripigliate questi reggiseni. Ci arrivavano ovunque.
0: Se li toglievano
1: live.
0: Per non dirti
1: altre cose.
0: L'hai fatta impazzire. Qual è l'ultima canzone invece che ti ha fatto piangere, anche non tua?
1: Un pezzo mio, io pianto una volta forse, con mia figlia anche al concerto, un pezzo che scrissi a lei. Ma io se lo canto normale, diciamo nelle feste, per non mi fa niente. Forse quell'atmosfera di quel concerto.
0: Ma anche i suoi occhi,
1: sì, sicuramente,
0: me.
1: Sicuramente.
0: Se potessi cambiare un verso di una tua canzone, quale sarebbe? O se magari non vorresti cambiare nulla.
1: I pezzi come nascono così devono
0: così,
1: morire,
0: deciso,
1: non ammagagnare.
0: È deciso. Invece il tuo peggiore errore sul palco?
1: Peggiore errore? Quando ti dimentichi qualche canzone.
0: Succede.
1: Impressione. Mia moglie dice, ma come fai a ti ricordare tutte queste canzoni?
0: Ha ragione.
1: Perché a volte capita che ti dimentichi. Se tu adesso dici, Ale, mi vuoi cantare una canzone vecchia dalla strofa? Io ti dico, no. Ma posso mai ricordare, mi posso ricordare il ritornello. Ma non tutte le parole. Capito? Pensa, è una cosa di tutti gli artisti, cantano tutti con
0: il gobbo, il famoso gobbo.
1: Si fa?
0: Ma
1: ricordare
0: anche durante il concerto,
1: sì,
0: no? Ma anche durante una prima serata.
1: Ma come fai a
0: televisiva?
1: Pezzi? Dai, 30-40 canzoni, ma come si fa?
0: Infatti non lo so, non faccio la cantante, me lo sono sempre chiesta, devo dire la verità. Perché poi non hai delle pause, tipo che ne so, vabbè, come un attore, un po' a teatro, però penso che lì
1: tu
0: sia pure diverso.
1: Ti ricordi il concerto? È stato 2-3 ore? Quanto è stato il concerto? Senza nemmeno un attimo.
0: Zero.
1: Tutti i pezzi uno dietro l'altro.
0: Sì, è durato 4 ore.
1: Tre ore? Sì,
0: tre ore. Invece, Ale, se un fan ti chiedesse un segreto della tua musica, quale racconteresti?
1: Un segreto? La mia musica?
0: Sì. Anche un po' astratta come domanda, nel senso.
1: Un segreto, dicesse.
0: Un ingrediente forse che, ecco.
1: Lo devo domandare al mio cuore, non lo so.
0: Ah, invece al mio cuoco, al cuore. Ma ci sta. Vai, round 2, sfida dei titoli assurdi. Io ti do tre parole. No, Ale, concentrati, creatività.
1: Vai.
0: No, basta, se ne vuole andare. Creatività. No, facciamo questo, guarda, round finale.
1: Ok, vai tu.
0: Note dell'anima. Si chiama.
1: Titolo. Ok.
0: Non me lo rubare per una tua canzone. Oh, bello, note dell'anima.
1: Sì.
0: Emozione che ti guida sempre oggi. Cos'è, la gioia o la nostalgia?
1: La gioia. La nostalgia lasciamola indietro.
0: Basta.
1: Ma sta felice, ma fa già sta.
0: Una parola che descrive la musica per te.
1: Amore.
0: Il posto dove ti senti davvero a casa.
1: A casa.
0: Se mi aspettavo a casa, infatti. A casa. Un suono. Vabbè, magari puoi dire il palco.
1: Napoli, a casa mia.
0: Un suono che ti fa fermare e respirare.
1: Il battito del cuore.
0: La cosa
1: è così
0: più
1: così ti rilassi quando senti quel battito.
0: Tu. Dipende se accelerato o calmo.
1: No, calmo. Le cose accelerate le lasciamo, noi siamo calmi. Io sono calmo, poi tu non lo so. Tu sei calmo?
0: Dipende.
1: Come stai?
0: Dipende dal contesto.
1: Okay.
0: Invece la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni.
1: Vera?
0: Sì.
1: È quella di capire, di fare bene i testi, di mettere le parole non così, ma fatte con criterio.
0: Invece una paura, una tua paura che trasformi in musica?
1: Paura?
0: Non la vuole dire.
1: No, la paura è quella di non essere mai abbandonato dal pubblico. Questa è quella la paura di ogni artista, no?
0: È
1: quella di non abbandonare, diciamo, di non lasciare quello che fai.
0: E quindi concedi tutto te stesso.
1: Sicuramente non tengo niente più, ha girato tutte cose.
0: E invece la cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
1: Qualcosa che un fan mi ha detto.
0: La cosa più bella, no, che ti è rimasta dentro.
1: Grazie a te sei vivo, grazie alla tua musica, grazie a tutto quello che fai per noi. Questo.
0: Sono frasi bellissime. Sì. Invece l'ultima, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, anche tua, quale sarebbe?
1: Una frase musicale, diciamo, di qualche pezzo mio?
0: Sì.
1: O parli...
0: Sì, e trasformarla come messaggio da dare al mondo, da dare a chi ci ascolta, da dare a tutti.
1: Vabbè, frasi, diciamo, o solo pezzi, diciamo, più, diciamo, d'amore, queste cose qua.
0: È meglio di questa, al mondo.
1: Al mondo,
0: una bella
1: amiamoci,
0: frase, cosa ci regaliamo?
1: No, amiamoci, mai più guerra, facciamo più l'amore e non la guerra.
0: E meno la guerra.
1: È vero, dai, senza guerra, vogliamo una vita senza guerra, basta le guerre.
0: E allora Ale, è arrivato il momento di lasciare ascoltare ancora noi, poi noi torniamo qui, a proposito di noi, ci salutiamo, okay. E intanto ascoltate ancora noi di Alessio.

0: Ed era ancora noi sulle note delle parole straordinarie di questo testo di Alessio, che qui ai microfoni di Radio Live Napoli, e noi siamo arrivati quasi alla fine di questa nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: E anzi, ti volevo fare i complimenti a proposito per la tua partecipazione al programma di Pio Amedeo.
1: Sì, grazie.
0: È stato bellissimo.
1: Sì, ti ringrazio.
0: E, anzi, ci vuoi raccontare qualcosa di quel momento?
1: Questa è stata la seconda edizione, felicissima sera, e poi questa qua, state tutti invitati. È un programma bello perché loro sono veri, sono come noi, quindi la gente risponde alla grande. Anche quando la mia uscita, quando sono uscito, è stata una cosa bellissima, il telefono è impazziva, i messaggi.
0: Ma anche i fan lì sulle pubblico.
1: Cantavano tutti, hai visto, no? Queste sono le cose belle che devono fare. Dobbiamo dare spazio alla musica napoletana, quella fatta bene.
0: Bello, che poi loro quando hanno scelto te per rappresentare, no?
1: Pensa che un'intervista mi chiesero: ma perché quando scriviamo cantante napoletano esci tu?
0: Ah, ti hanno fatto questa domanda.
1: Ci ha tirato una domanda, ma ci dava una risposta.
0: Che
1: tu sei colui,
0: dire.
1: C'è quello che ha inventato lo stile dei cantanti napoletani, la nuova generazione. Perché stiamo parlando di della vecchia generazione, ma siamo con la nuova generazione, ho cercato di cambiare di
0: certo,
1: dare.
0: Certo, guarda che non è facile. Per voi inteso per chi viene da una generazione che si è esploso in quegli anni, no?
1: Bene.
0: Stare ancora oggi qua sul pezzo, avere tanti fan, avere
1: questo
0: tanti ascolti,
1: successo, cioè, a mantenerlo
0: veramente è una cosa da grande.
1: Fabi, il successo è mantenerlo, e la soddisfazione è quanto la gente ti ferma. Pensa che c'erano i giocatori che uscivano: Ale, noi ascoltiamo la tua musica, sei fortissima, sei grande, che c'erano tanti artisti, per dirti, no, la musica napoletana è famosa in tutto il mondo senza passaporto, lo dico sempre, l'ho detto anche nel programma quella sera, sì, perché è così.
0: Bene, Ale, allora siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla, perché è bella così com'è.
1: No, una parola napoletana senza tradurla. Vitamia.
0: Vita mia, ha detto tutto, ci ha raccontato tantissimo di te. Un forte in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Ringrazio.
0: Ti seguiamo.
1: Vi aspetto nel tour, perché ci sarà un tour ancora teatrale. Saremo a Napoli al Teatro Troisi.
0: Bello,
1: a novembre, giusto? Restate sintonizzate sulla mia pagina, saranno ancora questo tour teatrale, poi ci fermeremo e daremo spazio a questo concerto che sarà all'Arena Flegrea, che tu non puoi mancare.
0: Grazie.
1: Con
0: e non
1: disco
0: voglio
1: nuovo.
0: Nemmeno. Ale, non voglio nemmeno mancare alla tournée teatrale che parte questo inverno,
1: sì.
0: Praticamente dopo l'estate, quindi tutti ci andiamo a fare un bel bagno, ritorna.
1: Ma siamo in piazza, però siamo in tour estivo,
0: siamo in giro ovunque.
1: Seguitemi.
0: Grazie Alessio,
1: grazie
0: per essere stato qui con noi, con tanto piacere. Vi abbracciamo da Alessio, Fabiola Ciminella, Napoli
1: grazie.
0: Senza Confini. Ciao.
1: Ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

случилось, качача природа. Cano fuoco dai rose e tre vasi facevano un cuore. Ma sapevo che m'era sbagliata.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre. Benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di ospitare due artisti che dimostrano come a volte il destino sappia davvero unire le persone, anche attraverso una semplice app di karaoke durante il lockdown. Da quell'incontro virtuale, infatti, è nata una sintonia immediata, musicale ed umana, che ha portato alla nascita di un progetto fresco, originale e pieno di energie. Loro sono Unicamente, duo campano formato da Sandro Bello e Antonio Crescentini. Il loro nome racconta già molto. Unica trattino mente, perché condividono la stessa testa, lo stesso modo di pensare e la stessa sensibilità artistica. E poi quella sigla è puntato di puntato M puntato, che con ironia significa, ma non ve lo svelerò adesso, lo scopriremo durante la puntata. Vi anticipo soltanto che è un modo colorito per raccontare la grande complicità che li lega. Dai primi mashup pubblicati sul web fino al debutto ufficiale nel 2021 con un originale versione bilingue di Promettimi di Elisa. Gli Unicamente hanno iniziato subito a farsi notare da pubblico, radio e stampa. La vera svolta però è arrivata con il loro primo inedito, che si intitola Sotto queste stelle, un brano dal ritmo reggaeton accompagnato da un video ironico e divertente che diventa rapidamente virale. Conquista le radio, arriva fino al primo posto in classifica e da lì la loro crescita è stata continua, così come i premi numerosissimi, dal premio O Sole Napoli, premio miglior testo a Sanremo Canta Napoli, premio Franco Battiato, premio per chi suona la campagna e una nomination ai Team Music Awards. La loro storia è molto interessante, restate con noi per ascoltarla. Sandro Bello e Antonio Crescentini, Unicamente.
4: Prométeme que antes de dormirte alguna vez, no todas las noches, te enamorarás. Poco mucho, no te confundas.

0: E questa era Promettimi degli Unicamente, che sono qui in studio, e precisamente Sandro Bello. Ciao Sandro, benvenuto.
1: Ciao.
0: E Antonio Crescentini.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, Sandro viene da Policastro Bussentino, in provincia di Salerno.
1: Esatto.
0: E invece Antonio, tu da Cerra.
2: Giusto, giustissimo.
0: E oggi siete qui con noi a Rai Radio Live Napoli per Direct Live. Siamo felicissimi di avervi i nostri ospiti.
2: Siamo noi felicissimi
1: e onoratissimi
2: soprattutto in tua compagnia.
0: Grazie, anche se mi sento in colpa che vi ho fatto aspettare tantissimo.
2: Ma voi donne siete così, no? Le donne si fanno aspettare, quindi...
0: Allora, vi ringrazio innanzitutto della pazienza. L'ho voluta mettere in onda perché mi piaceva tantissimo, perché io adoro Elisa, dovete sapere, è una delle mie cantanti, anzi forse la mia cantante preferita. Ma io vorrei sapere proprio come nasce questo duo, che vede nel lockdown, che è stato un momento oscuro per tutti, per voi invece è stato un momento in cui c'è stata piena luce.
2: Sì, infatti noi diciamo sempre, probabilmente siamo gli unici o quasi ad aver vissuto il lockdown come forse uno dei periodi più belli, proprio perché noi venivamo comunque da esperienze musicali da solisti che Sandro, per alcune motivazioni, io per altre, avevamo accantonato e chiuso nei cassetti tutti i sogni. Poi appena arrivato il lockdown, sai, era un momento dove la vita si è fermata, dove hai più tempo per riflettere, hai più tempo per pensare delle cose,
1: un momento di introspezione, cioè è stato proprio un esaminarsi.
2: Esatto. Esatto, e quindi nello stesso periodo entrambi abbiamo installato, io e lui non ci conoscevamo appunto, abbiamo installato un'applicazione per cantanti dove, sai, conosci altra gente con le quali poi puoi fare duetti a distanza. E quindi per destino, se per caso, ci siamo incontrati. Abbiamo iniziato a fare lì i primi duetti e dopo qualche settimana entriamo in questa classifica dell'applicazione. E quindi la gente inizia a commentare, perché poi diventi virale, tra virgolette, e dicevano che noi insieme formavamo l'emblema perfetto. E dopo mesi e mesi passati a cantare insieme, a ridere come matti al telefono, abbiamo deciso poi di incontrarci da vicino. E ovviamente due cantanti che si incontrano la prima volta, che fanno? Vanno a cantare. Quindi siamo andati in un locale, la proprietaria del locale ci sente e ci ingaggia per delle serate.
0: Questo dove?
1: In zona mia, Ascario. È un bel localino sul mare, tranquillo.
2: Infatti io dico sempre, quella sera c'era la luna piena che si specchiava nel mare. Eravamo su questo pontile, abbiamo fatto la nostra prima serata. E quando
0: quindi
2: ci
0: era tutto perfetto.
2: Praticamente sì. E devi sapere che Sandro disse, sì, però dobbiamo fare la nostra prima serata. Che dici, ci presentiamo come Antonio e Sandro o ci scegliamo un nome? Vabbè, dai, allora facciamo così, scegliamo un nome, ci presentiamo come un duo e scegliamo Unica-Mente, che era proprio riferito al fatto che abbiamo la stessa testa, lo stesso modo di pensare, spesso abbiamo detto tante cose nello stesso momento, quindi nonostante la nostra differenza d'età, la testa è la stessa. Solo che noi siamo partiti per fare delle serate, ma in realtà grazie proprio a Promettimi, ci siamo ritrovati poi a risuonare nelle radio, a leggere i nostri nomi sui primi giornali, e da lì poi è iniziato tutto, quindi è stato veramente un caso.
0: Bellissimo, anche perché in un momento in cui, almeno come mi avete raccontato, entrambi avevate appeso il microfono al chiodo, sì, quindi pensavate, sì, che non fosse questa più la vostra strada. Ma cosa pensavate di fare altrimenti? Ah, Sandro,
1: io
0: tu?
1: Io nel frattempo come hobby mi ero dato al ballo latino, quindi avevo accantonato la musica per il ballo. Logicamente questo lockdown ha privato il ballo e quindi ho ripreso un poco a cantare, quindi ho ripreso un poco la musica da quest'altro punto di vista, dal punto di vista canoro.
0: E quindi l'idea di fare questa Promettimi di Elisa un po' spagnoleggiante è stata tua?
1: Sì. Sì, perché io ho questa passione per lo spagnolo e le lingue straniere in genere, quindi è stata mia un poco di modificare, tradurre il brano di Elisa. E Elisa è una cantante che Antonio è super fan, quindi era nelle sue corde.
2: Era nato per quello, perché io sono cresciuto con Elisa, ho iniziato ad ascoltare Elisa che avevo 7 anni, oggi ne ho 36, non l'ho mai tradita, e quindi erano queste nostre due passioni che si sono fuse quindi in una canzone. Poi
0: qual è la tua canzone preferita di Elisa?
2: Oddio, è difficilissima questa perché sono tutte belle. Dancing, tutte, dai, però Dancing.
0: Sì, no, hai ragione, anche quando chiedono di scegliere è difficile, perché se uno ama, le ama tutte, sì. Come ognuna gli ricorda un momento diverso, sì. A seconda dei momenti della vita uno, sì, preferisce ascoltarne una oppure l'altra. Però il vostro nome non è soltanto unicamente, oh, in realtà a completare il nome c'è una sigla, E.D.M.
2: Che non è il genere musicale.
1: Non è il genere musica elettronica, purtroppo, no.
2: Possiamo dirlo?
0: Sì, dai, ormai
1: è sdoganato.
0: Sdoganato, sono Zanichelli.
2: Allora, come ci siamo detti prima, noi durante il lockdown abbiamo passato ore e notti al telefono a ridere e a insomma, gemenze. Spesso è uscito fuori questa espressione colorata che ci siamo detti una volta proprio nello stesso momento. Abbiamo detto proprio: sei un empatico di merda. E quindi... cioè, ce lo siamo detti nello stesso momento, e quindi dai, allora mettiamocela sta sigletta che ci sta bene. Però inizialmente penso che volevamo chiamarci proprio empatici di merda, ma sembrava brutto, perché poi, cioè, adesso per voi gli empatici di merda sembrava un po' male, quindi dai, l'abbiamo messo siglato.
0: Meglio unicamente.
3: Unicamente. Eddie,

0: E dopo quindi il successo di Promettimi, che entra nella top 10 di Radio Derby, dove adesso lavorate anche, giusto?
1: Sì.
0: Poi raccontiamo perché, sì, per come è successo, sì, questo, insomma, ci fate concorrenza, non so se questo è molto corretto, venire alla RAI a parlare di altre radio. E questa era Sotto queste stelle, precisamente come si pronuncia?
2: Bajo las estrellas.
0: Perfetto, lascio parlare a te che sei madrelingua, perché io non mi permetto, commetto degli errori. Che si le reggaeton, che si zalocchia un po' i tormentoni estivi.
2: Sì, e... perché è nato tutto come un gioco. Infatti abbiamo, nel video che abbiamo fatto, c'è proprio un'introduzione che ci autoironizza su questa cosa. Nel senso che neanche noi ci capacitiamo di come sia potuta nascere questa cosa, però in realtà lo facciamo, e lo facciamo in maniera molto ironica, si vede anche dal video.
1: Quindi diciamo che Sotto queste stelle, Bajo las estrellas, è un primo brano inedito, ma possiamo dire che è nato per gioco, sempre perché eravamo incoscienti, tra virgolette, ignari di quello che in realtà stava succedendo.
2: Sì, sembrava fatto tipo una cosa internosse, sai, poche persone. Persone, nel senso che...
1: una roba molto intima tra amici, e invece è esplosa. Quindi, ops.
0: Eravate siamo... ignari anche del vostro talento.
2: Siamo molto così, e poi ci accorgiamo sempre dopo delle cose. Siamo un po' così.
1: Giusto per giocare tra di noi, proviamo a fare reggaeton, che non era nemmeno il nostro genere, tra l'altro. Anzi, all'inizio abbiamo pure ironizzato, chiediamo scusa a tutti i reggaetonari. Ma...
0: prendere la vita con leggerezza, sì, essere entusiasti, giocare anche con se stessi, esatto, con le parole, sì, e anche col proprio talento, perché quello c'è, però anche avere un po' di ironia e di autoironia rende tutto molto più bello. E poi una delle vostre caratteristiche appunto è proprio nel vostro nome, quella dell'empatia, ed essere empatici vuol dire un po' mettersi a nudo, quando uno è ironico in realtà scherzando mostra il fianco,
2: sì,
0: come
2: sì,
0: dire,
2: sì. Giochiamo a viso scoperto.
0: Essere empatici crea problemi o relazioni? Lo vedete come forza o a volte vi ha creato dei problemi?
1: Sicuramente entrambi.
2: Hai il vantaggio di una rapida comunicazione, però hai lo svantaggio di assorbire un poco...
1: assorbire come una spugna, sì.
2: Sì, tutto quello che

0: di conto che a lungo andare l'empatia ti porta in un certo senso ad assorbire quello che l'altro sente, ma parlo in generale, e spesso c'è molta negatività che in un certo senso poi ti porta a stare male. C'è stato un periodo dove io stavo male sia fisicamente che mentalmente perché ero sempre lì pronto ad ascoltare, però poi devi crearti uno scudo perché assorbi e poi questa spugna diventa bella impregnata, pesantuccia, e quindi in un certo senso, però poi ecco, come nel nostro caso a volte è un punto a nostro favore perché l'uno riesce a capire l'altro senza nemmeno parlare, anche quando magari sei lì, stai facendo un live o stai cantando da qualche parte, ci riusciamo a capire subito, non c'è bisogno che l'altro parli, che faccia un segnale, basta uno sguardo e...
1: Sandro, confermi?
2: Sì, confermo, è così, è proprio così.
1: Hai detto una cosa molto giusta e molto vera, le persone empatiche di solito ascoltano, però poi a un certo punto uno si chiede, ma chi ascolta me?
0: Sì, è vero, è assolutamente vero, ed è per questo che poi mi sono fermato un attimo, come dicevo prima, ma poi lo vedi quando c'è il momento del bisogno, ci sei per le persone, ci sei costantemente, per gli amici ci sono stato fino alle 2 di notte, però nel momento in cui sei tu poi ad aver bisogno, non ti ritrovi nessuno, e lì dici, aspetta un momento, io assorbo, non è per una ripicca, è proprio un volersi bene, a volte bisogna creare uno scudo anche per le persone che ti circondano a stretto giro, che sono negative, non credono magari in quello che fai o ti sminuiscono per quello che fai. Quando sei empatico assorbi anche quella negatività, e quindi bisogna imparare a creare questo scudo, secondo me.
1: Hai perfettamente ragione. Ritornando a Sotto queste stelle, che raggiunse il primo posto in classifica della Derby Summer Compilation e vi fece sì che diventasse anche testimonial di un noto marchio di Los Angeles, non diciamo il nome per non fare pubblicità, però come vi sentiste improvvisamente catapultati addirittura a Los Angeles?
0: Assolutamente, ma poi pensa che ci arrivò tutto sto materiale a casa e praticamente noi dovevamo fare uno shooting fotografico e che sì, vabbè dai, improvvisiamoci i modelli, facciamo una roba, ma pensavamo che fosse una gran pigliata per i fondelli. E invece no,
1: era tutto vero,
0: cioè praticamente avevamo questi gioielli maschili, sta bigiotteria di linea. Questa linea maschile lì di Los Angeles, mandammo ste foto, alla fine venimmo pubblicati sui loro siti.
2: Bene, siamo arrivati anche a Los Angeles.
0: Che sta roba, ma è vera. E quindi noi, come diceva pure prima Sandro, scendiamo sempre un po' dalle stelle, diciamo, mamma, è possibile sta roba, ma è sicuro, ma è davvero? Quindi sai, in quel momento le fai, poi ci ragioni col tempo, dici, ma è successo davvero?
1: Forse anche il titolo proprio che avevate scelto, Sotto queste stelle, è come dire sotto questa buona stella, le stelle in qualche modo vi hanno protetto e vi hanno portato fortuna.
0: Magari sì, magari.
2: Sì, sicuramente.

0: diretta live.
1: E questo invece era Omare e tu, famosissimo brano di Gragnaniello, reso famoso anche da Andrea Bocelli e Dulce Puentes. Siete capaci di rivisitare anche brani che fanno parte proprio del bagaglio affettivo delle persone, per cui sembra quasi di toccare qualcosa di sacro. È difficile toccare brani come questi, soprattutto per i napoletani. Gragnaniello, diciamo, ha un peso specifico importante, però con questo stile un po' portoghese, questa comunque delicatezza che avete nell'affrontare questi brani e nel rivisitarli li rende in qualche modo speciali. Infatti lo stesso Gragnaniello l'ho apprezzato tantissimo. E ricordiamo innanzitutto, che forse chi si è collegato adesso non sa, siamo con Unicamente, esattamente Sandro Bello e Antonio Crescentini, che sono qui con noi. E questo brano, Omare e tu, come vi è venuta l'idea, perché l'avete scelto e come, che lavoro ci avete fatto per renderlo vostro?
2: Questo brano è proprio venuto fuori sempre da un'applicazione di cui parlavamo prima, e diciamo che è stato uno, ha avuto molto successo, ha avuto molto riscontro nell'applicazione, per cui decidemmo di farne un video che abbiamo girato a Maratea, alla Spiaggia Nera, e con la compagnia della ballerina Marianna Scarpitta. E abbiamo girato questo video
3: dove praticamente devi sapere che è successo di tutto quella giornata,
2: sì,
3: tra contrattempi e quant'altro. No, però
2: ogni video
1: quasi come oggi.
2: Ogni video che abbiamo girato ha i suoi momenti un po' così, perché devi sapere che i video che giriamo noi li autoproduciamo, quindi siamo noi che giriamo, facciamo una parte, un'altra, quindi per il momento non abbiamo uno studio che ci supporta, quindi facciamo tutto da noi e di conseguenza ne assorbiamo pure le responsabilità e le conseguenze.
1: Diciamo che chi fa da sé fa per tre, quindi visti i risultati di tutto ciò che fate, alla fine ben venga che continuiate a fare le cose da
2: soli. Ma in questo video è successo di tutto, per farti capire è sceso anche un parapendio dal cielo, ce lo siamo visti atterrare sulla spiaggia, cose che neanche ci fossimo messi d'accordo per questa cosa.
3: No, ma poi la cosa più bella che mi è rimasta impressa è che noi avevamo annunciato che alla mezzanotte di quel tale giorno, che non ricordo adesso con precisione quale fosse, avremmo praticamente pubblicato il video. E praticamente la gente, i primi follower, sai, erano lì impazienti a mezzanotte perché conoscevano il brano e non vedevano l'ora di sentire la nostra versione. A mezzanotte ci rendiamo conto che praticamente nell'ultima scena cantata eravamo praticamente circondati da tantissimi moscerini e quindi disse oddio, e adesso abbiamo dovuto mascherare quella scena in qualche modo con effetti e tutto, abbiamo fatto sparire i moscerini e alla fine il video è uscito tipo a mezzanotte e 40.
2: Sì, io avevo perso il portafoglio.
1: Così vabbè, c'era la trepidante attesa e quindi...
2: Però diciamo che è uscito un bel lavoro nonostante gli imprevisti, e la canzone veramente è un capolavoro di Gragnaniello che ci resterà sempre nel cuore perché ci ha battezzato, dai.
3: Sì, poi
1: io so che poi l'ha apprezzata moltissimo. Raccontatemi com'è avvenuto l'incontro. Gliel'avete mandato, lui che ha detto, come è venuto a conoscenza della vostra canzone?
3: Allora, prima ci ha chiesto una cosa, no? Ha detto come vi siete calati nel brano, in che modo. Come diceva Sandro, è stata praticamente la canzone di cui prima all'inizio dell'intervista parlavamo, che era andata virale. E in un certo senso è come se questo brano ci fosse sempre appartenuto. Pensa che l'emozione forte di quando l'abbiamo cantata la prima volta, l'avevamo registrata, era successa la stessa cosa sia a me che a lui, che praticamente la notte mi addormentavo con le cuffie con la canzone in loop, stessa cosa lui, la facevamo ascoltare ai nostri familiari e dicevano è un capolavoro. Quindi diciamo che sto brano non ti so spiegare che cosa avesse, ma è come se da sempre facesse parte di noi, è come se da sempre fosse un po' un brano nostro, se mi permetti di dire tra virgolette. E quindi era arrivato il momento, secondo noi, di registrare in maniera professionale questo brano e farci un video, e lo facemmo. E a sto punto dicemmo perché non provare a contattare Grandi Aniello? Innanzitutto per chiedergli un permesso, perché per poterlo pubblicare, perché comunque ci avevamo fatto un video e comunque volevamo pubblicarlo sui vari social network e quant'altro, e quindi decidiamo di scrivere Enzo. E devo dire che Enzo Grandi Aniello, che tra l'altro gli mandiamo un bacione enorme, è stato super disponibile, perché non solo ha ascoltato il brano, non solo ci ha dato il permesso, mi disse: ragazzi, grazie per l'emozione che mi avete trasmesso, il brano è bellissimo, fatene davvero quello che volete. Poi alla prima occasione ci siamo risentiti, ci siamo incontrati e lì ci siamo abbracciati, ovviamente era proprio nel periodo di Natale. Ti dico che è una persona strepitosa, veramente di un'umiltà disarmante.
1: Guarda, sfondi una porta aperta, perché veramente lo adoro e trovo che sia un artista geniale, un illuminato. Lo dico sempre e lo ribadisco anche questa volta. E la sua semplicità è solamente misura della sua grandezza, perché più le persone veramente sono grandi, più sono umili. E lui è un'altra persona molto empatica, che si mette proprio in ascolto dell'universo. Lui lo dice sempre: io sono un tramite. E questo è vero, e si percepisce che lui si sente umile perché sente di avere avuto questo talento, ma si mette a servizio del suo talento, ed è una cosa straordinaria, veramente dei grandi. Ricordiamo quindi che anche la vostra versione è stata virale in Italia, a Bruxelles, nel Regno Unito, a Santo Domingo, negli Stati Uniti. Sì. Insomma, a piccoli passi avete iniziato a conquistare il mondo, a mettere le vostre bandierine, siete stati pazzeschi. Proseguiamo col vostro primo inedito.

0: titoli.
1: Non cedere, non perdere, impara a respirare.
2: Cassetti aperti.
1: Cassetti aperti.
2: Cassetti
1: e non contare prima di parlare.
3: Decidi la tua vita e non farti più fregare.

0: E qui c'è stata proprio la prima vera grande svolta, era il 2023, 2 anni e mezzo fa è uscito Cassetti Aperti, un titolo bellissimo. Perché lo avete scelto e cosa ha rappresentato per voi scrivere e cantare, interpretare un vostro brano?
1: Cassetti Aperti nasce proprio perché i famosi sogni nel cassetto, quindi tenere i cassetti aperti vuol dire lasciare che questi sogni possano uscire dai cassetti e realizzarsi in qualche modo. Diciamo che è uno spronare le persone a realizzare i propri sogni e non abbattersi. Il never give up che lanciamo nel brano è proprio mai rinunciare, continuare a perseguire i propri sogni.
2: Sì, perché le cose succedono proprio quando meno te l'aspetti e sicuramente eravamo ispirati proprio dalla nostra storia, noi che credevamo di aver detto addio per sempre alla musica e in realtà nel frattempo erano successe un sacco di cose che mai ci saremmo aspettati, dal nostro incontro a tutto quello che poi saremmo diventati. Quindi tenevamo a lanciare proprio questo messaggio che tu abbia 20, 30, 40, 50 o 60, l'età è un numero, non c'è un'età per sognare, bisogna sognare. Perché sognare sicuramente ci fa sentire un po' più sicuri nella vita, ce la fa vivere in maniera più leggera.
1: Più leggera e più passionale.
2: Più passionale.
1: Perché sennò diventa tutto un po' piatto.
0: Infatti io penso che i sogni siano una parte integrante, una parte bellissima della vita, è come un po' le attese, il sabato del villaggio di Leopardi, l'attesa di qualcosa, il sognare qualcosa. Ogni progetto, anche ogni invenzione parte sempre da un sogno, se uno sogna e crede nei propri sogni prima o poi ci arriva. Poi io scomodo sempre Hillman e il codice dell'anima, ognuno di noi ha dentro di sé un daimon, una ghianda che deve diventare quercia e tutti noi dobbiamo trovare qual è quel messaggio che abbiamo dentro di noi che si deve realizzare e io credo che voi l'abbiate trovato e questo vi porterà sicuramente sempre un successo crescente e anche nella capacità poi di affrontare cosa che state già facendo, le vostre insicurezze e aiutare gli altri a superare le proprie insicurezze, perché poi la cosa più bella di un brano è quando vedi la gente che si identifica. Vero Antonio?
2: Sì, assolutamente sì. Infatti l'intento era proprio quello, nel senso una canzone dove chiunque abbia un sogno, un progetto, potesse identificarsi. Quindi questo invito, come diciamo prima, a sognare, a non arrendersi, soprattutto a non ascoltare quello che dicono gli altri, ma anche un invito a sbagliare, perché a volte, sai, per capire che hai sbagliato, devi sbagliare. E a volte bisogna anche essere un po' più impulsivi, non pensarci troppo su una scelta da fare.
1: Cioè soprattutto certo. Gli errori insegnano e segnano.
2: E quindi segnano, esatto. E fanno parte del nostro cammino anche gli errori, ci servono per crescere. Quindi è un invito anche a sbagliare, nel senso che rischia. Meglio rischiare e poi magari pentirsi che pentirsi di non aver rischiato, insomma. Infatti nel videoclip, forse questa è una roba che abbiamo detto poche volte o forse non lo abbiamo mai detto, nel videoclip ci vede me e Sandro tipo come in un film d'azione dove praticamente ci facciamo guerra. In realtà abbiamo voluto raccontare esternamente un conflitto interno, nel senso che tutti quanti noi spesso ci siamo ritrovati ad avere un conflitto interno tra lo faccio, non lo faccio, quindi queste due parti che sono completamente in conflitto. Alla fine il video si conclude con il gettare le armi, si chiude in un abbraccio proprio per rappresentare questo conflitto interno che alla fine prende un accordo,
1: un equilibrio, sì.
2: Un equilibrio.
0: Bellissimo, e questo vi ha portato un successo crescente, come dicevamo, perché non solo è entrato nelle top 100 delle canzoni italiane, ma ha guadagnato ben 2 nomination ai Team Music Awards come miglior brano emergente e come artista emergente. Sembra che ogni cosa che voi facciate porti step by step un gradino sempre sopra. Il successo si costruisce piano piano anche superando le proprie paure. Ci sono stati dei momenti di incertezza in cui avete avuto temuto di non farcela?
2: Ma in realtà ci sono tuttora, nel senso
1: ci stanno sempre.
2: Sì, come dicevi tu, ogni cosa che man mano abbiamo fatto ha portato sempre a qualcosa di più. E noi siamo sempre stati dell'idea, siamo sempre un po' quelli che cadono dal cielo, nel senso che cadono dalle nuvole, no? Dicono sempre, ma è possibile che sta cosa stia succedendo davvero? Quindi rimani sempre lì, forse per difesa, forse perché c'è sempre quell'insicurezza. E non ti dico il giorno prima dell'uscita di un nuovo brano inedito. Lì arriva una paura che è tremenda, perché poi ti porti una responsabilità, nel senso, se un brano che hai fatto uscire prima ha fatto questo, ti chiedi adesso questo qua la gente che cosa pensa, perché è iniziato che lo facciamo per noi stessi, lo facciamo ancora per noi stessi, però poi si crea quella fetta di pubblico che noi adoriamo e mandiamo un bacio a tutti quanti perché sono tantissimi e sono bellissimi, però ti porti un peso. E se poi non piace? Perché un brano, quando tu lo scrivi, lo componi, ci fai le orecchie, nel senso che stai lì, lo ascolti per giorni tra messaggi, registrazioni, ripetere una frase, ma che impatto avrà poi sulle persone quando ascolteranno per la prima volta? Quindi è una bella sensazione, ma allo stesso tempo spaventa tantissimo.
1: È quella sorta di paura stimolo che deve esserci, perché la sicurezza non mi è mai piaciuta, non so, ma forse è controproducente in un certo senso. Se uno è troppo sicuro di sé, dopo alla fine rimane quello che è, non avanza.
0: Sicuramente è così, ed è anche sinonimo di una persona che si mette in discussione, che vuole evolvere, quindi è anche sinonimo di una persona che vuole crescere. Non è fragilità, tutto al contrario, è maturità.

0: E qui proprio la grande svolta, quando siete ritornati un po' a casa, spagnolo, portoghese, ma quando poi ritornate a casa e parlate in napoletano, come in questo brano, gli unicamente erano con Pettè, un brano che ha vinto ben due festival, sì. La Kermesse Nazionale Sanremo Canta Napoli e il Festival O Sole Napoli. Un doppio successo. Sandro, per te com'è stata?
1: È stata un'emozione molto grande, mi ha messo sicuramente alla prova perché non ho proprio l'accento napoletano perfetto, quindi stavo lì a dire oddio cosa sbaglierò, magari questa è troppo aperta, questa cosa, perché molte volte a me mi dicono ma tu sei calabrese. Io no, però sto i confini con la Basilicata, quindi ho questa pecca di stare lì a esaminarmi un poco sulla la pronuncia, però a quanto pare le cose sono andate bene, perché per due festival forse
0: vuol dire che è andata bene. Quindi hai più difficoltà col napoletano pur essendo campano piuttosto che lo spagnolo e il portoghese?
1: Sì, a volte sì, purtroppo sì, perché lo spagnolo l'ho studiato, riesco persino a distinguere i vari accenti del Sud America, questo proviene da questo è argentino, quello è colombiano, quello è venezuelano. Lì so barcamenarmi di più rispetto al napoletano, anche se poi devo dire che sono cresciuto con la musica napoletana grazie alla passione di mio padre per la musica napoletana, e quindi ho avuto sempre l'orecchio allenato alle canzoni classiche napoletane. Per te è stata una bella, per me è stata una bella prova. E sicuramente mi ha dato molta, molta soddisfazione, e l'emozione del palco, sia il palco qui al Teatro Troisi sia lì al Casino di Sanremo, è stata un'emozione veramente indescrivibile.
0: Perché poi siete stati proprio chiamati al Casino di Sanremo.
1: Sì, siamo...
2: successivamente sì.
0: E avete ricevuto lì anche due premi importantissimi, il premio per chi suona la campagna a Sanremo e il premio Franco Battiato.
2: Sì, è stata un'emozione incredibile, perché come dicevamo prima avevamo fatto il Festival del Sole Napoli, avevamo ricevuto questo premio a Sanremo, avevamo vinto, e non ci aspettavamo che poi a febbraio, proprio durante il Festival di Sanremo, venissimo convocati e ci dicono guardate, dovete venire qui a Sanremo perché siete candidati a dei premi. Quindi siamo andati lì, ci siamo riesibiti di nuovo con il brano, che poi posso dire è sfortuna delle sfortune, perché in realtà eravamo a un passo dall'Ariston, dovevamo proprio far parte del Festival di Sanremo come ospiti, dovevamo accordarci con Amadeus, infatti eravamo ospiti di questo gran gala con gli artisti in gara e con Amadeus, ma quell'anno a Sanremo c'è stato l'allarme bomba, quindi poi ho acquato tutto, insomma salto questa cosa di Sanremo, però eravamo candidati a questi premi, lì abbiamo vinti, e poi tra l'altro c'era stato proposto di omaggiare Peppino Gagliardi.
0: Infatti ho sbagliato, in realtà i premi non sono due bensì tre, perché c'è proprio anche il premio a sua memoria.
2: Sì, esatto, abbiamo avuto l'onore di ritirare il premio alla memoria di Peppino Gagliardi e ci siamo esibiti con il suo brano Settembre, ed è stata un'emozione incredibile. Sanremo penso che abbia due terzi del nostro cuore.
1: Sì.
0: Che bello, ma com'è nata questa canzone?
1: Com'è nata?
0: Chi ne vuole parlare? Sandro o Antonio?
1: Antonio.
2: Allora, come tutti i nostri brani non c'è una costruzione specifica, noi siamo così, siamo molto spontanei, decidemmo così di punto in bianco, perché devi sapere che noi siamo molto camaleontici a livello musicale, ci piace sperimentare di stili, in generi, lingue, e perché non proviamo a fare una roba in napoletano? Eravamo seduti, ci eravamo svegliati da poco davanti a un caffè, quindi eravamo a casa al tavolo con questo bel macchinettone di caffè enorme, e abbiamo iniziato a scrivere. In realtà le parole sono uscite tutte come un fiume in piena, quindi è nata veramente in pochissimo tempo, sia testo che melodia. Volevamo anche in questo caso lanciare dei messaggi, che era proprio quello dell'amore, quindi per una volta fare un brano d'amore che potesse essere una dedica che qualcuno può fare alla persona che ama.
0: Vuoi aggiungere qualcosa, Sandro?
1: Mi ha detto tutto lui. Io sono di poche parole, devo dire che sto facendo un grande sforzo, il chiacchierone del duo è proprio lui, quindi no.
0: Va bene così, Sandro, non ti preoccupare. Proseguiamo allora con il racconto della vostra storia artistica. Ad un certo punto, dopo aver rotto il ghiaccio con tutti questi premi, gli Unicamente, ossia Antonio Crescentini e Sandro Bello, prendono coraggio e pensano che sia arrivato il momento di iniziare a lavorare ad un album di inediti. Il primo di questi brani è un pezzo bellissimo che dopo faremo ascoltare, che si chiama Dinta sta vita. Ha una storia molto toccante e se te la senti, Antonio, vorrei che ce la raccontassi tu stesso, anche per ricordare qui a Diretta Live con noi una persona molto speciale della tua vita, la prima che ha creduto in voi e nella vostra musica.
2: Allora, Dinta sta vita, come tutti gli altri brani, come dicevi pure tu, è nato per caso. E ti diciamo la verità, era un brano nato per il disco, quindi era un brano che sarebbe nato ma morto lì momentaneamente, e sarebbe stato un brano che non sarebbe uscito per lanciare il disco, ecco, era un brano per il disco, appunto. Non appena l'avevamo composta, la facemmo ascoltare a mia madre, che è sempre stata la prima ad ascoltare ogni nostro nuovo brano. Le feci un video reaction che poi abbiamo pubblicato, dove praticamente lei scoppia in lacrime mentre ascolta sto brano e fa accenno con la testa, poi si toglie le cuffie e ci fa un discorso. Dice che questo è un brano che doveva uscire, doveva essere fatto ascoltare e che avremmo dovuto presentarlo ovunque potessimo, soprattutto alla nuova edizione di Sanremo Cantanapoli, che avevamo vinto poi l'anno precedente. Ascoltammo il consiglio, quindi iniziamo a lavorare su questo brano, grazie anche all'aiuto di Cristina Casella, che è la nostra arrangiatrice e che le mandiamo un bacione. E lo mandammo al Festival Lo Sole Napoli e il brano venne scelto e andò in finale. Vinse, e oltre a vincere Lo Sole Napoli, arrivò la notizia che il brano era stato preso al Festival di Napoli, era stato preso anche al Campania Festival ed è tra le 10 canzoni finaliste del Sanremo Cantanapoli. Tra tutte queste belle notizie inizia però per noi un periodo non molto bello, perché Sandro inizia ad avere dei problemi e d'improvviso mia madre finisce in ospedale. Pensavamo che fosse per un semplice controllo, ma in realtà la situazione era molto più grave di quanto pensassimo, e purtroppo il 3 gennaio dell'anno scorso è venuta a mancare, motivo per il quale
0: mi dispiace moltissimo.
2: Grazie. Motivo per il quale siamo poi spariti dalle scene, perché io non ho avuto ancora comunque il tempo di concretizzare. Nel frattempo ci siamo ritrovati ad affrontare anche altri problemi insieme e soprattutto tutte queste esperienze ci hanno cambiato, ci hanno segnato, ci hanno cambiato, la mia vita è cambiata e quindi abbiamo accantonato tutto. Ad un anno dalla scomparsa di mia madre, quindi il 3 gennaio di quest'anno, abbiamo deciso che forse era arrivato il momento giusto per far uscire questo brano, quindi proprio in sua memoria, perché è stata la prima a crederci ed ha fatto bene, perché questo brano poi alla fine, come dicevo, è in finale a Sanremo Cantanapoli, dove ritorneremo a Sanremo in primavera. Ci ha portati qui oggi, quindi ci ha fatto fare un sacco di roba. Sto brano è piaciuto tantissimo, sta avendo dei bei riscontri e siamo contentissimi, e soprattutto noi tutto questo lo stiamo dedicando a lei. E soprattutto questo brano abbiamo fortemente voluto registrarlo da capo, perché è una canzone che parla un po' proprio di questo, degli imprevisti della vita, che quando tutto sembra che sia perduto, che tutto non abbia più un senso, arriva sempre qualcuno o qualcosa che ti spinge a ricredere in quello che stai facendo, che ti dà luce. E quindi ora che avevamo affrontato queste cose, abbiamo ritenuto che fosse giusto registrare da capo la canzone per dare quell'impatto anche ancora più sentito alla canzone, quindi abbiamo rimesso da capo le voci e...
0: Ed è bellissimo, tutto il vostro percorso parla proprio di connessioni, di fiducia reciproca, di capacità di rialzarsi sempre, di andare avanti e di credere. E io penso che adesso la buona stella l'abbiate veramente, una stella che vi protegge in maniera speciale. Quindi io penso che il vostro percorso sarà sempre più luminoso e sempre più ricco di successi, innanzitutto per le persone che siete e poi anche per il vostro grande talento. Quindi in bocca al lupo per il prossimo festival.
1: Viva,
0: assolutamente viva. E oltre a questo avete appunto anche questo progetto di fare questo album, ci state lavorando?
1: Ci stiamo lavorando e diciamo che è quasi tutto pronto, dovrà essere naturalmente mixato e rimixato, le voci, suoni eccetera eccetera, però siamo a buon punto.
2: Sì, diciamo che a livello di scrittura il brano è finito. Possiamo dire in anteprima che sarà un disco appunto camaleontico, anche se sappiamo che questo è un po' contro la discografia, nel senso che la discografia spinge spesso ad avere una linea stilistica, una linea che conduce, che diciamo che lega un brano all'altro. Noi abbiamo deciso di avere un filo conduttore, non diciamo quale, ma ci sarà, ma non sarà stilistico, quindi ogni brano avrà uno stile diverso.
0: Sarà più un concept album?
2: Sì. Sì, perché il primo album deve parlare di noi, deve rappresentarci, e se deve rappresentarci non può essere monostile, passami il termine, no?
1: Deve essere un po' una scatola di cioccolatini assortiti.
0: Bellissima questa metafora, mi piace tantissimo. Ed è giusto così, anche perché le persone sono molto sfaccettate.
1: Esatto,
0: la giornata di ognuno è molto
1: non
0: sfaccettata.
1: Non è giusto accontentare
0: quindi...
1: solo una fetta di persone, bisogna accontentare un po' tutti.
0: Mi sembra un'ottima strategia di marketing. E quindi avete già in mente il titolo? O sarà una sorpresa? O sarete estemporanei come Unicamente?
2: No, probabilmente il titolo sarà il filo conduttore poi di ogni brano, perché noi abbiamo deciso che ogni brano conterrà una parola, quindi la stessa parola sarà presente in ogni brano, quindi probabilmente il titolo dell'album
1: sarà legato
2: a quella parola.
0: Sì. Va bene, allora non sveliamo di più, lasciamo con la curiosità, la suspense che crea interesse e attesa, e in questo siete estremamente strateghi, e noi veramente vi auguriamo tutto il meglio che possiate avere da questo album.
1: Grazie.
0: E soprattutto di realizzare tutti i vostri sogni, di continuare a sognare alla grande e di vivere empaticamente, perché quando uno vive empaticamente anche chi ascolta solo un disco lo sente e si mette in connessione, e questa io penso sia la più grande forza. Grazie di essere stati qui con noi.
1: Grazie a te, Francesca.
2: Ma grazie a te davvero, grazie a tutti, grazie veramente dal profondo del cuore.
0: Chiudiamo questo nostro incontro con questo bellissimo brano di In Tasta Vita.

0: prometas tomar é porta favesa como biqueira na água.
1: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.
3: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Grazie a tutti e buonanotte.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

cemento. Pensate poi che guai si può passare, e che la cavatocchi supporta. C'è sta chi te una gatta che fa nulamente, chi senta radio notte col volume accento, per non parlare poi di quello là caccio strumento e si mette a suonare la tromba di giorno, la tromba di notte, la tromba a matì è verso le tre, la tromba alle nove eppure si chiama, ma insomma non fornisce cioè suonare. E che la tromba in sordina, la tromba squillante, la tromba in cucina che sta a fianco a me, la tromba in salotto, dai 6:30, ma in

sta che va caiala, la tromba martella, mi spacca il cervello, ma insomma vuoi capire che ti afferma e che la tromba è in maggiore, la tromba è in minore, la tromba è in falsetto.

0: gioco soffernuto.
1: Dall'aggeritta, l'artista erano tutti spirit. E sono svanite per l'aria, in dall'onniette. Come la costruzione appariscente di questa visione, pure lì torre incoronata da nuvole, le sontuose palazze, le castiella, le solenne tempie, e questa enorme globo, sì, con tutto quello che già sta, fora e dita, sparisce. Come lo spettacolo che hai visto, e che è sparito e che non lascia traccia. Noi siamo fatto con la stoffa degli suoni, e che sta vita, piccerella nostra, da suoni circondata, suoni eterni.

0: Napoli ha un ritmo che non si ferma mai. Scorre nei vicoli, rimbalza tra i palazzi, attraversa il mare e torna indietro più forte di prima. C'è una musica che nasce dalle persone, dagli sguardi, dalle strade consumate di storie di vita vera. Una musica che non chiede permesso, arriva e resta, perché certe emozioni hanno un suono preciso. Sanno di libertà, di pelle, di città vissuta fino in fondo. E allora, lasciatevi trasportare, perché quando Napoli accende la musica, tutto il resto sparisce. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto un ospite che trasforma ogni nota in un viaggio, fa vibrare l'aria con suoni che parlano di emozioni, di strada, di vita e di amore. Un'energia capace di accendere ogni angolo della città, della nostra terra e della nostra Napoli. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Alessio!
1: Ciao. Ciao a tutti, come stai Fabiola?
0: Bene, molto contenta, felice di rivederti.
1: Piacere, un piacere da parte mia.
0: Perché abbiamo condiviso un progetto bellissimo, qual è il tuo concerto al Pala Partenope.
1: Giusto.
0: E un anno fa, Alessio.
1: 2014.
0: Ma che sei di? Scusa,
1: 2024.
0: 24.
1: Andate dietro. Siamo tornati.
0: 2020, cioè già due anni fa.
1: È passato là tempo,
0: sembra guarda. Ieri.
1: Bene,
0: sembra ieri. No, ci siamo divertiti tanto, poi è stato un super successo.
1: Sì, è stata una serata bellissima con tanta gente. Ballerini,
0: tantissimi, no, il pubblico dico,
1: sì,
0: tantissimi, belli, tantissime belli. Persone. E
1: serata magica, dai.
0: È stata bella. Cinque,
1: erano minimo 4.500 persone a Pala Partenope.
0: Carlo conferma, ciao Carlo che è in regia, che è sempre assoluto.
1: Persone, non c'erano le sedie, non ci fa...
0: Si sono attaccati alle palle
1: ovunque,
0: che scendevano
1: anche
0: dal
1: piedi c'erano, c'era gente ovunque. Questo è il bello. Dai,
0: no, è stato bello e va replicato. Sì. In quell'occasione ho curato la direzione artistica.
1: Ma tu preparati perché ci sarà, lo dico in anteprima, ci sarà un altro concerto nel 2027, penso, diciamo, l'anno prossimo, non sappiamo di preciso quale mese, maggio-giugno, l'Arena Flegrea.
0: Ah, l'ha detto qua ai microfoni in anteprima.
1: In anteprima, sì.
0: Spoiler, primo spoiler.
1: Giusto, giustissimo.
0: Bellissimo, non vedo l'ora e sarà sicuramente ancora più bello. Che poi ogni anno, di anno in anno, con le esperienze, con quello poi che coltivi, arriva tutto su un palco e lo porti poi a disposizione del pubblico, no? Di chi ti ascolta e di chi ti vede.
1: Tu ti ricordi quanti ballerini erano? Cioè, tanti.
0: Oddio, che avevamo messo?
1: Quest'anno 30 ne prendiamo.
0: 20?
1: 20.
0: Ne abbiamo 20?
1: Pensa.
0: Probabile, ovviamente 10 maschi, 10 femmine.
1: Sì.
0: E... no, faremo qualcosa di ancora di più.
1: Di
0: wow.
1: Più. Sì, perché ancora la scena ancora
0: dal
1: più
0: cielo,
1: grande, le facciamo scendere.
0: Arti circense, mettiamo un po' di cerchi di fuoco, facciamo qualcosa di spettacolare.
1: Lo vedi tu, dai.
0: Allora, ve lo faccio conoscere meglio. Alessio è un artista poliedrico che unisce passione e talento in ogni sua nota ed è un musicista e cantautore. Ha iniziato il suo primo percorso da piccoli da bambino, sì. E i suoi brani mescolano sonorità moderne e influenze della musica italiana più autentica. Il tuo pseudonimo, non lo sapevo, è Gaetano,
1: sì.
0: Carluccio,
1: sì, il mio nome, giusto.
0: Classe 83, non te la prendere,
1: ci
0: se ti dico l'età.
1: Vecchi, Fabi, vecchi.
0: Attivo però, pensate, dal 2002, cioè la storia quasi, non si direbbe perché poi apparentemente sembri un trentenne.
1: Giusto. Vero. Sto bene,
0: sei bene. Uno più avanti va come me, più cresce.
1: Ma qua la gente, io vedo persone che mi sembrano, cioè l'età mia pare di nonna mia, esagerata. Cioè,
0: no,
1: gente,
0: ragazzi,
1: che tu non vedi da tanto tempo, quando li rivedi, dicono, ma. Cioè, no, ma un tempo c'è vannanzi e buiata rete.
0: Si lasciano un po' andare. Vero. È sempre bello
1: così.
0: Volersi bene.
1: No, persona, io penso che una persona si deve curare per stare bene. Perché non ti curi, non fai palestra, non fai niente, non riesci a fare proprio niente.
0: Poi, oltre.
1: La vita corre, noi dobbiamo correre.
0: Esatto.
1: Anche noi.
0: E tenerci giovani. E ci sono tanti rimedi per farlo,
1: vero,
0: eh. Non solo estetici, perché aiutano anche la mente,
1: sì.
0: Il cervello, ed è importantissimo. Hai costruito una solida carriera del panorama musicale partenopeo. continuando a pubblicare comunque sempre canzoni, cioè non ti sei mai fermato fino ad arrivare nel 2026, debuttato nel 2002 con l'album Questione d'amore, nel 2004 hai ottenuto grande visibilità e successo con il brano SMS,
1: giusto.
0: Siamo cresciuti tutti con quel brano, con dediche, regalandolo a fidanzati.
1: Prima arrivava l'MMS, SMS, quindi non c'era il telefono come oggi.
0: È vero.
1: Tutto diverso.
0: Che infatti questo nel 2004 c'era l'SMS, che quando ti arrivava quel messaggio, no, come mo che è tutto facile, tutti possono scriverti, quando arrivava quell'SMS tanto atteso.
1: Abbiamo perso tutte le emozioni, secondo me, giusto? Perché tu una persona prima, anche tramite diciamo un personaggio, non lo vedevi. Oggi è diventato tutto facile. Cioè, vira, dove sta, che sta facendo, fammi vedere che sta facendo. Quindi non, i cantanti, gli artisti, in mezzo alla strada, non li vedevi. Quindi quando facevi qualcosa, la gente ci stava anche diciamo più la curiosità di vederti.
0: O di conoscerti.
1: Ma oggi è facile, sanno tutto quello che fai. A casa tutto a posto.
0: Ti vedo dove sei andato, dove hai fatto. Vabbè, quella è un po' la moda, anche la tendenza del social, di quello di dover esserci per forza, perché quante volte non postiamo, non abbiamo fatto vedere ciò che abbiamo fatto oggi, dici mamma mia, non ci sono da un po' sui social, sembra che poi sparisci o che la gente si dimentichi di te, sì. Quindi è pure una forma che è stata imposta da questa generazione, dall'avvio e dall'arrivo dei social, però va utilizzato,
1: però penso
0: bene,
1: sicuramente
0: deve essere utilizzato bene.
1: Diciamo il nostro vantaggio dei social è proprio questo, perché quando esce una canzone diventa virale in tutto il mondo, invece prima quando usciva un pezzo, un disco, tu dovevi andare porta a porta, dovevi andare a tutte le radio, a tutte le televisioni, quindi le persone, per dirti, non so, di Milano, di Palermo, della Sicilia, non arrivava subito il messaggio oppure il pezzo.
0: E invece cosa oggi ti piace, e cosa apprezzi di
1: oggi
0: più?
1: Oggi la velocità si brucia prima, ti dico, il pezzo subito svanisce perché è veloce, la gente vuole. Io non sto facendo dischi dal 2024, perché faccio dei singoli, perché la gente, quando tu fai un disco 12 pezzi, Alessio, un altro disco quando fai, mai si l'hai fatto, ma come
0: fa? Sembra tutto.
1: È vero, quindi conviene fare un pezzo ogni 1-2 mesi, ci vuole un po' più di tempo, però la gente si concentra più sul pezzo, sulla canzone, capi che dico? Io penso che ho tante canzoni a terra, che l'anno prossimo lo faccio un disco, perché se le voglio far uscire tutte da un mese, 2 mesi, 3 mesi, ho 20 anni, non ce la faccio.
0: Quindi le racchiudi tutto,
1: le racchiudo tutto e faccio
0: in un faccio disco un però disco. Guarda, è una cosa importantissima quella che hai detto rispetto a quanto prima, perché tu l'hai vissuto, eri piccolissimo che hai iniziato, cioè quante ne avevi nel SMS?
1: No, prima ancora, ho fatto 18 anni, il mio primo disco è stato 2001-2002, 18 anni.
0: Questione d'amore,
1: sì,
0: 18 anni, cioè guarda che viaggio incredibile, assurdo.
1: Però prima, ti ripeto, era difficilissimo. Noi facevamo dei concerti, arrivavano gente ovunque, per dirti, su certe montagne, no? Senza social, dice, ma sta gente qua giù a
0: Reggio. Dove l'ha visto?
1: Cioè, dove è uscita? È stato il fenomeno, ma si viene stasera, che dice, fortunatamente eravamo ovunque.
0: Poi la cosa bella, e mi piace degli artisti, non tutti, però sì, anche nel tuo caso, è quella quando ne parli e dici noi, no? E non io.
1: Sì,
0: noi eravamo noi, perché è una famiglia, è un gruppo che ti accompagna da. Cioè, è cambiato quello che era prima ad oggi, il tuo team, il gruppo, le persone di cui ti fidi oggi?
1: Io penso cambiano. Qualcuno è cambiato, sì, perché tu cerchi sempre di andare avanti, perché c'è anche qualche persona che è rimasto con te, che stava con te, che è rimasto un po' indietro, ha scelto altri lavori, eccetera. Quindi io ho cercato sempre di mantenere la mia squadra, che fino ad oggi ci sono, da Carlos con me, l'ha supportata su più di 20 anni, quindi cambiano i musicisti sono cambiati, perché ho una band, quindi ogni 2, 3, 4 anni, 5 anni uno cerca sempre di migliorare, di salire di livello, perché ci sono musicisti bravissimi e io cerco sempre di fare questo, di migliorare nella mia parte musicale,
2: soprattutto anche quella tecnica, sì, anche perché quella poi tecnica, oltre sì, le emozioni, le parole, è quello che
1: la squadra è
2: che
1: quella
2: ti
1: che
2: sei
1: vince,
2: che ti dai, perché tu ti sì, dai completamente,
1: se,
2: no?
1: Se tu rimani sempre indietro la rimani, quindi devi sempre scoprire.
2: Poi noto principalmente per la hit che hai appunto anche anticipato poco fa, ma si viene stasera inclusa nella colonna sonora della serie Gomorra. Com'è andata questa vicenda? Allora, com'è successo? Perché Gomorra, voglio dire, è roba fighissima.
1: Ma si viene stasera ha fatto parte del film di Matteo Garrone, fece parte del film Ma si viene stasera, poi Ancora noi ha fatto parte della serie Gomorra.
2: Ok.
1: Dove ho fatto
2: chiaro,
1: anche una parte all'interno del film che fece una serenata e dice, quello dice: Ale, ma a chi la dobbiamo dedicare? A Noemi.
2: Sei stato anche attore.
1: Sì, ho fatto parte, sì, è stato.
2: Ma ti è piaciuto fare l'attore? L'hai dovuto rifare. Hai avuto la pazienza lì sul
1: mamma
2: set.
1: Mamma mia, ragazzi, mi fa pensare dal pomeriggio fino alle 2-3 di notte solo per quella parte.
2: Che però, dura un minuto di sceneggiatura,
1: però
2: praticamente.
1: È un successo incredibile, ma ancora non in quel film. Poi ancora non è un pezzo che se tu vai su Spotify, con Ma si viene stasera ha più di 20 milioni di ascolti.
2: Cioè ancora oggi dici?
1: Ancora oggi, se tu ti colleghi su Spotify e vedi, sono pezzi che hanno tanti ascolti, sono i pezzi più forti.
2: E quando hai saputo che è stato inserito in un film di Garrone, che comunque è un regista
1: Garrone,
2: grandissimo.
1: Poi c'era Stefano Sollima che ha fatto, che mi chiamò e disse: Ale, fa una parte in da suo film.
2: L'altro regista che lui si occupava della serie, mi
1: della
2: sa?
1: Serie Gomorra, sì.
2: Bellissimo.
1: Che è andato. Sono contentissimo perché sono due pezzi, ti ripeto, sono cantate da.
2: Quindi insomma, l'hai scritto tutte... per?
1: No, già la tenevo.
2: Già l'avevi e l'hanno
1: sì,
2: adattata.
1: L'hanno,
2: okay.
1: L'hanno,
2: e
1: sì,
2: non ti hanno mai chiesto di scrivere un pezzo, adattarlo per quella serie? Per quella...
1: No, un film si prese un pezzo mio nuovo, Tu giuro che la dispose, adesso non mi ricordo il paese di Jeans, non mi ricordo, ha fatto la colonna sonora di quel film, questo pezzo.
2: Bellissimo.
1: Bellissimo. Mi chiamo proprio la regista e mi disse: senti Ale, io voglio questa canzone nel mio film, come dobbiamo fare? Cioè ti pigliate
2: sta là a disposizione.
1: Ma senti, mo ti dico subito il titolo, se un film che andò benissimo anche al cinema. La regista era giovanissima.
2: Vabbè, insomma, queste vicende cinematografiche.
1: Il paese dei jeans in agosto.
2: Ah, ok, ti ricordavi Jeans, bellissima,
1: sì,
2: bellissima.
1: Vedi? Fatto parte proprio, ma si viene
2: questo è uscito 2023. Vabbè, quindi prossimamente siamo attivi e siamo sul pezzo per qualche serie.
1: Ho fatto
2: serie,
1: anche un pezzo con Gianluca Vacchi. Che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Cioè, ti dice: Gianlu, sto a Napoli.
2: Aspetta, ma di recente?
1: 2000, sì.
2: Beh, vabbè, con i numeri Alessio non
1: siamo
2: è proprio affidabile.
1: Pensi quante
2: però ho visto qualcosa, mi sa, un anno
1: 2018,
2: fa.
1: No,
2: un
1: 2018.
2: Anno fa, confermano dalla regia, confermano.
1: 2018 facemmo questo duetto con Gianluca Vacchi, che mi chiamò e disse: Ale, dove stai? Gianlu, sto a Napoli, devi venire qua perché mi fa stare. Ma pensa che questo pezzo fu scritto all'improvviso con loro. Io mi misi, Ale, gli scrivi tutte le canzoni di questo pezzo. Cioè, ok, vai, misi tutte le parole e fu un pezzo che ha suonato ovunque. Ragazzi, ovunque, Milano, mi chiamavano le persone che
2: lo
1: stavano...
2: Lo senti, ho capito, fantastico, bello, bellissimo.
1: Un pezzo,
2: ecco,
1: di discoteca.
2: E comunque, mo è recente.
1: Ora facciamo qualche cosa, dai, mai
2: molto
1: dire mai.
2: Molto bello. E invece, proprio per il fatto che le persone o personaggi ti possano chiedere, dai, scrivi questo, fammi questo.
1: Sì.
2: Cioè, oggi ti senti più macchina nel dover esprimere delle sensazioni o sei ancora legato a quella parte dell'Alessio autore che si dedica, che dà delle emozioni?
1: Ma sempre Alessio che si dedica e dà delle emozioni, perché se perdi quello hai perso tutto, anche se sali su un palco e non è l'emozione, anche che noi siamo abituati a fare feste, fortunatamente quello che ci mantiene feste tutti i giorni, quindi è un'abitudine, però quando sali su certi palchi vedi quell'emozione che ti prende, se perdi quella è finito, devi stare a casa, non devi lavorare più, quindi l'emozione è quella, scrivere canzoni, farle, perché io mi medesimo in me quando faccio i pezzi.
2: Infatti quindi raccontano molto l'Alessio e quello che vive, quello che prova. E fondamentalmente tu scrivi anche in base alle emozioni.

0: Io sono ancora innamorata di te qui con Alessio ai microfoni di Radio Live Napoli, ultimo singolo pieno d'amore.
1: Un pezzo che sta andando benissimo, che è uscito da qualche mese e mi sta dando tante soddisfazioni e sono davvero contento perché è una canzone che parla, dici sono ancora innamorata di te, non lo faccio mai sapere, ma te ne accorgi quando parli di te in te canzone.
0: È bellissimo.
1: Bellissimo.
0: E questo è dedicato ad Anita.
1: No, no. Non è la mia storia. Io ho fatto parte musicalmente di questo pezzo, non parte del testo.
0: Ok.
1: Perché la maggior parte io faccio testo e musica, oppure faccio solo le musiche. Come ho fatto per esempio per dirti Masiven stasera, Ancora Noi, sono parte musicale, mentre gli autori facevano il testo.
0: Certo, scritti. Vabbè, io volevo approfittare, ho nominato Anita.
1: Ah, okay.
0: Ti salutiamo, ti abbraccio fortissimo, anzi lo faccio qua in diretta.
1: Grazie.
0: Allora, andiamo nel focus di Napoli Senza Confini e ci tuffiamo un po' nel tuo passato. Che bambino era Alessio e che mondo avevi intorno?
1: Vabbè, io nasco da un quartiere popolare di Napoli, di Ponticelli, pensa un po', dove ritorno adesso e vedo persone che sono rimaste sempre là. In che senso? Non si sono evolute. Perché tu lo puoi capire solo quando esci e dici ma c'è stanno ancora là, cioè non è cambiato niente. No, nasco da una persona umilissima, cantavo tutti i giorni perché la gente nel mio quartiere ci vale due a fuga andando, perché cantavo nelle scale, mi aspettavano mentre salivo. E io cantavo sempre, loro, mamma mia, come si bravo.
0: Che
1: come
0: bello,
1: si bravo.
0: Però sono stati i tuoi primi fan.
1: Sì, poi facevano le feste nelle case e io andavo a.

0: cantare. Prendevo il microfono, ma stai parlando piccolissimo. Poi avendo mio padre che cantava, che suonava, mio nonno, i miei zii, quindi sono nato in quella parte.
1: In un'atmosfera comunque dove sì, la musica si respirava musica, sempre.
0: Sempre, sempre, sempre. Poi piccola, pian piano sono riuscito ad arrivare a quello che volevo. Avendo anche oggi una sala discografica, facendo, ti ripeto, pezzi, canzoni, scrivendo altre canzoni per gli altri. Quindi nasco da un quartiere popolare, anche là avevo una sala discografica a Ponticelli. Poi me ne sono andato ad abitare in un'altra parte, però le origini non si dimenticano.
1: Non si dimenticano mai. Quando c'è stato il momento vero della scelta? Cioè, o meglio, quel momento in cui hai capito che avresti voluto fare quello?
0: Allora,
1: cioè cantare e dedicarti alla musica.
0: Io già cantavo con il mio primo disco, ma si venne stasera, io stavo ancora a Ponticelli. Quindi io mi ricordo che a me...
1: Cioè sin da subito, sì, era innata questa...
0: Sì, innata. Io penso e mi ricordo che a me venivano le persone che venivano a farmi le foto, i giornali, avevo un Porsche, mi mettevano il Porsche con le palazzine dietro. Allora, dobbiamo fare un giornale, se parlo Rolling Stone, giornali importantissimi.
1: Quindi sempre proiettato in questo mondo ultra, già, cioè venendo comunque da un posto più umile, più semplice, più fuori, no? da questi ambienti.
0: Sì, nasco, ti ripeto, da un quartiere dove c'è tutto, perché lo sappiamo, a Napoli ovunque c'è, però uno cerca sempre di prendere un'altra strada. Io ho cercato di prendere un'altra strada perché quello faceva
1: bene. Quindi
0: per
1: tu dici
0: musica.
1: Grazie alla musica ti sei un po' salvato e ti sei evoluto rispetto ad altre persone che oggi vedi lì come fotografia.
0: Sì, vedo che sono rimaste lì così e non si sono evolute.
1: E invece c'è stato, Ale, un momento difficile, cioè la difficoltà iniziale. All'inizio era più un sogno, più fatica. E se c'è stato qualche ostacolo che hai incontrato durante il percorso?
0: Io penso,
1: no?
0: Fabio, ancora oggi è sempre un sogno e ci sono tanti ostacoli. Pensa all'inizio. All'inizio, ti ripeto, avendo delle produzioni, non avendo niente, perché io non avevo niente. Allora per me era tutto magico.
1: Cercavano pure di prenderti chi di qua, chi di là.
0: Io tornavo a casa senza soldi, cioè soldi pochissimi, perché la produzione si prendevano tutto loro, cioè perché investivano questo. Quindi io tornavo a casa con quel poco che mi bastava. E ti dico, a me non mi importava, diciamo, dei soldi, mi importava di arrivare al mio sogno, quello che oggi ho realizzato. Con tanti sacrifici, ritardi, perché poi tornavo tardi, la mattina non mi svegliavo.
1: Quindi, per la scuola.
0: La scuola, tante cose, ballare, lo sai le cose quando uno è...
1: Vabbè, uno ragazzo, è giovane, si deve anche divertire, si poteva divertire.
0: Avendo una persona che mi seguiva bene dietro, mi ha fatto capire tante cose, sì. E sono riuscito ad arrivare dove sto.
1: Bravo, bravo questa persona, perché a posto se fai 6 a mattina ti svegli presto,
0: sì,
1: perché poi ti serve la
0: cazziate,
1: voce, che non devi,
0: capito,
1: fare tardi, perché sennò la voce si abbassa.
0: Bene.
1: E quindi tutte delle cose che poi
0: sono cose
1: dentro te lo devi sentire prima o poi, dire basta sciocchezze, donne, locali,
0: ma l'ho fatto, Fabio, è l'esperienza che ti porta a capire tante cose, capì?
1: Certo, ma se uno non lo fa, se
0: poi
1: uno
0: è venuta
1: sbaglia,
0: Anita e mi ha cagnato tutto.
1: Grande, ti ha messo, capito, nel giusto binario, perché tante volte lo diciamo noi donne, lo dico a voce alta, testa alta, perché è fondamentale comunque avere una guida,
0: sicuramente,
1: ovvero una donna che spesso ma dove andate senza di noi? Dai, lasciamo fammi fare la filosofa.
0: Io tornavo a casa verso le 7, le 8 del mattino, mi svegliavo alle 6, alle 7 di sera, pensa, tutti i giorni.
1: La mattina, bella vita.
0: La vita, mamma mia.
1: Senza allora, chi deve lavorare, che ha da fare di casa, da scegliere la mattina a Bressa. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
0: Sicuramente. Io sono sempre uguale, sono sempre io. È cambiato qualcosina. Più spese.
1: Più lavoro, più spese. Uno poi si deve anche godere bene della vita.
0: Sicuramente. Tornare a sarete nata a volte, però è giusto che sia così, dai.
1: Vi faresti tutto uguale.
0: Tutto
1: uguale.
0: Tutto.
1: E io vi lascio, amici, direi Radio Live Napoli con questa hit spaventosamente bella, ma si viene stasera, di Alessio.
0: Vai.
1: E noi torniamo qui tra poco.

0: Ma si viene stasera, qui siamo con Alessio a Napoli Senza Confini, tormentone ultra usato, utilizzato,
1: ovunque,
0: pubblicizzato in mille cose molto belle, anche nel programma. Mi hai detto adesso a microfoni spenti, perché non mi ricordavo, non ci possiamo ricordare tutto, Ale, di Made in Sud.
1: Made in Sud ha fatto una cosa bellissima.
0: Ma tu sei venuto ospite?
1: No, io non sono venuto, mai.
0: E come mai?
1: Non lo so.
0: Sa cosa? Voglio dire.
1: Però ditelo voi, ancora oggi... è la colonna sonora loro, capì? Appena entrano l'intro
0: è bellissimo,
1: è la
0: sì,
1: sigla
0: loro
1: di...
0: ingresso.
1: È vero,
0: perché adesso mi stai facendo ricordare. Ora ci spostiamo in Napoli Express, Alessio, poche fermate ma tutte alle radici. Un detto napoletano che ti rappresenta.
1: Un detto napoletano? Comunque vada, che ne sai? sarà un successo.
0: Comunque vada, è napoletana?
1: Diciamo,
0: me l'hanno bocciata.
1: Non è buona?
0: Me l'hanno bocciata, però te la faccio andare bene.
1: Okay,
0: dai. Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La tradizione napoletana, quella di stare in famiglia. Che oggi si è persa questa cosa. Niente.
0: E poi niente, ho fatto finta di mettere l'acqua, non ho messo niente. Quindi di stare in famiglia, la famiglia.
1: Sì.
0: Non ce la toccate perché siamo.
1: La famiglia, famiglia.
0: Un piatto napoletano che per te sa di radici, sì, pure per me la famiglia è famiglia.
1: Vabbè, ci sono tanti piatti, io sono legato tanto ai legumi.
0: Tu dici, tu sei fuori in America per un mese, torni, la prima cosa che vuoi che
1: no, la prima,
0: mangiare
1: beh,
0: a Napoli.
1: Sicuramente, come si dice, un ragù. Un napoletano, cioè come fa, come lo fa Anita, non fa nessuno.
0: Ecco, me lo fa Anita, tu non sei capace di...
1: No, io non devo guardarlo, sai perché? Non ci posso, a volte Anita dice, ma perché non cucini tu? Non ci possiamo litigare su questa cosa. Io faccio il cantante.
0: Ma sei bravo?
1: No, sono bravo a guardare.
0: A guardare.
1: Lei è bravissima e io penso che la donna... è giusto che sia così che deve cucinare, se no ci sta quella cosa, dici cucini meglio te, sto piatto l'ha fatto meglio te, quindi non
0: dici
1: va
0: tu
1: bene.
0: Per non litigare mi metto da parte,
1: metto
0: e
1: da
0: guardo
1: parte,
0: e mangio,
1: ti...
0: guardo.
1: Brava,
0: e mangio
1: giusto.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita.
1: Tradizione quella di quando stiamo a tavola tutti con la testa sui telefoni e non si parla più, cioè tu stai vicino a una persona che ne pensa proprio, cioè tutti con i telefoni in mano, oggi si è persa quella magia di stare, di comunicare a tavola.
0: Ma no, tutti ma proprio di comunicare, secondo me, proprio in generale, di comunicare.
1: Ma perché non è vero tutti a tavola, tutti con i telefoni in mano, cioè è impressionante.
0: Guarda, ti dico, dipende da famiglia a famiglia in vari contesti, no, in cui vai, però se andiamo al ristorante, noi famiglia siamo tra noi, ovviamente i telefoni stanno in tasca, però se ti affacci agli altri tavoli...
1: 80% è così,
0: Ma anche coppie che magari si fanno quell'uscitina romantica, che magari tengono 5-6 figli a casa e dicono godiamoci questa cena, uno così...
1: Ma è una malattia.
0: Una tristezza veramente incredibile. Possiamo, me lo dico anch'io, i telefoni. Che poi la tenerezza anche bella, quella di mio figlio che ha 5 anni, che io non lo utilizzo per i social, però per lavoro purtroppo stai sempre col telefono. O una chat, o un gruppo, o una call.
1: WhatsApp è quello che ci ha rovinato.
0: O il montaggio, o il video, o la storia, utilizzi. E lui mi fa, mamma, poi se sto telefono, mamma mia, mi viene una coltellata nello stomaco. Però io cerco di spiegargli che il telefono è il lavoro e quindi poi, perché va educato, se ti... perché molti lo utilizzano così per passare il tempo.
1: Perciò ti dicevo, come dicevo prima.
0: Invece se dovessi, Alessio, partire per un lungo viaggio e portare qualcosa di Napoli con te, anche di non materiale, cosa ci metteresti in questo zaino?
1: Metterei tanto cuore napoletano in certi posti, Dubai, perché io ci vado spesso, ma non c'è la musica napoletana e non capisci niente, quindi è bello portare un po' di Napoli anche a Dubai.
0: Quindi musica partenopea e
1: la musica
0: parole.
1: È quella che ci fa star bene a tutti.
0: E allora, visto che fa bene a tutti, lasciamo ascoltare, ci prendiamo una pausa e Miettanata Storia.
1: Miettanata Storia è stato un successone.
0: Questa quando è uscito? Quando è uscito
1: l'anno
0: questo
1: scorso,
0: singolo? L'anno scorso,
1: è uscito
0: anche
1: fresca. Di luglio, quindi è uscita tardissimo, ma sta quasi 200.000 TikTok.
0: Wow, cioè è uscita tardissimo perché?
1: Perché l'ho fatta tardi, io l'ho fatto fine, diciamo, luglio questo pezzo.
0: Ah,
1: perché già era uscita prima Ho voglia di te, di noi stasera. Quindi avevo quest'altro pezzo, disse, ma perché non la mamma no? Cioè lo teniamo fresco, pulito, vai.
0: è stato lanciato e ha avuto un grande successo. E allora ascoltiamolo insieme e mietta una storia di Alessio e noi torniamo qui tra poco, restate con noi, ciao. Dai.

0: E mi è tornata storia di Alessio qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, che si è raccontato, si sta raccontando, e adesso Ale entriamo un po' nel tuo presente.
1: Sì.
0: Quello che è un po' quello che sei diventato oggi è fondamentalmente quello che funziona e quello che non si dice fondamentalmente sempre, tutto quello che hai costruito nel tuo passato per poi arrivare al presente. Oggi parliamo della tua identità, senza pensarci troppo in questo momento della tua vita.
1: Sì.
0: A livello artistico, chi sei?
1: Ti ripeto, sono una persona umilissima, una persona che cerca di percorrere sempre i suoi sogni e di non abbandonare mai il mio pubblico e di emozionarsi sempre quando fa qualcosa, perché se perdi l'emozione perdi tutto. Cercare di capire la gente, di farsi le foto quando ti fermano, perché non tutti lo fanno, perché ci sono mai, sono stanchi.
0: Sì.
1: Però io dalla mattina alla sera non ti dico quanti messaggi, quanti video messaggi mi arrivano, però io cerco sempre di fare tutto quello che posso fare, di accontentare.
0: A disposizione. No, per loro, perché ci sono un sacco di chiacchiericci, di corridoio, di personaggi che sono stati poco carini, poco disponibili, e anche molto conosciuti, anche personaggi,
1: Ne penso, l'umiltà è quella che ti aiuta ad andare avanti. Tu dici, una volta che sono arrivato, tutto a posto, sei arrivato, ma ti devi anche guardare indietro e devi dire grazie a loro se oggi sono,
0: esatto,
1: sono questa persona, sono questo personaggio.
0: E a proposito di successo, tu ti senti arrivato o senti ancora di dover dimostrare qualcosa?
1: Non si arriva mai, c'è sempre da imparare, da scoprire nuovi percorsi, nuovi orizzonti.
0: E la da qua a 5 anni non ti dico lontanissimo. Ti sì. Vedi dove?
1: Ma il sogno nel cassetto è Sanremo, diciamo, di tutti gli artisti. Pensa che io non ho mai partecipato, mai presentato una canzone.
0: Perché?
1: Mai fatto, ti dico la verità. Poi pensa, quest'anno c'è De Martino,
0: il nostro compaesano.
1: Lasciamolo stare, facciamolo, perché sicuramente arriveranno tanti napoletani.
0: Perché
1: che lo stanno bombardando.
0: Sì, immagino che pressione, guarda. Perché non hai mai proposto?
1: Partecipato.
0: Perché non ti sentivi, no, cioè non pensi sia questo il momento, o sì, pensavi che era quello, no,
1: il momento? Sicuramente ho visto, ti dico la verità, tanti personaggi che sono andati, tanti artisti a Sanremo di quest'anno. Ma Gesù,
0: non lo so.
1: Cioè io voglio capire una cosa, tutto a posto. Cantanti che non li conosco, cioè personaggi, non faccio nome, ma dove stanno?
0: È come riempire,
1: cioè, che hanno
0: liste
1: fatto?
0: Forse, non lo so Ale, vivo di musica, ascolto la musica, però forse mi dico, ma non conoscerai a 360 gradi tutti gli artisti, ci sta, però dal che non si ha notizia e poi te li trovi in un programma così importante, in una serata, in una settimana
1: prima
0: così
1: sera,
0: importante,
1: però penso
0: la domanda di tutti è,
1: cioè, serata VIP, personaggi, tutti i nomi. E ci sono dei nomi che non si sanno proprio chi sono. Quindi uno si fa una domanda e si dà anche una risposta. Dice, allora posso arrivare anche io. Come sono arrivati? C'è sempre un perché. Case discografiche e tutto. Quindi io cercherò nei prossimi anni magari di proporre qualche pezzo. Lo farò.
0: Ma secondo me
1: è un sogno di ogni artista questo.
0: Io penso veramente, per quanto riguarda il...
1: Poi sempre Forza Napoli, i napoletani sono sempre una marcia.
0: Dici, mo lo vuoi far sta tranquilla Stefano De Martino, magari fargli fare il suo primo anno di... Infatti siamo tutti curiosi, magari...
1: Sì. No, Stefano è bravissimo, dai.
0: No, della sua performance, su quella non c'è dubbio, veramente stima profonda. No,
1: pensa,
0: curiosi
1: canta,
0: su chi ci sarà.
1: Canta tutte
0: artista.
1: Le mie canzoni, Stefano, va impazzì per le mie canzoni.
0: Allora
1: ci incontriamo sempre. Però lasciamolo stare, il primo anno ci saranno, in base diciamo di napoletani, ci saranno penso tanti cantanti napoletani, non lo so, è una cosa che
0: questo
1: uno si fa.
0: Questo sarà la curiosità secondo me. E invece ti voglio chiedere l'aspetto un po' più scomodo oltre questo del pubblico e di quello che può succedere, no? In generale, cosa ti dà più fastidio del tuo lavoro ma che nessuno dice mai? C'è qualcosa?
1: Del lavoro, a me mi dà fastidio solo su certe situazioni l'organizzazione. A volte arrivi su certi posti che non si è organizzato come ti aspetti l'organizzazione, e certe cose non vanno come devono andare. penso.
0: Però dell'ambiente di voi, sfera dei cantanti, della...
1: Ma penso in tutti i campi è la stessa cosa, non solo il campo, diciamo, musicale, in tutti i campi c'è questa situazione, no?
0: Cioè che non vi sopportate, no? Non ho capito.
1: No, ma non si tratta di sopportare, penso che se tu fai, ok, il tuo mestiere, anche una tua collega, fin quando tu la puoi amare, ma tra virgolette ci sta sempre una situazione di confronto, no?
0: Di assio, dici.
1: Ci sta, ma se non ci sta questo, si perde tutto. Se sto solo io e non faccio la guerra,
0: vabbè,
1: per
0: dici quella,
1: quella
0: competizione sana.
1: Sì, la competizione,
0: sana, ecco,
1: giusto.
0: Ok, ok,
1: ci
0: okay.
1: deve stare. Ci deve stare.
0: Quindi è una cosa bella della, questa è una cosa più, magari l'organizzazione è meno bella. Invece il
1: a
0: brio e l'adrenalina è quella competizione sana.
1: A volte arrivi su certe situazioni che sembra tutto perfetto, ma non è. Ci sta sempre qualcosa che non è così. O perché la gente a volte è troppo, non capisce. Io ti parlo sia di concerti, ti parlo di piazze, che noi facciamo un tour estivo. Ma la gente impazzisce, ma a volte non si mantiene.
0: È una cosa bellissima,
1: però a volte su certe situazioni tu non sai nemmeno come ti devi muovere, perché superano, hai 10 buttati fuori, 5 buttati fuori, le persone non ce la fanno a mantenere, quindi ti trovi in certi problemi, capito?
0: Bisogna, ecco, ridimensionare certe volte dei contesti, però magari vuoi essere umile, dici forse ci saranno, che ne so, 500 persone, poi magari se ne presentano 10.000, ma quello che hai oggi è quello che volevi davvero all'inizio?
1: Sì. Sempre desiderato questo.
0: E allora chiudiamo questo momento, questo blocco del tuo presente, lasciamo ascoltare un altro brano che ci hai portato e
1: ancora
0: si
1: noi.
0: Chiama Sienta.
1: Ah, Sienta voi.
0: Sienta?
1: Sì.
0: Ti
1: altro
0: piace?
1: Pezzo che ha fatto tanti streaming.
0: E allora lo ascoltiamo e noi torniamo qui tra poco.

0: Ed era Sient di Alessio e continua la nostra chiacchierata qui ai microfoni di Radio Lab Napoli. Preparati, allaccia le cinture che entriamo in un momento dinamico e divertente. Okay. Vero o falso? Alessio si scrive sempre le sue canzoni di notte quando la città è silenziosa e le idee arrivano più forti.
1: Vero.
0: La tua musica nasce solo da esperienze personali e mai da storie inventate.
1: Vero.
0: Alessio ha un rituale, dice, uè, come fai a sapere? No, non l'ho scritta.
1: Ti sei medesimata.
0: Io penso, dico, bah,
1: ti guardi,
0: che potrei.
1: Dici, secondo me.
0: Noi mi ha risposto, di come lo fa a sapere, però. Alessio ha un rituale prima di salire sul palco.
1: Sì.
0: Ascolti sempre la stessa canzone per caricarti di energia.
1: No, falso.
0: Vedi, non ci ho preso qua. La colazione preferita di Alessio è un caffè doppio con cornetto alla crema.
1: Bellissimo.
0: Vero?
1: Vero.
0: Alla crema?
1: No, al cioccolato.
0: Allora è falso.
1: È falso allora.
0: Però ti sei...
1: Cornetto, si prende qualcosa.
0: Mi sa adesso.
1: No, per la sua dieta. Adesso sto a dieta, non sto mangiando proprio zero.
0: Ma senti, lei per la prova costume?
1: Sì.
0: Ma ci teniamo, i napoletani sono troppo...
1: No, ma dobbiamo uscire bene, capito? La pancia, non ci piace la pancetta.
0: Quando uno cresce, arriva, capito, supera quei 30-35.
1: 42 poi... anni tengo.
0: Ho detto supera i 30-35 e là poi, pam.
1: Ma sono goloso, devi sapere che me la cioccolata, cornetti, va gambazzi, poi quel cicciottone là, la sera si vuole mangiare cornetti. Fermiamoci, mangiamoci questo, mangiamoci un panino. Ragazzi, ora non posso mangiare proprio niente.
0: No, nemmeno
1: ci alleniamo.
0: Tu, lo controlliamo.
1: Ma adesso so anche lui, ma la ci attaccare da mano. Lo leggo.
0: Che corre così, tipo tapirulando.
1: Bravo.
0: In realtà hai iniziato a cantare perché volevi imitare i grandi artisti italiani della tua infanzia.
1: Falso.
0: Ti commuovi facilmente quando senti una canzone che tocca nel profondo.
1: Vero.
0: Tra una tournée e l'altra adori perderti tra le strade della tua città lasciandoti ispirare dalla vita di tutti i giorni.
1: Vero.
0: Hai scritto la tua prima canzone all'età di 14 anni.
1: Falso.
0: Quando l'hai scritta?
1: Penso un po' prima.
0: Addirittura?
1: Sì, io suonavo pianoforte da sempre. Mi mettevo là e suonavo, sì.
0: Bellissimo. Prima di dedicarti completamente alla musica, hai lavorato in un settore totalmente diverso per mantenerti.
1: Ho lavorato?
0: In un settore diverso per mantenerti economicamente. Prima della musica.
1: Sì, vero.
0: La tua musica fonde più genere pop urban e influenze elettroniche.
1: No, secondo me...
0: Falso.
1: Falso.
0: Ma lo farai?
1: Sì.
0: Ti proietterai in questo? Ti piace cambiare?
1: Tu dici proprio musicalmente? Però la musica è cambiata. Io musicalmente faccio cose nuove, non faccio sempre quelle cose che si facevano.
0: Quindi
1: prima.
0: Ti adatti
1: e... adatto alla...
0: Esperimenti.
1: Come si dice? La generazione cambia sempre e tu devi stare sempre...
0: Al passo. E invece hai una canzone dedicata a un momento importante della tua vita personale?
1: Una mia canzone? Sono tanti pezzi, non solo una, tanti.
0: Tutte?
1: Tante canzoni, tutte. Ma sono come i miei figli. Io le scrivo, le faccio e poi sono mie e poi diventano loro, capì? È solo al momento che le scrivo che sono mie le canzoni.
0: E loro che ne pensano di te?
1: I miei fan?
0: I tuoi figli.
1: I miei figli, sicuramente. Il mio figlio piccolo suona, anche lui tengo un pianoforte a casa e lui suona sempre. Su, vai, impara. È importante.
0: Bellissimo, quindi sì, gli hai trasmesso questa...
1: Trasmesso, sì, questa emozione qua. Questa passione.
0: Però allora...
1: Una cosa non l'ha... anche lui si mette da solo, va vicino al pianoforte e suona, senza che lo metto io, capì?
0: È nata, è famiglia,
1: sì,
0: è sangue,
1: come
0: vedi,
1: me,
0: d'artista.
1: Come me, come mio padre, mio nonno, mio zio, anche a me la stessa cosa. Io quando andavo sui ristoranti, pensa che io mi mettevo vicino al piano bar così, ma stai parlando di ore e ore, e vedevo come suonavano, sempre mi mettevo così, andavo a casa e suonavo. Ma posso mai scordare questa
0: bellissimo
1: cosa?
0: E che effetto ti fa vedere tuo figlio là al piano che si mette
1: da
0: solo?
1: Speriamo che non prenda la mia stessa strada, perché è un macello oggi qua.
0: Dici, speriamo che vuoi fare un'altra cosa.
1: Deve fare il calciatore, perché lui è portiere.
0: Ah,
1: è,
0: vedi?
1: Bravissimo.
0: Quindi forse tu speri che...
1: Sicuramente
0: che
1: nella
0: lì.
1: Musica, la musica è una cosa che anche a lui piace, però il calcio è bellissimo. Se lui cerca di realizzare questo sogno, se non ce la fa qua lo faccio cantare, mi porta più a me.
0: Certo. Allora Ale, entriamo nella Limited Edition e partiamo con il primo round, confessioni lampo musicali. La canzone più imbarazzante che hai cantato da piccolo?
1: Canzone più imbarazzante, forse mamma son tanto felice perché ritorno da te. Un pezzo che non ho mai cantato perché la cantava mio nonno e ho cercato di cantarla ma mai come lui.
0: Bellino. Invece un artista con cui sogni di collaborare?
1: Di collaborare ci sono tanti, dai, ci sono tanti, tanti artisti, tanti.
0: Vabbè, il primo che ti viene in mente?
1: Lo
0: vogliamo di internazionale, lo vogliamo internazionale. Così non facciamo via collera a tutto il resto. Italiano, dai, internazionale.
1: Ah, boh, scegli tu, eh?
0: No, che ne so io i tuoi gusti musicali. Vabbè, per gli altri.
1: Gusti musicali, beh, ci sono. Tanti.
0: Vabbè,
1: tanti.
0: No, poi ci penserai. Okay, dai, la cosa più folle che ti è successa su un palco.
1: Più folle, te lo devo dire?
0: Vai.
1: Mi lanciavano reggiseni.
0: No, vabbè.
1: È impressionante.
0: Con i numeri dentro.
1: Numeri, reggiseni. Cioè, ma scusate, ma ripigliare questi reggiseni. Ci arrivavano ovunque.
0: Se li toglievano
1: live.
0: Per
1: non dirti altre cose.
0: L'hai fatta impazzire. Qual è l'ultima canzone invece che ti ha fatto piangere, anche non tua?
1: Un pezzo mio, io pianto una volta forse, con mia figlia anche a un concerto, un pezzo che scrissi a lei. Ma io se lo canto normale, diciamo nelle feste, per non mi fa niente. Forse quell'atmosfera di quel concerto.
0: Ma anche i suoi occhi, secondo
1: sì, sicuramente, me. Sicuramente.
0: Se potessi cambiare un verso di una tua canzone, quale sarebbe? O se magari non vorresti cambiare nulla?
1: I pezzi come nascono così devono morire, non magagnare.
0: È deciso. Invece il tuo peggiore errore sul palco?
1: Peggiore errore? Quando ti dimentichi qualche canzone.
0: Succede.
1: Impressione. Mia moglie dice: ma come fai a ti ricordare tutte queste canzoni?
0: Ha ragione.
1: Perché a volte capita che ti dimentichi. Se tu adesso dici: Ale, mi vuoi cantare una canzone vecchia dalla strofa? Io ti dico: no, ma posso mai ricordare? Mi posso ricordare il ritornello, ma non tutte le parole. Capito? Pensa che è una cosa di tutti gli artisti, cantano tutti con
0: il gobbo, il famoso gobbo. Ma anche durante il concerto,
1: sì,
0: no? Ma anche durante una prima serata
1: televisiva.
0: Come fai a ricordare
1: tutti i pezzi? Dai, 30-40 canzoni, ma come si fa?
0: Infatti non lo so, non faccio la cantante, me lo sono sempre chiesta, devo dire la verità. Perché poi non hai delle pause, tipo che ne so, vabbè, come un attore, un po' a teatro, però penso che lì sia pure diverso.
1: Ti ricordi il concerto? È stato 2-3 ore? Quanto è stato il concerto? Senza fermare nemmeno un attimo.
0: Zero.
1: Tutti i pezzi uno dietro l'altro.
0: Sì, è durato 4 ore.
1: 3 ore.
0: 3 ore?
1: Sì, tre ore.
0: Invece, Ale, se un fan ti chiedesse un segreto della tua musica, quale racconteresti?
1: Un segreto? La mia musica?
0: Sì. Anche un po' astratta come domanda, nel senso.
1: Un segreto? Dicessi.
0: Un ingrediente forse che, ecco.
1: Lo devo domandare al mio cuore, non lo so.
0: Ah, invece al mio cuoco, al cuore. Ma ci sta. Vai, round 2, sfida dei titoli assurdi. Io ti do 3 parole. No, Ale, concentrati, creatività.
1: Vai.
0: No, basta, se ne vuole andare. Creatività. No, facciamo questo, guarda, round finale.
1: Ok, vai tu.
0: Note dell'anima. Si chiama.
1: Titolo. Ok.
0: Non me lo rubare per una tua canzone.
1: Oh,
0: è
1: okay.
0: Bello, note dell'anima. Sì. Emozione che ti guida sempre oggi. Cos'è, la gioia o la nostalgia?
1: La gioia. La nostalgia lasciamola indietro.
0: Basta.
1: Ma sta felice, ma fa già sta.
0: Una parola che descrive la musica per te.
1: Amore.
0: Il posto dove ti senti davvero a casa.
1: A casa.
0: Se mi aspettavo a casa, infatti. Un suono. Vabbè, magari puoi
1: Napoli.
0: Dire il palco.
1: Napoli, a casa mia.
0: Un suono che ti fa fermare e respirare.
1: Il battito del cuore.
0: La cosa
1: è così
0: più
1: così ti rilassi quando ho sentito il battito.
0: Tutum. Dipende se accelerato o calmo.
1: No, calmo, le cose accelerate le lasciamo, noi siamo calmi. Io sono calmo, poi tu non lo so. Tu sei calmo?
0: Dipende.
1: Come stai?
0: Dipende dal contesto.
1: Okay.
0: Invece la cosa più vera che hai imparato scrivendo canzoni.
1: Vera?
0: Sì.
1: È quella di capire, di fare bene i testi, di mettere le parole non così, ma fatte con criterio.
0: Invece una paura, una tua paura che trasformi in musica?
1: Paura?
0: Non la vuole dire.
1: No, la paura è quella di non essere mai abbandonato dal pubblico. Questa è quella la paura di ogni artista, no?
0: È
1: quello di non abbandonare, diciamo, di non lasciare quello che fai.
0: E quindi concedi tutto te stesso.
1: Sicuramente non tengo niente più, ho girato tutto dopo.
0: E invece la cosa più bella che un fan ti abbia mai detto?
1: Qualcosa che un fan mi ha detto.
0: La cosa più bella, no, che ti è rimasta dentro.
1: Grazie a te, sei vivo, grazie alla tua musica, grazie a tutto quello che fai per noi. Questo.
0: Sono frasi bellissime. Sì. Invece l'ultima, se potessi dare un messaggio al mondo con una sola frase musicale, anche tua, quale sarebbe?
1: Una frase musicale, diciamo, di qualche pezzo mio?
0: Sì.
1: O parli...
0: Sì, e trasformarla come messaggio da dare al mondo, da dare a chi ci ascolta, da dare a tutti.
1: Vabbè, frasi, diciamo, o solo pezzi, diciamo, più, diciamo, d'amore, queste cose qua.
0: È meglio di questa, al mondo.
1: Al mondo,
0: una bella
1: amiamoci,
0: frase, che cosa ci regaliamo?
1: No, amiamoci, mai più guerra, facciamo più l'amore e non la guerra.
0: E meno la guerra.
1: È vero, dai, senza guerra, vogliamo una vita senza guerra, basta le guerre.
0: E allora Ale, è arrivato il momento di lasciare ascoltare ancora noi, poi noi torniamo qui, a proposito di noi, ci salutiamo, okay. E intanto ascoltate ancora noi di Alessio.

0: Ed era ancora noi sulle note delle parole straordinarie di questo testo di Alessio, che qui ai microfoni di Radio Live Napoli, e noi siamo arrivati quasi alla fine di questa nostra chiacchierata.
1: Sì.
0: E anzi, ti volevo fare i complimenti a proposito per la tua partecipazione al programma di Pio Amedeo.
1: Sì, grazie.
0: È stato bellissimo.
1: Sì, ti ringrazio.
0: E, anzi, ci vuoi raccontare qualcosa di quel momento?
1: Questa è stata la seconda edizione, felicissima sera, e poi questa qua, state tutti invitati. È un programma bello perché loro sono veri, sono come noi, quindi la gente risponde alla grande. Anche quando la mia uscita, quando sono uscito, è stata una cosa bellissima, il telefono è impazziva, i messaggi.
0: Ma anche i fan lì sulle pubblico.
1: Cantavano tutti, hai visto, no? Queste sono le cose belle che devono fare. Dobbiamo dare spazio alla musica napoletana, quella fatta bene.
0: Bello, che poi loro quando hanno scelto te per rappresentare, no?
1: Pensa che un'intervista mi chiesero: ma perché quando scriviamo cantante napoletano esci tu?
0: Ah, ti hanno fatto questa domanda.
1: Cioè, tiratevi una domanda e facete una risposta. Cioè,
0: che
1: c'è colui, c'è quello che ha inventato lo stile dei cantanti napoletani, la nuova generazione. Perché stiamo parlando della vecchia generazione, ma siamo con la nuova generazione, ho cercato di cambiare e di dare.
0: Certo, guarda che non è facile. Per voi inteso per chi viene da una generazione che si è esploso in quegli anni, no? Stare ancora oggi qua sul pezzo, avere tanti fan, avere
1: questo
0: tanti ascolti,
1: successo a mantenerlo.
0: Veramente è una cosa da grande.
1: Fabi, il successo è mantenerlo, e la soddisfazione è quanto la gente ti ferma. Pensa che c'erano i giocatori che uscivano: Ale, noi ascoltiamo la tua musica, sei fortissima, sei grande, che c'erano tanti artisti, per dirti, no, la musica napoletana è famosa in tutto il mondo senza passaporto, lo dico sempre, l'ho detto anche nel programma quella sera, sì, perché è così.
0: Bene, Ale, allora, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla, perché è bella così com'è.
1: No, una parola napoletana senza tradurla, vita mia.
0: Vita mia, ha detto tutto, ci ha raccontato tantissimo di te. Un forte in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Ringrazio.
0: Ti seguiamo.
1: Vi aspetto nel tour, perché ci sarà un tour ancora teatrale. Saremo a Napoli al Teatro Troisi.
0: Bello,
1: a novembre, giusto? Restate sintonizzate sulla mia pagina, saranno ancora questo tour teatrale, poi ci fermeremo e daremo spazio a questo concerto che sarà all'Arena Flegrea, che tu non puoi mancare.
0: Grazie.
1: Con
0: e non
1: disco
0: voglio
1: nuovo.
0: Nemmeno. Ale, non voglio nemmeno mancare alla tournée teatrale che parte questo inverno,
1: sì,
0: praticamente dopo l'estate, quindi tutti ci andiamo a fare un bel bagno, ritorna.
1: Ma siamo in piazza, però siamo in tour estivo,
0: in giro ovunque.
1: Seguitemi.
0: Grazie Alessio,
1: grazie
0: per essere stato qui con noi, con tanto piacere. Vi abbracciamo da Alessio, Fabiola Ciminella, Napoli
1: grazie.
0: Senza Confini. Ciao.
1: Ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

batterci finché posso non mangiarci. Lo faranno certamente, è la legge del potere di chi ha tutto.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Sono le 15 del 15 maggio, oggi venerdì, ultimo appuntamento della settimana di Around Naples con me Silvio Martino. Noi siamo prontissimi come sempre, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Saremo insieme per un'ora fino alle 16, perché vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi tutte le puntate sono caricate e disponibili anche in formato podcast su Rai Play Sound. Allora, si avvicina un altro weekend tra sole e pioggia di questi giorni e si avvicina anche la sessione estiva per gli universitari, quindi in bocca al lupo a tutti gli universitari che affronteranno gli esami nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Noi continuiamo a tenervi compagnia parlando di musica urban e non solo, da Napoli e dai dintorni di Napoli, e oggi è il giorno dell'intervista settimanale. Infatti sui nostri social abbiamo pubblicato un reel qualche ora fa che anticipa l'intervista e l'ospite di oggi, che è Annibale, un interessante artista napoletano della scena musicale partenopea e italiana. Parleremo con lui del suo ultimo album che si chiama Lasciare Andare, di musica napoletana e tanto altro. Poi nella seconda parte dell'ora scopriamo un po' di release di oggi che ascolteremo e commenteremo insieme con calma la prossima settimana. E allora partiamo con il percorso musicale di quest'ora, prima di entrare nel vivo di questa puntata, e ascoltiamo il nuovo singolo di Clementino in collaborazione con

0: is for the children.
1: Un brano che segna un'ulteriore evoluzione dell'eclettico stile musicale di Clementino, di Iena White, che esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat insieme all'artista senegalese Layeba. Abbiamo ascoltato Children su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, venerdì 15 maggio, di Round Naples con me, Silvio Martino. Questa è una canzone che segue perfettamente il mood e il filone dell'ultimo album di Clementino, e cioè Grande Anima, ed è un brano da cui si può percepire perfettamente il fatto che Clementino sulla traccia fa quello che vuole, praticamente. Può fare rap, può fare trap, può fare cantautorato, reggae, può tranquillamente stare su beat come questo e quindi più afrobeat. Complimenti a sicuramente uno degli artisti più eclettici, ecco, della scena musicale partenopea e italiana. Bene, entriamo nel vivo di questa puntata e lo facciamo, come vi dicevo prima e come abbiamo spoilerato anche attraverso un reel questa mattina sui nostri profili social, ascoltando l'intervista all'ospite di oggi, e cioè Annibale. Diamo il benvenuto ad Annibale su Rai Radio Drive Napoli per Round Naples. Ciao Nicolò, benvenuto.
2: Ciao Silvio, grazie.
1: Innanzitutto come stai?
2: Bene, sto bene.
1: Che periodo è della tua vita personale, musicale?
2: È un periodo, dai, abbastanza sereno, tranquillo. Mi sto dedicando molto alla musica, sto pensando principalmente a quello, quindi posso sentirmi abbastanza soddisfatto.
1: E a proposito di musica, insomma, l'abbiamo anticipato anche attraverso un reel che abbiamo pubblicato, e i tuoi fan lo sanno che da poche settimane, da fine marzo, è uscito il tuo ultimo album, il tuo nuovo disco, che si chiama Lasciare Andare, di cui parleremo naturalmente nella chiacchierata di questa puntata. Parleremo anche di Napoli, dell'influenza che ha Napoli nella tua musica e anche dell'influenza che hanno altre città e altri posti che visiti e in cui vivi in giro per l'Italia. Partirei proprio da questo, cioè tu sei napoletano ma hai deciso un po' di far viaggiare la tua musica in giro per l'Italia.
2: Io sono napoletano ma sono 3 anni che vivo a Torino. A un certo punto della mia vita ho deciso di mettere un po' le baracche in una borsa e di trasferirmi a Torino, perché avevo bisogno di stimoli nuovi. Lavoravo con delle persone su Torino e quindi mi sono messo in macchina e mi sono fatto sì 900 chilometri. E ora sono 3 anni che sono lì, non so nulla. La prima volta che mi sono trasferito era Pasquetta, ho fatto 14 ore di auto.
1: Non la migliore delle mosse, farsi il viaggio il giorno di Pasquetta, che è un giorno di rientro.
2: Sì, no, pure perché ho passato più tempo a Firenze in quella giornata che in vita mia. Cioè, sono stato fermo allo Sfingo di Firenze 7 ore. A un certo punto parlavo toscano.
1: E quindi hai viaggiato, hai preso la famosa valigia di cartone e hai portato la tua musica in giro. E su Torino dicevi che hai creato dei link interessanti e importanti anche con altri artisti proprio torinesi.
2: Sì, ho avuto la fortuna di collaborare con persone che ascoltavo anni prima, quindi è stato un buon posto in cui ho costruito delle cose. Tra parentesi, ad oggi ho anche uno studio di registrazione lì a Torino, quindi diciamo Torino è stata un po' una città fortunata per me, che mi ha saputo accogliere.
1: È una bella soddisfazione, no, poter lavorare con le persone di cui si era fan, no?
2: Sì, assolutamente, sì. Perché comunque ti permette anche di metterti un po' in dubbio, nel senso che fare musica non è una cosa facilissima, il mondo della musica non è un mondo facilissimo, quindi devi imparare a guardare bene le cose che fai e a capire dove prendere soddisfazioni. Sicuramente quando ti guardi indietro e dici ma pensi a quello che 5 anni fa non avresti immaginato, e oggi ci sono delle persone nella tua vita che tu ascoltavi, ti rendi conto che significa che qualcosina sta andando per il verso giusto, nonostante le difficoltà che poi significano in questo paese essere un musicista emergente e provare a fare il cantautore alla tua maniera, mettiamola così.
1: Però nella vita, nella carriera artistica di, ecco, ogni cantante, cantautore, rapper, insomma artista in generale che sia, sono importantissime le canzoni e mettere tutto se stesso all'interno dei brani che si fanno. E ho percepito questa grande passione, cura, sia nel suono che nelle tematiche di quest'ultimo album di cui parliamo tra poco. Ascoltiamo prima la title track di questo disco, Annibale, Lasciare Andare. Vorrei

0: Questa era la title track del nuovo album di Annibale, che si chiama Lasciare Andare. Annibale, ospite di questa puntata di Around Naples. Parlavamo prima del fatto che ha origini sì napoletane, ma ha girato un po' tutta quanta Italia e ora sta in pianta stabile a Torino. Sta creando dei link interessanti anche con artisti torinesi, e questo ultimo album, lo abbiamo anticipato sempre attraverso il reel che abbiamo pubblicato, è stato formato, creato, diciamo, si è realizzato un po' in giro tra Olbia, Torino, Roma, Napoli. Com'è stata la realizzazione di questo disco?
1: L'album parte da Napoli,
0: sì. Cioè,
1: principalmente parte da Napoli, perché gran parte dell'album è registrato qui a Napoli, al Mareca Studio di Francesca Prattico, che è poi la batterista che suona con me da anni, e arrangiato con quello che è il mio chitarrista da sempre, ma è uno dei miei migliori amici, che è di Napoli ma vive a Roma. I fiati ed alcune voci sono registrate a Torino, alcune batterie a Milano.
0: Insomma, perché ogni uno strumento a città praticamente.
1: Alcune batterie a Milano, perché ho collaborato poi anche con Donato Emma, che è un batterista bravissimo, che sta a Milano. E i fiati sono di Enrico Alavina, che sta a Torino. Poi l'album è stato mixato e masterizzato da Giovanni Bellino ad Olbia, all'Olbia Studio. All'Isla Studio, scusami, che sta ad Olbia, che poi è la persona con cui ho collaborato anche per la produzione dell'album precedente. Quindi è un album che nasce a Napoli, per la maggiore scritto a Napoli, registrato a Napoli, ma che ha preso vari spazi d'Italia. Mi piace pensare che sia un album italiano, perché c'è un po' di tutta quella che è la nostra penisola in quest'album.
0: E ha un titolo molto interessante, no? Si chiama Lasciare Andare. Anche senza ascoltare questo album si può pensare, si può capire, si può già speculare riguardo i contenuti di questo disco, perché è un album in cui c'è questa parola che è lasciare, che poi rappresenta una parola chiave di questo disco, infatti sta nel titolo sia della prima che dell'ultima traccia, e quindi si crea effettivamente un viaggio, un percorso attraverso le 11 canzoni che compongono questo progetto. Ed è una parola che utilizzi non per lasciare qualcosa, quanto per abbandonare quello che magari non ci serve di superfluo, che fa parte di un periodo passato della nostra strada. Un gesto di consapevolezza, no, che ha voluto mettere all'interno di questo disco.
1: Sì, l'album cerca di raccontare. Inizialmente pensavo che fosse un album sentimentale, cioè quando l'ho scritto pensavo che principalmente fosse scritto per una rottura,
0: un classicone, diciamo.
1: Classicone. Invece nel mentre ha preso un'accezione molto diversa, perché Lasciare Andare parla di quello che significa nella vita cambiare e accettare il fatto che anche tu stia cambiando, e che quindi in qualche modo, oltre le persone che vanno via, le cose che vanno via, ci sono cose nuove che arrivano, e tu per accettare devi lasciare andare anche il resto delle cose. Mi piace pensare, c'è un passo di Baricco,
0: sì,
1: che scrive in un saggio che si chiama I Barbari, c'è questa frase che ti dice proprio, in cui accettare che le cose vecchie prendano una nuova forma per diventare a sua volta delle cose nuove. E quest'album parla anche di questo, ovvero del fatto che, quando dicevo che inizialmente pensavo fosse un album sentimentale, perché non mi rendevo conto che principalmente fosse un album che parlasse di me e di come io poi nel tempo, sì, abbia lasciato me stesso per riabbracciare il Nicolò che è diventato, cambiando città, cambiando lavoro, cambiando persone, e soprattutto capendo che nella vita si cambia, che poi quella è la cosa complicata nella vita, accettare che noi cambiamo e cambiano anche le cose che ci stanno intorno.
0: E hai citato già Baricco, quindi già abbiamo una prima citazione importante. Però io ho notato, insomma, un po' di influenze anche da libri, da cinema, da quello che vivi tutti i giorni come passione oltre alla musica. Prima parlavamo fuori onda anche, no, del fatto che quando inizi a parlare di libri non finisci più praticamente, cioè
1: sì.
0: È un argomento che ti sta particolarmente a cuore. E ci sono state delle opere che hanno particolarmente influito, che sono state importanti, magari che ti hanno ispirato oppure che ti hanno aperto la visione di questo nuovo album?
1: Assolutamente. Cioè, se penso all'album, per dirti il pezzo che ho fatto, non rispondi più al telefono, che ho fatto nel reel che abbiamo registrato prima, c'è un riferimento ai 24 Grana. C'è un riferimento ad Edoardo De Crescenzo, perché c'è proprio una citazione di Ancora. Faccio un riferimento a Salvatores con Mediterraneo, che è il film precedente. Ma in realtà, se pensi anche alla traccia che chiude l'album, che si chiama Non Lascio Traccia,
0: sì,
1: è un pezzo che ho scritto guardando un film. Guardavo questo film, che è uno dei film più strani ma più belli che abbia visto, che si chiama A Ghost Story. ed è, la traccia parla di quello che mi ha dato questo film, e anche in quel caso il pezzo l'ho scritto per quello, poi mi sono reso conto che si sarebbe riferito a una parte della mia vita che non avevo ancora metabolizzato e che non mi era ancora capitata. I libri da sempre, come il cinema, che poi è diciamo, l'altro mio lavoro principale, perché a parte provare a fare il musicista, produrre musicisti,
0: oh, ci riesco.
1: Lavoro nel cinema, in televisione, il cinema e i libri sono la mia grande passione da sempre, ma dal primo album ad oggi molte delle cose che scrivo nella musica sono ispirate alle cose che leggo.
0: Quindi tu recepisci i messaggi, le immagini che vedi nei film, i messaggi che vedi nei film, il suono, le parole dei libri, li canalizzi all'interno delle canzoni, cioè praticamente fai tuo tutto ciò che vedi e l'arte che ti circonda, e naturalmente metti anche tanto della tua vita all'interno dei dischi, lo dicevi prima, perché questo è comunque un album che parla di consapevolezza, in cui hai tirato un po' le somme, quindi si può dire che vita più libri formano, più libri, cinema, insomma ispirazioni musicali oltre la musica formano i progetti di Annibale.
1: Sì, posso dire che ho sempre visto la musica come un insieme di cose che non si ferma alla musica. Quindi ho sempre pensato che per fare il musicista e per scrivere io dovessi leggere, vedere film, ascoltare altra musica, conoscere persone che fanno queste cose, comunicare, quindi...
0: Vivere.
1: Sì, perché scrivere una canzone sulla base di un non nulla, a parte un'esperienza propria, può essere facile a 20 anni. Poi quando la cresci e devi continuare a comunicare delle cose, delle emozioni, secondo me è importante studiare, vedere altre cose, recepire l'arte a 360 gradi.
0: Si dice che la retorica non basta più poi.
1: No,
0: fino a un certo punto si può fare un lavoro di retorica nei pezzi, negli album.
1: Dico sempre una cosa quando esco con degli amici musicisti, dico che non possiamo parlare all'infinito della settima minore aumentata, che è un accordo,
0: sì,
1: per chi non lo sapesse.
0: Sì.
1: Cioè c'è bisogno per fare musica di leggere, studiare, interessarci alla politica, interessarci al mondo, interrogarci sui grossi autori della letteratura, cosa volessero raccontare, i grossi registi cosa volessero raccontare con i propri film, e pensare anche che chi faceva musica prima di noi era così, perché di base veniamo da una certo. cultura musicale molto più preparata di quanto siamo noi, perché studiavano, perché leggevano e vivevano il mondo in maniera diversa da come viviamo noi.
0: Proseguiamo col percorso musicale di questa intervista e ascoltiamo il primo brano, se non erro in dialetto napoletano, in ordine di tracklist sì. del disco, e cioè Una questione di fortuna, Annibale. E mo sta in

0: che l'amore è una questione di fortuna.
1: Una questione di fortuna, Annibale, ed è stata una questione di fortuna o no questo disco? Faccio questa domanda spinosa, cioè ti è uscito in maniera spontanea, naturale, oppure l'hai proprio studiato e quindi ti ci sei messo e l'hai curato nei miei particolari perché non è arrivato niente per caso questo disco?
2: Allora, è stata una questione di fortuna per la naturalezza con cui l'ho scritto. Però lavorarci è stato un lungo viaggio, perché sapevo cosa volevo, ho preso delle, a parte una questione di fortuna che è prodotto da Luca Romeo, completamente, il resto dell'album è praticamente lavorato a 360 gradi da me e con Gianni Falgiano. Quindi è stata una questione di fortuna scriverlo, ma lavorarlo è stato impegnativo, perché sapevo cosa volevo, sapevo il suono che volevo e dovevo arrivarci come dicevo io.
1: Quindi ce l'avevi già scritto in testa?
2: Sì, però per arrivare a quel dove l'impegno è stato portarlo a terra e lavorarci in un certo modo per far sì che diventasse quello che è. Fortunato sono stato comunque che le persone che mi stanno intorno, questo album è un album di amicizia, nel senso che quello che raccontavo poi quando è uscito è che è un album frutto delle persone che ho incontrato nella mia vita in questi anni, di musicisti che sono diventati grandi amici e che comunque hanno abbracciato molto il progetto Annibale e che mi hanno aiutato, mi aiutano in questo progetto, a parte i musicisti storici che sono con me da anni ormai, quindi la batterista Francesca Giuseppe, Pietro Scalera, che hanno partecipato all'album in maniera attiva, perché io avevo le cose in testa, gliele dicevo, gliele facevo mettere a terra, insieme a Giovanni che comunque ha prearrangiato e abbiamo lavorato in questo modo. Ci sono collaborazioni di persone che mi hanno conosciuto e mi hanno voluto bene, Enrico, Luca, Dario Panza, quindi è stato una fortuna scriverlo e una fortuna anche alla fine lavorarlo, perché ha avuto un buon percorso lungo, non è stata una cosa fatta frivend magnan, come
1: esatto,
2: si dice a
1: quindi
2: Napoli.
1: Praticamente devi dividere la SIAE con tutte queste decine e decine e decine di
2: felicemente
1: persone,
2: sì,
1: centinaia di persone che hanno formato tutti gli ultimi 2 anni per poi arrivare a questo disco praticamente, no, perché mi sembra di capire che sia un prodotto nato dai rapporti che hai avuto con
2: dai
1: le
2: rapporti
1: persone
2: umani, sì,
1: dai rapporti umani, e quindi come dicevo prima utilizzo un termine che ho usato anche prima, cioè hai canalizzato tutto questo, sì, all'interno di queste 11 canzoni di questo bellissimo album che vi consiglio di ascoltare per intero naturalmente, dall'inizio alla fine, perché ha un concept ecco molto interessante. In questo brano che ho appena ascoltato canti in dialetto napoletano, in napoletano, abbiamo prima parlato brevemente di Napoli, scegli prima di iniziare a scrivere se scrivere in italiano o in napoletano oppure ti fai completamente travolgere da quello che vuoi comunicare e nel modo in cui lo vuoi fare?
2: No, è come viene.
1: È una cosa
2: quello che
1: come viene.
2: Quando mi sento ispirato mi siedo e le parole arrivano a modo loro. Infatti molti pezzi sono misti in napoletano, italiano, sì, dipende dai momenti. Non c'è mai stata una scelta. Ho sempre pensato che la lingua napoletana, perché per me è una lingua, non è un dialetto. Inizialmente, quando ho iniziato a scrivere da piccolino, mi permetteva di tirare fuori delle emozioni, delle cose che non riuscivo a scrivere in italiano, mettiamola così.
1: Sì.
2: Poi dopo l'italiano si è abbracciato il napoletano e si sono mischiati, però non è una cosa, non è una scelta, è una sorta di chiamata. Quando mi chiama il napoletano rispondo, quando mi chiama l'italiano rispondo. Non mi chiama l'inglese perché non lo so parlare, quindi...
1: Ah boh, ma un inglese maccheronico per...
2: Quello
1: per
2: c'è sempre, modo. La parolina la buttiamo.
1: Sì, sì, anche noi mi fanno morire gli italiani quando vanno all'estero, mi ci metto anche io in mezzo in questo insieme di persone che magari non parlano benissimo l'inglese, quindi si fanno capire a gesti, in un modo o nell'altro comunque noi riusciamo a comunicare, a farci capire. Leggo sul tuo braccio, sull'avambraccio anzi, un tatuaggio che mi richiama un artista enorme, perché c'è scritto nero,

0: Hai tatuato Nero a metà, un album di Pino Daniele, insomma, il 1980, un album no skip, ha fatto la storia della musica napoletana e italiana, insomma, non c'è bisogno di parlare di Nero a metà. Sei legato a Pino?
1: Sì, sono legatissimo. Credo di aver iniziato a fare musica tra i vari motivi, perché mi è capitato prima nella vita e tuttora è una delle mie gioie. Cioè, credo sia stato il musicista che più ha compreso il mondo, secondo il mio punto di vista, per sensibilità, per empatia, per musicalità, per innovazione, perché era musicista mentalmente aperto. Credo che lui sia, io dico sempre che la napoletanità ha varie sfaccettature, lui come Troisi, che secondo me sono il simbolo della napoletanità, lui è stato proprio la rappresentazione di cosa vuol dire comprendere. Sono molto legato a lui per le canzoni, per la musica, ma è come se fosse papà, cioè, nel senso,
0: sì,
1: che
0: è uno di famiglia,
1: come un
0: proprio
1: padre, perché era proprio quel, cioè, tuttora dopo tanti anni che lo ascolto, sono passati più di dieci anni
0: dalla sua scomparsa, sì.
1: Tuttora ogni volta che ascolto le sue cose ci ritrovo una visione diversa.
0: Sì, una chiave di lettura diversa, magari capisci una volta una cosa, poi un'altra volta la senti in un momento diverso, con delle emozioni diverse, e quindi ti colpisce in un'altra maniera quella stessa canzone che avevi ascoltato prima. E questa è la grandezza, ecco, dei grandi artisti, di quelli che fanno arte e basta. Mentre per quanto riguarda la tradizione della musica napoletana, mi dicevi fuori onda che più da piccolo eri appassionato, no, alle canzoni della tradizione.
1: Sì, da piccolo c'è stata più una passione. Ricordo le prime cose che ho fatto, che le scuole medie, i saggi delle scuole elementari dove facciamo musica napoletana, e mi ricordo questa mia passione per Spingel francese.
0: Suonavi?
1: Sì, suonavo Spingel francese. Poi avevo questo primo professore di musica che avevo 7-8 anni, che fece questo suo Gaetano Natale, che poi ho fatto libri di musica di solfeggio, che sono gli unici libri che ho amato di solfeggio, per il resto lo odiavo. E lui teneva sto CD che aveva fatto io di cover di musica, perché io ascoltavo sempre da piccolino, perché mi piaceva assai. Poi crescendo mi sono legato ad altre forme di napoletanità, un po' quando ho iniziato, che ero legato alla scena napoletana, ma mi sono arrivati di Alma Megretta per deformazione di cognome, perché facevo di cognome Annibale, quindi mi sono ritrovato nei Figli di Annibale,
0: sì.
1: I 24 Grana, Francesco, che poi è diventato un amico che mi ha dato anche una mano, che ero molto legato, mi sono legato un po' più a quel lato musicale. E poi mi ritrovo ad oggi a 31 anni che io ascolto il Gelier dalla mattina alla sera. Quindi, cioè, la napoletanità in me si è mossa in maniera diversa, quindi la classicità c'era della musica napoletana, però mi è piaciuta poi molto l'evoluzione che c'è stata, e non a caso ho fatto tutti i nomi di artisti che sono stati molto innovativi, cioè, nel senso che secondo me il segreto della napoletana è saper lasciare andare anche in quel caso la tradizione classica in sé e rinnovarla.
0: Sì, prendere la tradizione, ecco, e aggiungere un qualcosa di nuovo, rispettando però alcuni dettami contenutistici, alcuni canoni comunque che fanno parte un po' della musica napoletana, la passione, il pathos, la carnalità, il parlare di alcune tematiche sociali che a Napoli sono state importanti, sono e saranno importanti. Insomma, ci sono tanti esempi di cui possiamo parlare, ma hai nominato Lasciare Andare, che facciamo? Ci torniamo sull'album e ascoltiamo un altro estratto. Annibale, Nella mia testa.
2: Una canzone con ritornello forte, non la so scrivere, non la so incidere, quasi 30 anni che scrivo canzoni d'amore che non ascolto, manco mia madre, e potrei essere più intelligente, cercare un posto fisso con mutuo a zero rischio, e invece no, senza trovare pace, continuo a scrivere come ne son capace. Dovrei smettere con le

0: Annibale nella mia testa su Rai Radio Rev Napoli. Annibale, a.k.a. Nicolò, è ospite di questo programma, della puntata di oggi di Around Naples. Abbiamo parlato un po' del suo album, della formazione, della genesi di questo disco, del fatto che sia stato scritto, composto un po' in tutta quanta Italia, del significato di alcune tracce. Abbiamo parlato anche di Napoli e della presenza della musica napoletana all'interno della sua musica. Questo è un brano che però non è d'amore, cioè qua cerchi proprio la formula per fare la canzone.
1: Qua cerco di ironizzare un po' sulla forma della canzone, sì, sì. Perché poi alla fine dico che non sono capace di scrivere un hit nazionale, ma credo che questa sia la più hit dell'album. Ed è comunque una critica molto sociale alla musica in generale, al mondo dell'arte e anche a noi musicisti, che a volte ci perdiamo nell'idea che dobbiamo scrivere il pezzo per sfondare, quando in realtà la musica è nata cose. E diciamo, questo è un po' uno sfogo alla questione che il posto fisso l'ho trovato, la musica l'ho continuato a fare come la volevo fare, però ce ne frega, nel senso che l'importante è che la musica alla fine sia come dico io.
0: Ma guarda, con chi parli tutti gli artisti diranno: ma io non credevo che quella canzone avrebbe poi avuto quel successo, io credevo di non star facendo una hit in quel momento. Poi successivamente la hit sì, va studiata, perché ci sono delle cose che funzionano più di altre, ma alla fine è il pubblico che porta in cielo una canzone, sì. è il pubblico che ascolta, che apprezza una canzone. Ci sono brani che magari trasmettono più energia, più sentimento, più pathos rispetto ad altri in maniera assolutamente inspiegabile e innaturale, quindi è una cosa che dobbiamo sentire. Quindi uno può cercare la hit quanto vuole, di scrivere un ritornello nazional popolare, una canzone da stadio, no, per citare Salmo in un brano che ha fatto, ma non è detto che ci riuscirà, come non è detto che tante canzoni di grandi artisti che arrivano con tante aspettative poi riescano a sfondare nel modo in cui credono.
1: Poi c'è anche un modo di fare, nel senso che io mi sono sempre, cioè, avrei potuto fare cose un pochino più pop, ma inteso nel pop della hit,
0: sì.
1: Però ho sempre pensato che alla fine, se avessi fatto qualcosa che era lontano da quello che volevo e andava bene, sarebbe stato comunque per me una croce, perché non sarei stato felice facendo quello che volevo fare veramente, quindi...
0: Ma per curiosità, per sfizio, hai provato mai a fare qualcosa che è distante musicalmente?
1: Sì, ci ho provato a scrivere, però mi veniva a ridere e quindi mi fermavo. Cioè, le cose... Alla fine questo album è andato in questo modo perché io mi sono scettato una mattina e ho detto ok, ho lavorato delle persone che mi piacciono,
0: sì.
1: Però alla fine poi... c'è sempre qualcosa che non mi richiama, quindi la roba ce l'ho in testa, mettiamola a terra come la voglio io. Quindi forse sarà che sto invecchiando, però cioè alla fine, pure quando ho pensato di poter provare a fare qualcosa, cioè voglio fare cose che di chi,
0: vabbè, quindi... ci sentiamo fra 5 anni quando risentiremo sentiremo un 808, un basso 808 all'interno di un pezzo di Annibale, un pezzo drill di Annibale. No, naturalmente sto pareando, è insomma è l'evoluzione naturale del...
1: Che diciamo, poi ascolto un sacco di trap nella vita.
0: Infatti
1: quindi...
0: prima hai nominato Juvelier, ho detto ma secondo me Lazza, Marra, Gue, comunque gli OG del rap italiano li ascolta. Ma ascolta pure secondo me un sacco di trap e drill, cioè,
1: assolutamente.
0: Proseguiamo con la musica, e a proposito di hit, ascoltiamo una tua hit, possiamo dirlo, una tua hit, perché l'abbiamo...
1: Ce lo concediamo.
0: Ascoltata ovunque, è andata anche molto virale sui social. Annibale, fammi quello che vuoi.

0: Questo è un brano che non è estratto da Lasciare Andare, ma è una delle canzoni più apprezzate di Annibale, se non erro anche la seconda più streamata nelle due piattaforme digitali di streaming. Un brano estratto da Elefanti, l'album di Annibale del 2022. Nicolò, ospite di questa puntata di Quando Naples, abbiamo ascoltato Fammi Quello Che Vuoi, che insomma avete sicuramente sentito scorrendo i reel su Instagram.
1: Il tormento.
0: Il tormento, il tormentone, proprio il tormento di Annibale. Grazie Annibale per essere passato negli studi di Radio Live Napoli, complimenti per l'ultimo album. Naturalmente ci sono in programma delle cose per questa
1: estate. Sì, c'è un tour che quasi è a fine lavorazione, che tra poco pubblicheremo sui social. Stiamo aspettando delle conferme, ma quest'estate saremo un po' in giro tra live in band, live acustici e stand-up comedy, che ne sai, magari a un certo punto metto facendo un po' comedy.
0: Esatto, che rapporto hai con il palco? Cioè ti senti libero?
1: Sto a casa mia, che sono pagliaccio, quindi posso permettermi di raccontare tutte le mie disgrazie e poi cantare le canzoni.
0: E tra una canzone e un'altra racconti?
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi è effettivamente anche uno spettacolo di stand-up.
1: Dico sempre canzoni tristi con motivetti allegri.
0: Perfetto, mi sembra un ossimoro perfetto per descrivere la musica e gli spettacoli di Annibale. Seguitelo ovviamente sui suoi profili social per tutti gli aggiornamenti del caso, su Instagram, su TikTok immagino, no? Annibale, e per gli aggiornamenti riguardo ovviamente anche le date per quest'estate 2026. Grazie Nicolò.
1: Grazie a te.
0: Grazie ancora a Nicolò e complimenti. Noi proseguiamo col percorso musicale di quest'ora e poi parliamo delle tante uscite musicali di oggi, venerdì 15 maggio. Ascoltiamo un singolo estratto da Santissimo, il nuovo album di Sai. Questo è il pezzo in collaborazione con Juliet. Ricordi.

0: Capo Plaza con Resta Ancora Un Po' su Rai Radio Live Napoli. E voi, a proposito, restate ancora un po', perché manca poco meno di un quarto d'ora alla fine di questa puntata di Around Naples. Vi ricordo che staremo insieme fino alle 16. Nel frattempo, buon pomeriggio a chi si è connesso magari in media stress e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato l'intervista che abbiamo fatto ad Annibale, un interessante artista dalla scena musicale napoletana e italiana. Abbiamo parlato con lui di tante cose, il suo ultimo album che si chiama Lasciare Andare, delle sue ispirazioni musicali, di cinema, di libri. Abbiamo parlato di musica napoletana e del suo rapporto con la musica napoletana, con Pino Daniele e con la tradizione classica napoletana, poi di live, concerti e tanto altro. Potete comunque recuperare o riascoltare questa intervista, così come tutte le altre puntate di questo programma, in formato podcast su Rai Play Sound. Ora brevemente recuperiamo un po' di release di oggi, venerdì 15, perché come ben sapete, insomma, il venerdì è il giorno in cui escono nuovi singoli, nuovi album, nuovi EP che sistematicamente ascoltiamo e commentiamo insieme in questo programma. Naturalmente in questo caso approfondiremo tutti questi progetti la settimana prossima. Allora, da Napoli sono usciti meno singoli e album nuovi rispetto alla settimana scorsa, che invece è stata particolarmente piena e intensa. Infatti ci ha regalato un nuovo progetto di Liberato, sono usciti i singoli di Clementino, LDIK7, l'album di Roberto Colella, insomma tantissima roba. Questo venerdì un po' meno pieno da Napoli, sicuramente uno dei singoli più chiacchierati e attesi è il nuovo brano di Envy Killa che si chiama Napoli, che potrebbe anticipare, perché no, un nuovo progetto più grande da parte di Envy Killa, visto che manca con un album da praticamente 3 anni, dal 2023, anno in cui è uscito il suo disco Fede, di cui è uscita anche la Deluxe Edition nello stesso anno, e cioè Fede 2. Dalla scena musicale italiana invece sono usciti tanti progetti interessanti, soprattutto dall'urban, dalla trap e dal rap. Ne parliamo tra poco, ascoltiamo prima Disgacia featuring Prima Stanza a Destra, Estetica.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo Gacia. La maggior mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia.

Comunque, Giu, come abbiamo già detto nella puntata di martedì, quando abbiamo approfondito questo progetto, Disgacia secondo me ha fatto veramente un grande disco, coerente dal punto di vista tematico e musicale dalla prima all'ultima traccia. In questo caso abbiamo ascoltato Estetica, la prima canzone della tracklist, in collaborazione con Prima Stanza a Destra, un featuring un po' inaspettato, conoscendo lo stile di Gacia, che comunque insomma è stato molto identitario nelle strofe che abbiamo appena ascoltato. Parlavamo di release musicali di oggi, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli, perché sono usciti molti singoli veramente interessanti. Innanzitutto è uscito Perdono parte 2 per i 25 anni di questo brano e dei successi di Tiziano Ferro. Tiziano Ferro ha scelto Lazza per riproporre di nuovo questo brano, ed è tornato anche Mace con un nuovo singolo che si chiama Cattive Abitudini, in collaborazione con Salmo e Colapesce. Ora, sono già due brani in poco più di un mese che ha droppato Mace, che sia in arrivo anche un nuovo producer album da parte sua, visto che insomma è stato sempre abbastanza costante con le grandi release nel tempo. Speriamo, anche perché Mace insomma, quando fai producer album, a proposito di visioni di progetti, è sempre particolarmente coerente in tutte le tracce che produce. Poi sono usciti altri singoli molto interessanti, è uscito un nuovo brano di Irama, un nuovo singolo di Rosa Chemical che si chiama Mamma Mia, e in questa settimana è uscito anche l'undicesimo capitolo di Lewandowski di Ernia, la sua saga di canzoni presente in praticamente tutti i progetti che ha droppato nella sua discografia ufficiale da un po' di anni a questa parte. Per quanto riguarda gli album, sono usciti diversi progetti interessanti. È uscito il nuovo album di Willy Peyote che si chiama Anatomia di uno scanto prolungato, che contiene anche diverse collaborazioni, una con Brunori, una con Noemi, una con Yekesa nel penultimo brano della tracklist. È uscito il primo EP di Mated che si chiama Palermitano. Mated è un rapper della nuova scena siciliana, una scena che approfondiremo la prossima settimana, che è veramente molto interessante, e all'interno dell'EP c'è anche un featuring con CJ, un altro rapper sicuramente molto promettente. E poi per quanto riguarda gli album sono usciti altri progetti interessanti, tra cui un album di Flaco G che si chiama The Godfather. Approfondiremo tutti questi progetti la prossima settimana, nel frattempo il tempo scorre, proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples.

Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine anche dell'ora di oggi, venerdì 15 maggio, di Around Naples con me Silvio Martino, ultimo appuntamento di questa settimana, ci risentiremo poi dopo il weekend, quindi lunedì prossimo. Oggi puntata intensa, piena, c'è stata la solita intervista settimanale, in questo caso l'ospite di questa settimana è stato Annibale, un interessante artista dalla scena musicale partenopea e italiana. Ancora grazie e complimenti a Niccolò, abbiamo parlato con lui del suo ultimo album che si chiama Lasciare Andare, abbiamo parlato di ispirazioni musicali, di ispirazioni da film, libri e tanto altro, poi abbiamo approfondito anche l'argomento musica napoletana, il suo rapporto con Pino Daniele e con la tradizione della musica napoletana. Poi nella seconda parte dell'ora abbiamo brevemente scoperto alcune delle tantissime release di oggi che ascolteremo, commenteremo e approfondiremo insieme nelle puntate della prossima settimana. Vi ricordo che potete recuperare l'intervista di oggi, così come tutte le puntate di questo programma, in formato podcast su RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, perché sono in arrivo tante sorprese e novità nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e un buon weekend. Ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. A lunedì, ciao a tutti.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat Fuse, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di ospitare due artisti che dimostrano come a volte il destino sappia davvero unire le persone, anche attraverso una semplice app di karaoke durante il lockdown. Da quell'incontro virtuale, infatti, è nata una sintonia immediata, musicale ed umana, che ha portato alla nascita di un progetto fresco, originale e pieno di energie. Loro sono Unicamente, duo campano formato da Sandro Bello e Antonio Crescentini. Il loro nome racconta già molto. Unica trattino mente, perché condividono la stessa testa, lo stesso modo di pensare e la stessa sensibilità artistica. E poi quella sigla E puntato D puntato M puntato, che con ironia significa, ma non ve lo svelerò adesso, lo scopriremo durante la puntata. Vi anticipo soltanto che è un modo colorito per raccontare la grande complicità che li lega. Dai primi mashup pubblicati sul web fino al debutto ufficiale nel 2021 con un'originale versione bilingue di Promettimi di Elisa. Unicamente hanno iniziato subito a farsi notare da pubblico, radio e stampa. La vera svolta però è arrivata con il loro primo inedito, che si intitola Sotto queste stelle, un brano dal ritmo reggaeton accompagnato da un video ironico e divertente che diventa rapidamente virale. Conquista le radio, arriva fino al primo posto in classifica e da lì la loro crescita è stata continua, così come i premi numerosissimi, dal premio O Sole Napoli, premio miglior testo a Sanremo Canta Napoli, premio Franco Battiato, premio per chi suona la campagna e una nomination ai Team Music Awards. La loro storia è molto interessante, restate con noi per ascoltarla. Sandro Bello e Antonio Crescentini, Unicamente.
5: Prométeme que antes de dormirte alguna vez, no todas las noches,

0: E questa era Promettimi degli Unicamente, che sono qui in studio, e precisamente Sandro Bello. Ciao Sandro, benvenuto.
1: Ciao.
0: E Antonio Crescentini.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, Sandro viene da Policastro Bussentino, in provincia di Salerno.
1: Esatto.
0: E invece Antonio, tu da Cerra.
2: Giusto, giustissimo.
0: E oggi siete qui con noi a Rai Radio Live Napoli per Diretta Live. Siamo felicissimi di avervi i nostri ospiti.
2: Siamo noi felicissimi
1: e onoratissimi
2: soprattutto in tua compagnia.
0: Grazie, anche se mi sento in colpa che vi ho fatto aspettare tantissimo.
2: Ma voi donne siete così, no? Le donne si fanno aspettare, quindi...
0: Allora, vi ringrazio innanzitutto della pazienza. L'ho voluta mettere in onda perché mi piaceva tantissimo, perché io adoro Elisa, dovete sapere, è una delle mie cantanti, anzi forse la mia cantante preferita. Ma io vorrei sapere proprio come nasce questo duo, che vede nel lockdown, che è stato un momento oscuro per tutti, per voi invece è stato un momento in cui c'è stata piena luce.
2: Sì, infatti noi diciamo sempre, probabilmente siamo gli unici o quasi ad aver vissuto il lockdown come forse uno dei periodi più belli, proprio perché noi venivamo comunque da esperienze musicali da solisti che Sandro, per alcune motivazioni, io per altre, avevamo accantonato e chiuso nei cassetti tutti i sogni. Poi appena arrivato il lockdown, sai, era un momento dove la vita si è fermata, dove hai più tempo per riflettere, hai più tempo per pensare delle cose,
1: un momento di introspezione, cioè è stato proprio un esaminarsi.
2: Esatto. E quindi nello stesso periodo entrambi abbiamo installato, io e lui non ci conoscevamo appunto, abbiamo installato un'applicazione per cantanti dove, sai, conosci altra gente con le quali poi puoi fare duetti a distanza. E quindi per destino, se per caso, ci siamo incontrati. Abbiamo iniziato a fare lì i primi duetti e dopo qualche settimana entriamo in questa classifica dell'applicazione. E quindi la gente inizia a commentare, perché poi diventi virale, tra virgolette, e dicevano che noi insieme formavamo l'emblema perfetto. E dopo mesi e mesi passati a cantare insieme, a ridere come matti al telefono, abbiamo deciso poi di incontrarci da vicino. E ovviamente due cantanti che si incontrano la prima volta, che fanno? Vanno a cantare. Quindi siamo andati in un locale, la proprietaria del locale ci sente e ci ingaggia per delle serate.
0: Questo dove?
1: In zona mia, Ascario. È un bel localino sul mare, tranquillo.
2: Infatti io dico sempre, quella sera c'era la luna piena che si specchiava nel mare. Eravamo su questo pontile, abbiamo fatto la nostra prima serata. E quando
0: quindi
2: ci...
0: era tutto perfetto.
2: Praticamente sì. E devi sapere che Sandro disse, sì, però dobbiamo fare la nostra prima serata. Che dici, ci presentiamo come Antonio e Sandro o ci scegliamo un nome? Vabbè, dai, allora facciamo così, scegliamo un nome, ci presentiamo come un duo e scegliamo Unica trattino mente, che era proprio riferito al fatto che abbiamo la stessa testa, lo stesso modo di pensare, spesso abbiamo detto tante cose nello stesso momento, quindi nonostante la nostra differenza d'età, la testa è la stessa. Solo che noi siamo partiti per fare delle serate, ma in realtà grazie proprio a Promettimi, ci siamo ritrovati poi a risuonare nelle radio, a leggere i nostri nomi sui primi giornali, e da lì poi è iniziato tutto, quindi è stato veramente un caso.
0: Bellissimo, anche perché in un momento in cui, almeno come mi avete raccontato, entrambi avevate appeso il microfono al chiodo, sì, quindi pensavate, sì, che non fosse questa più la vostra strada. Ma cosa pensavate di fare altrimenti? Ah, Sandro,
1: io
0: tu?
1: Io nel frattempo come hobby mi ero dato al ballo latino, quindi avevo accantonato la musica per il ballo. Logicamente questo lockdown ha privato il ballo e quindi ho ripreso un poco a cantare, quindi ho ripreso un poco la musica da quest'altro punto di vista, dal punto di vista canoro.
0: E quindi l'idea di fare questa promettimi di Elisa un po' spagnoleggiante è stata tua?
1: Sì. Sì, perché io ho questa passione per lo spagnolo e le lingue straniere in genere, quindi è stata mia un poco di modificare, tradurre il brano di Elisa. E Elisa è una cantante che Antonio è super fan, quindi era nelle sue corde.
2: Era nato per quello, perché io sono cresciuto con Elisa, ho iniziato ad ascoltare Elisa che avevo 7 anni, oggi ne ho 36, non l'ho mai tradita, e quindi erano queste nostre due passioni che si sono fuse quindi in una canzone. Poi
0: qual è la tua canzone preferita di Elisa?
2: Oddio, è difficilissima questa perché sono tutte belle. Dancing, tutte, dai, però Dancing.
0: Sì, no, hai ragione, anche quando chiedono di scegliere è difficile, perché se uno ama, le ama tutte, sì. Come ognuna gli ricorda un momento diverso, a seconda dei momenti della vita uno preferisce ascoltarne una oppure l'altra. Però il vostro nome non è soltanto unicamente, in realtà a completare il nome c'è una sigla, è... puntato, di puntato, M puntato.
2: Che non è il genere musicale.
1: Non è il genere musica elettronica, purtroppo, no.
2: Possiamo dirlo?
0: Sì, dai, ormai
1: è sdoganato.
0: Sdoganato, sono Zanichelli.
2: Allora, come ci siamo detti prima, noi durante il lockdown abbiamo passato ore e notti al telefono a ridere e a dire, insomma, gemenze. Spesso è uscito fuori questa espressione colorata che ci siamo detti... Una volta proprio nello stesso momento abbiamo detto proprio sei un empatico di merda. Quindi... Cioè, ce lo siamo detti nello stesso momento e quindi dai, allora mettiamocela sta sigletta che ci sta bene. Però inizialmente penso che volevamo chiamarci proprio empatici di merda, ma sembrava brutto, perché poi cioè, adesso per voi gli empatici di merda sembrava un po' male, quindi dai, l'abbiamo messo siglato.
0: Meglio unicamente.
3: Yeah.

0: E dopo quindi il successo di Promettimi, che entra nella top 10 di Radio Derby, dove adesso lavorate anche, giusto?
1: Sì.
0: Poi raccontiamo perché, sì, per come è successo, sì, questo, insomma, ci fate concorrenza. Non so se questo è molto corretto, venire alla RAI a parlare di altre radio. E questa era Sotto queste stelle, precisamente come si pronuncia?
2: Baco Las Estrellas.
0: Perfetto, lascio parlare a te che sei madrelingua, perché io non mi permetto, commetto degli errori. In stile reggaeton, che si zalocchia un po' i tormentoni estivi.
2: Sì, e... perché è nato tutto come un gioco. Infatti abbiamo, nel video che abbiamo fatto, c'è proprio un'introduzione che ci autoironizza su questa cosa. Nel senso che neanche noi ci capacitiamo di come sia potuta nascere questa cosa. Però in realtà lo facciamo, e lo facciamo in maniera molto ironica. Si vede anche dal video.
1: Quindi diciamo che Sotto queste stelle, Bajo las Estrellas, è un primo brano inedito, ma possiamo dire che è nato per gioco, sempre perché eravamo incoscienti, tra virgolette, ignari di quello che in realtà stava succedendo.
2: Sì, sembrava fatto tipo una cosa internos, sai, poche persone, nel senso che...
1: una roba molto intima tra amici, e invece è esploso. Quindi, ops.
0: Eravate ignari anche del vostro talento.
2: Siamo molto così, e poi ci accorgiamo sempre dopo delle cose. Siamo un po' così.
1: Giusto per giocare tra di noi, proviamo a fare reggaeton, che non era nemmeno il nostro genere, tra l'altro. Anzi, all'inizio abbiamo pure ironizzato, chiediamo scusa a tutti i reggaetonari. Ma...
0: prendere la vita con leggerezza, sì, essere entusiasti, giocare anche con se stessi, esatto, con le parole, sì, e anche col proprio talento, perché quello c'è. Però anche avere un po' di ironia e di autoironia rende tutto molto più bello. E poi una delle vostre caratteristiche, appunto, è proprio nel vostro nome, quella dell'empatia. Ed essere empatici vuol dire un po' mettersi a nudo. Quando uno è ironico, in realtà scherzando, mostra il fianco,
2: sì,
0: come
2: sì,
0: dire.
2: Sì, giochiamo a viso scoperto.
0: Essere empatici crea problemi o relazioni? Lo vedete come forza, o a volte vi ha creato dei problemi?
1: Sicuramente entrambi.
2: Hai il vantaggio di una rapida comunicazione, però hai lo svantaggio di assorbire un poco...
1: come una spugna, sì.
2: Sì, tutto quello che c'è intorno. È un poco come la medianità.
1: Diciamo che io ho imparato col tempo, e soprattutto nell'ultimo periodo, a creare proprio una sorta di scudo intorno a questa spugna, perché poi ti rendi conto che a lungo andare l'empatia ti porta in un certo senso ad assorbire quello che l'altro sente, ma parlo in generale, e spesso c'è molta negatività che in un certo senso poi ti porta a stare male. C'è stato un periodo dove io stavo male sia fisicamente che mentalmente, perché ero sempre lì pronto ad ascoltare, però poi devi crearti uno scudo, perché assorbi, e poi questa spugna diventa bella impregnata, si può dire, pesantuccia, e quindi in un certo senso. Però poi, ecco, come nel nostro caso, a volte è un punto a nostro favore, perché l'uno riesce a capire l'altro senza nemmeno parlare, anche quando magari sei lì, stai facendo un live o stai cantando da qualche parte, ci riusciamo a capire subito, non c'è bisogno che l'altro parli, che faccia un segnale, basta uno sguardo e...
0: Sandro, confermi?
2: Sì, confermo, è così, è proprio così.
0: Hai detto una cosa molto giusta e molto vera: le persone empatiche di solito ascoltano, però poi a un certo punto uno si chiede, ma chi ascolta me?
1: Sì, è vero, è assolutamente vero. Ed è per questo che poi mi sono fermato un attimo, come dicevo prima, ma poi lo vedi quando c'è il momento del bisogno. Ci sei per le persone, ci sei costantemente, per gli amici ci sono stato fino alle 2 di notte, però nel momento in cui sei tu poi ad aver bisogno, non ti ritrovi nessuno, e lì dici, aspetta un momento, io assorbo, non è per una ripicca, è proprio un volersi bene. A volte bisogna creare uno scudo anche per le persone che ti circondano a stretto giro, che sono negative, non credono magari in quello che fai, o ti sminuiscono per quello che fai. Quando sei empatico, assorbi anche quella negatività. E quindi bisogna imparare a creare questo scudo, secondo me.
0: Hai perfettamente ragione. Ritornando a Sotto queste stelle, che raggiunse il primo posto in classifica della Derby Summer Compilation e vi fece sì che diventasse anche testimonial di un noto marchio di Los Angeles. Non diciamo il nome per non fare pubblicità, però come vi sentiste improvvisamente catapultati addirittura a Los Angeles?
1: Assolutamente, ma poi pensa che ci arrivò tutto sto materiale a casa e praticamente noi dovevamo fare uno shooting fotografico e che sì, vabbè dai, improvvisiamoci i modelli, facciamo una roba, ma pensavamo che fosse una gran pigliata per i fondelli e invece no,
0: era tutto vero,
1: cioè praticamente avevamo sti gioielli maschili, sta bigiotteria di questa linea maschile lì di Los Angeles, mandammo ste foto, alla fine venimmo pubblicati sui loro siti.
2: Bene, siamo arrivati anche a Los Angeles.
1: Che sta roba, ma è vera. E quindi noi, come diceva pure prima Sandro, scendiamo sempre un po' dalle stelle, diciamo mamma è possibile sta roba, ma è sicuro, ma è davvero? Quindi sai, in quel momento le fai, poi ci ragioni col tempo, dici ma è successo davvero?
0: Forse anche il titolo proprio che avevate scelto, Sotto queste stelle, come dire sotto questa buona stella, quelle stelle in qualche modo vi hanno protetto e vi hanno portato fortuna.
1: Magari sì, magari.
2: Sì, sicuramente.

0: diretta live.
1: E questo invece era Omar e tu, un famosissimo brano di Gragnaniello, reso famoso anche da Andrea Bocelli e Dulce Puentes. Siete capaci di rivisitare anche brani che fanno parte proprio del bagaglio affettivo delle persone, per cui sembra quasi di toccare qualcosa di sacro. È difficile toccare brani come questi, soprattutto per i napoletani. Gragnaniello, diciamo, ha un peso specifico importante, però con questo stile un po' portoghese, questa comunque delicatezza che avete nell'affrontare questi brani e nel rivisitarli li rende in qualche modo speciali. Infatti lo stesso Gragnaniello l'ho apprezzato tantissimo. E ricordiamo innanzitutto che forse chi si è collegato adesso non sa, siamo con gli Unicamente, esattamente Sandro Bello e Antonio Crescentini, che sono qui con noi. E questo brano, Omar e tu, come vi è venuta l'idea, perché l'avete scelto e come, che lavoro ci avete fatto per renderlo vostro?
2: Questo brano è proprio venuto fuori sempre da un'applicazione di cui parlavamo prima, e diciamo che è stato uno, ha avuto molto successo, ha avuto molto riscontro nell'applicazione, per cui decidemmo di farne un video che abbiamo girato a Maratea, alla Spiaggia Nera, e con la compagnia della ballerina Marianna Scarpitta. E abbiamo girato questo video
3: dove praticamente devi sapere che è successo di tutto quella giornata,
2: sì,
3: tra contrattempi e quant'altro. No, però
2: ogni video
1: quasi come oggi.
2: Ogni video che abbiamo girato ha i suoi momenti un po' così, perché devi sapere

0: Che i video che giriamo noi li autoproduciamo, quindi siamo noi che giriamo, facciamo una parte, un'altra, quindi per il momento non abbiamo uno studio che ci supporta, quindi facciamo tutto da noi e di conseguenza ne assorbiamo pure le responsabilità e le conseguenze.
1: Diciamo che chi fa da sé fa per tre, quindi visti i risultati di tutto ciò che fate, alla fine ben venga che continuiate a fare le cose da sé.
0: Ma in questo video è successo di tutto, per farti capire è sceso anche un parapendio dal cielo, ce lo siamo visti atterrare sulla spiaggia, cose che neanche ci fossimo messi d'accordo per questa cosa.
2: No, ma poi la cosa più bella che a me è rimasta impressa è che noi avevamo annunciato che alla mezzanotte di quel tale giorno, che non ricordo adesso con precisione quale fosse, avremmo praticamente pubblicato il video. E praticamente la gente, i primi follower, sai, erano lì impazienti a mezzanotte perché conoscevano il brano e non vedevano l'ora di sentire la nostra versione. A mezzanotte ci rendiamo conto che praticamente nell'ultima scena cantata eravamo praticamente circondati da tantissimi moscerini e quindi disse oddio, e adesso abbiamo dovuto mascherare quella scena in qualche modo con effetti e tutto, abbiamo fatto sparire i moscerini e alla fine il video è uscito tipo a mezzanotte e 40.
0: Sì, io avevo perso il portafoglio.
1: Così vabbè, c'era l'attesa, c'era la trepidante attesa.
0: Però
1: quindi
0: diciamo che è uscito un bel lavoro nonostante gli imprevisti, e la canzone veramente è un capolavoro di Gragnaniello che ci resterà sempre nel cuore perché ci ha battezzato, dai.
2: Sì, poi
1: io so che poi l'ha apprezzata moltissimo. Raccontatemi com'è avvenuto l'incontro, gliel'avete mandato, lui che ha detto, com'è venuto a conoscenza della vostra canzone?
2: Allora, prima ci ha chiesto una cosa, no? Ha detto come vi siete calati nel brano, in che modo. Come diceva Sandro, è stata praticamente la canzone di cui prima all'inizio dell'intervista parlavamo, che era andata virale. E in un certo senso è come se questo brano ci fosse sempre appartenuto. Pensa che l'emozione forte di quando abbiamo cantato la prima volta, l'avevamo registrata, era successa la stessa cosa sia a me che a lui, che praticamente la notte mi addormentavo con le cuffie con la canzone in loop, stessa cosa lui, la facevamo ascoltare ai nostri familiari e dicevano è un capolavoro. Quindi diciamo che sto brano non ti so spiegare che cosa avesse, ma è come se da sempre facesse parte di noi, è come se da sempre fosse un po' un brano nostro, se mi permetti di dire tra virgolette. E quindi era arrivato il momento, secondo noi, di registrare in maniera professionale questo brano e farci un video, e lo facemmo. E a sto punto dicemmo, perché non provare a contattare Gragnaniello innanzitutto per chiedergli un permesso, perché per poterlo pubblicare, perché comunque ci avevamo fatto un video e comunque volevamo pubblicarlo sui vari social network e quant'altro, e quindi decidiamo di scrivere Enzo. E devo dire che Enzo Gragnaniello, che tra l'altro gli mandiamo un bacione enorme, è stato super disponibile, perché non solo ha ascoltato il brano, non solo ci ha dato il permesso, mi disse ragazzi grazie per l'emozione che mi avete trasmesso, il brano è bellissimo, fatene davvero quello che volete. Poi alla prima occasione ci siamo risentiti, ci siamo incontrati e lì ci siamo abbracciati, ovviamente era proprio nel periodo di Natale. Ti dico che è una persona strepitosa, veramente di un'umiltà disarmante.
1: Guarda, sfondi una porta aperta, perché veramente lo adoro e trovo che sia un artista geniale, un illuminato, lo dico sempre e lo ribadisco. Vero. Anche questa volta, e la sua semplicità è solamente misura della sua grandezza, perché più le persone veramente sono grandi più sono umili, e lui è un'altra persona molto empatica che si mette proprio in ascolto dell'universo. Lui lo dice sempre, io sono un tramite, e questo è vero, e si percepisce che lui si sente umile perché sente di aver avuto questo talento, ma si mette a servizio del suo talento, ed è una cosa straordinaria, veramente dei grandi. Ricordiamo quindi che anche la vostra versione è stata virale in Italia, a Bruxelles, nel Regno Unito, a Santo Domingo, negli Stati Uniti. Sì. Insomma, a piccoli passi avete iniziato a conquistare il mondo, a mettere le vostre bandierine, siete stati pazzeschi. Proseguiamo col vostro primo inedito.

0: affrontare e contestare.
1: Never give up, never give up. It's not too late, it's not too late.
0: Non cedere, non perdere, impara a respirare.
2: Cassetti aperti,
0: cassetti aperti,
2: cassetti
0: e non
2: aperti.
0: Contare prima di parlare.
3: Decidi la tua vita e non farti più fregare.
0: Ma

0: E qui c'è stata proprio la prima vera grande svolta, era il 2023, 2 anni e mezzo fa è uscito Cassetti Aperti, un titolo bellissimo. Perché lo avete scelto e cosa ha rappresentato per voi scrivere e cantare, interpretare un vostro brano?
1: Cassetti Aperti nasce proprio perché i famosi sogni nel cassetto, quindi tenere i cassetti aperti vuol dire lasciare che questi sogni possano uscire dai cassetti e realizzarsi in qualche modo. Diciamo che è uno spronare le persone a realizzare i propri sogni e non abbattersi. Il never give up che lanciamo nel brano è proprio mai rinunciare, continuare a perseguire i propri sogni.
2: Sì, perché le cose succedono proprio quando meno te l'aspetti e sicuramente eravamo ispirati proprio dalla nostra storia, noi che credevamo di aver detto addio per sempre alla musica, in realtà nel frattempo erano successe un sacco di cose che mai ci saremmo aspettate, dal nostro incontro a tutto quello che poi saremmo diventati, quindi tenevamo a lanciare proprio questo messaggio che tu abbia 20, 30, 40, 50 o 60, l'età è un numero, non c'è un'età per sognare, bisogna sognare. Perché sognare sicuramente ci fa sentire un po' più sicuri nella vita, ce la fa vivere in maniera più leggera.
1: Più leggera e più passionale.
2: Più passionale.
1: Perché sennò diventa tutto un po' piatto.
0: Infatti io penso che i sogni siano una parte integrante, una parte bellissima della vita, è come un po' le attese, il sabato del villaggio di Leopardi, l'attesa di qualcosa, il sognare qualcosa. Ogni progetto, anche ogni invenzione parte sempre da un sogno, se uno sogna e crede nei propri sogni, prima o poi ci arriva. Poi io scomodo sempre Hillman, il codice dell'anima, ognuno di noi ha dentro di sé un daimon, una ghianda che deve diventare quercia e tutti noi dobbiamo trovare qual è quel messaggio che abbiamo dentro di noi che si deve realizzare e io credo che voi l'abbiate trovato e questo vi porterà sicuramente sempre un successo crescente e anche nella capacità poi di affrontare cosa che state già facendo, le vostre insicurezze e aiutare gli altri a superare le proprie insicurezze, perché poi la cosa più bella di un brano è quando vedi la gente che si identifica. Vero Antonio?
2: Sì, assolutamente sì. Infatti l'intento era proprio quello, nel senso una canzone dove chiunque abbia un sogno, un progetto, potesse identificarsi. Quindi questo invito, come dicevamo prima, a sognare, a non arrendersi, soprattutto a non ascoltare quello che dicono gli altri, ma anche un invito a sbagliare, perché a volte, sai, per capire che hai sbagliato, devi sbagliare. E a volte bisogna anche essere un po' più impulsivi, non pensarci troppo su una scelta da fare.
1: Cioè, soprattutto certo, gli errori insegnano e segnano.
2: E quindi segnano, esatto. E fanno parte del nostro cammino anche gli errori, ci servono per crescere. Quindi è un invito anche a sbagliare, nel senso che rischia. Meglio rischiare e poi magari pentirsi che pentirsi non aver rischiato, insomma. Infatti nel videoclip, forse questa è una roba che abbiamo detto poche volte o forse non lo abbiamo mai detto, nel videoclip ci vede me e Sandro tipo come in un film d'azione dove praticamente ci facciamo guerra. In realtà abbiamo voluto raccontare esternamente un conflitto interno, nel senso che tutti quanti noi spesso ci siamo ritrovati ad avere un conflitto interno tra lo faccio, non lo faccio, quindi queste due parti che sono completamente in conflitto. Alla fine il video si conclude con il gettare le armi, si chiude in un abbraccio proprio per rappresentare questo conflitto interno che alla fine prende un accordo,
1: no? Un equilibrio, sì.
2: Un equilibrio.
0: Bellissimo. E questo vi ha portato un successo crescente, come dicevamo, perché non solo è entrato nelle top 100 delle canzoni italiane, ma ha guadagnato ben 2 nomination ai Team Music Awards come miglior brano emergente e come artista emergente. Sembra che ogni cosa che voi facciate porti step by step un gradino sempre sopra. Il successo si costruisce piano piano anche superando le proprie paure. Ci sono stati dei momenti di incertezza in cui avete avuto temuto di non farcela?
2: Ma in realtà ci sono tuttora, nel senso
1: che ci stanno sempre.
2: Sì, come dicevi tu, ogni cosa che man mano abbiamo fatto ha portato sempre a qualcosa di più. E noi siamo sempre stati dell'idea, siamo sempre un po' quelli che cadono dal cielo, nel senso che cadono dalle nuvole, no? Dicono sempre, ma è possibile che sta cosa stia succedendo davvero? Quindi rimani sempre lì, forse per difesa, forse perché c'è sempre quell'insicurezza. E non ti dico il giorno prima dell'uscita di un nuovo brano inedito, lì arriva una paura che è tremenda, perché poi ti porti una responsabilità, nel senso, se un brano che hai fatto uscire prima ha fatto questo, ti chiedi adesso questo qua, la gente che cosa pensa? Perché è iniziato che lo facciamo per noi stessi, lo facciamo ancora per noi stessi, però poi si crea quella fetta di pubblico che noi adoriamo e mandiamo un bacio a tutti quanti perché sono tantissimi e sono bellissimi, però ti porti un peso. E se poi non piace? Perché un brano, quando tu lo scrivi, lo componi, ci fai le orecchie, nel senso che stai lì, lo ascolti per giorni tra messaggi, registrazioni, ripetere una frase, ma che impatto avrà poi sulle persone quando ascolteranno per la prima volta? Quindi è una bella sensazione, ma allo stesso tempo spaventa tantissimo.
1: È quella sorta di paura stimolo che deve esserci, perché la sicurezza non mi è mai piaciuta, non so, ma forse è controproducente in un certo senso. Se uno è troppo sicuro di sé, dopo alla fine rimane quello che è, non avanza.
0: Sicuramente è così, ed è anche sinonimo di una persona che si mette in discussione, che vuole evolvere, quindi è anche sinonimo di una persona che vuole crescere. Non è fragilità, tutto al contrario, è maturità.

0: E qui proprio la grande svolta, quando siete ritornati un po' a casa, spagnolo, portoghese, ma quando poi ritornate a casa e parlate in napoletano, come in questo brano, gli unicamente erano con Pettè, un brano che ha vinto ben due festival, sì. La Kermesse Nazionale Sanremo Canta Napoli e il Festival O Sole Napoli, un doppio successo. Sandro, per te com'è stata?
1: È stata un'emozione molto grande, mi ha messo sicuramente alla prova perché non ho proprio l'accento napoletano perfetto, quindi stavo lì a dire oddio cosa sbaglierò, magari questa è troppo aperta questa cosa, perché molte volte a me mi dicono ma tu sei calabrese. Io no, però sto i confini con la Basilicata, quindi ho questa pecca di stare lì a esaminarmi un poco sulla la pronuncia, però a quanto pare le cose sono andate bene, perché per due festival forse
0: vuol dire che è andata bene. Quindi hai più difficoltà col napoletano pur essendo campano piuttosto che lo spagnolo e il portoghese?
1: Sì, a volte sì, purtroppo sì, perché lo spagnolo l'ho studiato, riesco persino a distinguere i vari accenti del Sud America, questo proviene da questo è argentino, quello è colombiano, quello è venezuelano. Lì so barcamenarmi di più rispetto al napoletano, anche se poi devo dire che sono cresciuto con la musica napoletana grazie alla passione di mio padre per la musica napoletana, e quindi ho avuto sempre l'orecchio allenato alle canzoni classiche napoletane. Per te è stata una bella, per me è stata una bella prova. E sicuramente mi ha dato molta, molta soddisfazione, e l'emozione del palco, sia il palco qui al Teatro Troisi sia lì al Casino di Sanremo, è stata un'emozione veramente indescrivibile.
0: Perché poi siete stati proprio chiamati al Casino di Sanremo.
1: Sì,
2: siamo... successivamente sì.
0: E avete ricevuto lì anche due premi importantissimi, il premio per chi suona la campana a Sanremo e il premio Franco Battiato.
2: Sì, è stata un'emozione incredibile, perché come dicevamo prima avevamo fatto il Festival del Sole Napoli, avevamo ricevuto questo premio a Sanremo, avevamo vinto, e non ci aspettavamo che poi a febbraio, proprio durante il Festival di Sanremo, venissimo convocati e ci dicono guardate, dovete venire qui a Sanremo perché siete candidati a dei premi. Quindi siamo andati lì, ci siamo riesibiti di nuovo con il brano, che poi posso dire è sfortuna delle sfortune, perché in realtà eravamo a un passo dall'Ariston, dovevamo proprio far parte del Festival di Sanremo come ospiti, dovevamo accordarci con Amadeus, infatti eravamo ospiti di questo gran gala con gli artisti in gara e con Amadeus, ma quell'anno a Sanremo c'è stato l'allarme bomba, quindi poi evacuato tutto, insomma salto questa cosa di Sanremo, però eravamo candidati a questi premi, lì abbiamo vinti, e poi tra l'altro c'era stato proposto di omaggiare Peppino Gagliardi.
0: Infatti ho sbagliato, in realtà i premi non sono due bensì tre, perché c'è proprio anche il premio a sua memoria.
2: Sì, esatto, abbiamo avuto l'onore di ritirare il premio alla memoria di Peppino Gagliardi e ci siamo esibiti con il suo brano Settembre, ed è stata un'emozione incredibile. Sanremo penso che abbia due terzi del nostro cuore.
1: Sì.
0: Che bello, ma com'è nata questa canzone?
1: Com'è nata?
0: Chi ne vuole parlare? Sandro o Antonio?
1: Vai,
0: Antonio.
2: Allora, come tutti i nostri brani non c'è una costruzione specifica, noi siamo così, siamo molto spontanei, decidemmo così di punto in bianco, perché devi sapere che noi siamo molto camaleontici a livello musicale, ci piace sperimentare di stili, in genere, lingue, e perché non proviamo a fare una roba in napoletano? Eravamo seduti, ci eravamo svegliati da poco davanti a un caffè, quindi eravamo a casa al tavolo con questo bel macchinettone di caffè enorme, e abbiamo iniziato a scrivere. In realtà le parole sono uscite tutte come un fiume in piena, quindi è nata veramente in pochissimo tempo, sia testo che melodia. Volevamo anche in questo caso lanciare dei messaggi, che era proprio quello dell'amore, quindi per una volta fare un brano d'amore che potesse essere una dedica che qualcuno può fare alla persona che ama.
0: Vuoi aggiungere qualcosa, Sandro?
1: Ha detto tutto lui. Io sono di poche parole, devo dire che sto facendo un grande sforzo, il chiacchierone del duo è proprio lui, quindi no.
0: Va bene così, Sandro, non ti preoccupare. Proseguiamo allora con il racconto della vostra storia artistica. Ad un certo punto, dopo aver rotto il ghiaccio con tutti questi premi, gli unicamente, ossia Antonio Crescentini e Sandro Bello, prendono coraggio e pensano che sia arrivato il momento di iniziare a lavorare ad un album di inediti. Il primo di questi brani è un pezzo bellissimo che dopo faremo ascoltare, che si chiama Dinta sta vita. Ha una storia molto toccante e se te la senti, Antonio, vorrei che ce la raccontassi tu stesso, anche per ricordare qui a Diretta Live con noi una persona molto speciale della tua vita, la prima che ha creduto in voi e nella vostra musica.
2: Allora, Dinta sta vita, come tutti gli altri brani e come dicevi pure tu, è nato per caso. E ti diciamo la verità, era un brano nato per il disco, quindi era un brano che sarebbe nato ma morto lì momentaneamente, e sarebbe stato un brano che non sarebbe uscito per lanciare il disco, ecco, era un brano per il disco, appunto. Non appena l'avevamo composta, la facemmo ascoltare a mia madre, che è sempre stata la prima ad ascoltare ogni nostro nuovo brano. Le feci un video reaction che poi abbiamo pubblicato, dove praticamente lei scoppia in lacrime mentre ascolta sto brano e fa accenno con la testa, poi si toglie le cuffie e ci fa un discorso, dice che questo è un brano che doveva uscire, doveva essere fatto ascoltare e che avremmo dovuto presentarlo ovunque potessimo, soprattutto alla nuova edizione di Sanremo Cantanapoli che avevamo vinto poi l'anno precedente. Ascoltammo il consiglio, quindi iniziamo a lavorare su questo brano, grazie anche all'aiuto di Cristina Casella, che è la nostra arrangiatrice e che le mandiamo un bacione. E lo mandammo al Festival Lo Sole Napoli e il brano venne scelto e andò in finale. Vinse, e oltre a vincere Lo Sole Napoli, arrivò la notizia che il brano era stato preso al Festival di Napoli, era stato preso anche al Campania Festival ed è tra le 10 canzoni finaliste del Sanremo Cantanapoli. Tra tutte queste belle notizie inizia però per noi un periodo non molto bello, perché Sandro inizia ad avere dei problemi e d'improvviso mia madre finisce in ospedale. Pensavamo che fosse per un semplice controllo, ma in realtà la situazione era molto più grave di quanto pensassimo, e purtroppo il 3 gennaio dell'anno scorso è venuta a mancare, motivo per il quale
0: mi dispiace moltissimo.
2: Grazie. Motivo per il quale siamo poi spariti dalle scene, perché io non ho avuto ancora comunque il tempo di concretizzare. Nel frattempo ci siamo ritrovati ad affrontare anche altri problemi insieme e soprattutto tutte queste esperienze ci hanno cambiato, ci hanno segnato, ci hanno cambiato, la mia vita è cambiata e quindi abbiamo accantonato tutto. Ad un anno dalla scomparsa di mia madre, quindi il 3 gennaio di quest'anno, abbiamo deciso che forse era arrivato il momento giusto per far uscire questo brano, quindi proprio in sua memoria, perché è stata la prima a crederci ed ha fatto bene, perché questo brano poi alla fine, come dicevo, è in finale a Sanremo Cantanapoli, dove ritorneremo a Sanremo in primavera. Ci ha portati qui oggi, quindi ci ha fatto fare un sacco di roba. Sto brano è piaciuto tantissimo, sta avendo dei bei riscontri e siamo contentissimi, e soprattutto noi tutto questo lo stiamo dedicando a lei. E soprattutto questo brano abbiamo fortemente voluto registrarlo da capo, perché è una canzone che parla un po' proprio di questo, degli imprevisti della vita, che quando tutto sembra che sia perduto, che tutto non abbia più un senso, arriva sempre qualcuno o qualcosa che ti spinge a ricredere in quello che stai facendo, che ti dà luce. E quindi ora che avevamo affrontato queste cose, abbiamo ritenuto che fosse giusto registrare da capo la canzone per dare quell'impatto anche ancora più sentito alla canzone, quindi abbiamo rimesso da capo le voci.
0: Ed è bellissimo, tutto il vostro percorso parla proprio di connessioni, di fiducia reciproca, di capacità di rialzarsi sempre, di andare avanti e di credere. E io penso che adesso la buona stella l'abbiate veramente, una stella che vi protegge in maniera speciale. Quindi io penso che il vostro percorso sarà sempre più luminoso e sempre più ricco di successi, innanzitutto per le persone che siete e poi anche per il vostro grande talento. Quindi in bocca al lupo per il prossimo festival.
1: Viva,
0: assolutamente viva. E oltre a questo avete appunto anche questo progetto di fare questo album, ci state lavorando?
1: Ci stiamo lavorando e diciamo che è quasi tutto pronto, dovrà essere naturalmente mixato e rimixato, le voci, i suoni eccetera eccetera, però siamo a buon punto.
2: Sì, diciamo che a livello di scrittura il brano è finito. Possiamo dire in anteprima che sarà un disco appunto camaleontico, anche se sappiamo che questo è un po' contro la discografia, nel senso che la discografia spinge spesso ad avere una linea stilistica, una linea che conduce, che diciamo che lega un brano all'altro. Noi abbiamo deciso di avere un filo conduttore, non diciamo quale, ma ci sarà, ma non sarà stilistico, quindi ogni brano avrà uno stile diverso.
0: Sarà più un concept album?
2: Sì. Sì, sì, sì, sì, perché il primo album deve parlare di noi, deve rappresentarci, e se deve rappresentarci non può essere monostile, passami il termine, no?
1: Deve essere un po' una scatola di cioccolatini assortiti.
0: Bellissima questa metafora, mi piace tantissimo. Ed è giusto così, anche perché le persone sono molto sfaccettate.
1: Esatto,
0: la giornata di ognuno,
1: sì,
0: è molto non sfaccettata.
1: Non è giusto accontentare,
0: quindi...
1: solo una fetta di persone, bisogna accontentare un po' tutti.
0: Mi sembra un'ottima strategia di marketing. E quindi avete già in mente il titolo? O sarà una sorpresa? O sarete estemporanei come Unicamente?
2: No, probabilmente il titolo sarà il filo conduttore poi di ogni brano, perché noi abbiamo deciso che ogni brano conterrà una parola, quindi la stessa parola sarà presente in ogni brano, quindi probabilmente il titolo dell'album
1: sarà legato
2: a quella parola.
0: Sì. Va bene, allora non sveliamo di più, lasciamo con la curiosità, la suspense che crea interesse e attesa, e in questo siete estremamente strateghi, e noi veramente vi auguriamo tutto il meglio che possiate avere da questo album.
1: Grazie.
0: E soprattutto di realizzare tutti i vostri sogni, di continuare a sognare alla grande e di vivere empaticamente, perché quando uno vive empaticamente anche chi ascolta solo un disco lo sente e si mette in connessione, e questa io penso sia la più grande forza. Grazie di essere stati qui con noi.
1: Grazie a te, Francesca.
2: Ma grazie a te davvero, grazie a tutti, grazie veramente dal profondo del cuore.
0: Chiudiamo questo nostro incontro con questo bellissimo brano, Dinta sta vita.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.
2: RAI, Radio Live, Napoli.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

time. Uno con Matteca capisse che la casa c'era, spacca Napoli, ribalta, noi siamo figli, ero vero. Ti ricordi, eri arrabbiata.

perché da nessuno dipende se io stasera posso mangiare, perché io sto sotto a nessuno e nessuno sta sopra me. La mia

La mia verità è perfetta. Nessuno è perfetto. Ma la perfezione non esiste. Quindi la mia verità non esiste. Ma è bello ricercarla. È bello cercare la verità. Ma è meglio perderla che trovarla. È meglio perderla che trovarla. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. Perché se la trovi poi magari non trovi nessuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E questo non sarebbe un problema, ma rischio poi che nessuno lo confondi con qualcuno. E se nessuno

Io che il mio cuore adesso è una dimora, non voglio più arredarlo di cose futili. Tu vieni, siediti, ma fallo piano, non coprire col rumore i miei battiti. Ed io non voglio anelli alla mia mano, non far coincidere i miei baci a dei vincoli. Tu smetti di insegnarmi a riordinare ingoi e vuoti che violenti ti parlano.

0: Certo che sei strano tu, eh.
1: No, sono solo nervoso.
0: E perché saresti nervoso?
1: Perché c'avevo un appuntamento e non ci sono andato. C'avevo paura che la persona con cui c'avevo appuntamento si incazzasse. A quanto pare no. A quanto pare no. E tu? Come mai stai qua?
0: Perché il tizio con cui avevo appuntamento non è venuto. Mi ha fatto arrivare uno squignizzo con un cellulare, con un messaggio su. Diceva che l'amore non può essere deciso da convenzioni. Che se due persone si amano devono preoccuparsi solo di amarsi.
1: Visto che Moggi si è liberata, stasera per esempio così, che fai?
0: No, stasera c'è la partita del Napoli.
1: Ah, è vero, la partita. Vabbè. Tanto ci abbiamo tutta la vita davanti. C'è tempo, no?
2: Amore senza tempo, amore chi ti aspetta, amore chi va bene.
1: Poi però è proprio bello vederti sorridere.
0: Ma io non sto sorridendo. Era buono questo caffè.
1: E un altro?
0: No, no, grazie.
1: E ma domani, per esempio, che c'hai da fare?
0: Domani... Sì, domani potrei.

0: Quella che avete sentito è la voce di Walter Ricci che ha interpretato It Vurria Passà e inizia quest'altro appuntamento di un'altra musica. Direi che Walter si è già abbondantemente presentato con la sua voce, ma lo presento anche io con la mia di voce.
1: Grazie Silvio.
0: Walter è un artista eccezionale del panorama musicale napoletano, in veste non solo di musicista, non solo di cantante, ma anche di conduttore insieme a me, Silvio Martino, di un'altra musica. Ciao Walter.
1: Grazie Silvio, felicissimo di essere con te e condurre questo programma che è un'altra musica. Ed è un programma per noi abbastanza interessante perché andiamo a scoprire una musica che ha ispirato un'altra musica.
0: Esatto, magari ci sono delle canzoni, delle wave musicali che sono state poi riprese successivamente, che hanno dato vita a dei nuovi filoni musicali che scopriamo praticamente puntata dopo puntata. Dovete sapere che sono 5 gli appuntamenti in totale e in ogni appuntamento c'è una tematica generale.
1: In questa puntata di cosa parliamo, Silvio?
0: Della musica napoletana.
1: Della canzone napoletana.
0: Sì.
1: Che è una delle più antiche e influenti d'Italia, insomma, che affonda le radici nel XVII secolo.
0: E hai usato un termine anche che, diciamo, che mi è familiare, perché ogni volta che parlo di Rai Radio Rave Napoli dico che affonda le radici nell'archivio storico della musica napoletana. È una frase che ormai è diventata quasi standard, ma è praticamente perfetta per descrivere lo stile di questa radio, che guarda con un occhio al passato e con un occhio alle nuove generazioni.
1: Ma poi
0: della
1: parliamo del dialetto napoletano, che è così tanto musicale quanto musicale come fosse quasi inglese.
0: In inglese,
1: hai ragione, sì, ha una fonetica molto più musicale. Sì.
0: Io direi che secondo me è più facile scrivere in napoletano che in italiano o in inglese.
1: Sì, sono d'accordo. Sì,
0: per la sonorità. Poi ovviamente sei tu quello che scrive e che canta, però io umilmente, se devo pensare a scrivere una canzone, credo che sia più facile, più comodo e anche più bello da fare in napoletano.
1: Beh, infatti oggi noi vediamo attualmente anche il rap napoletano, comunque in generale la musica napoletana sta avendo un successo pazzesco, diciamo. Napoli vive... musicalmente sta vivendo una luce molto diversa rispetto al passato, vive di luce propria nel mondo.
0: Sì, ci sono tanti artisti che fortunatamente hanno trovato un eco veramente grande e tanti artisti che stanno facendo un percorso eccezionale, stanno scalando le montagne musicali di tutto quanto il mondo attraverso con il proprio dialetto e la lingua napoletana. Parleremo anche di questo nell'ora di oggi, ma partiamo giustamente dall'inizio, mica possiamo partire in media stress, così come si dice in latino, perché comunque il napoletano ha delle derivazioni naturalmente dal latino, dal greco, quindi ho buttato il latinismo in mezzo.
1: Cioè, sei colto.
0: So colto, non nel senso che so colto, nel senso che so alto, nel senso che so medio alto, però ci siamo capiti. Partiamo dall'inizio e lo facciamo ascoltando un brano che è da tanti considerato il più bello della musica classica napoletana. Era De Maggio.

0: Una delle canzoni più belle forse dell'archivio storico della musica napoletana, Era De Maggio, abbiamo ascoltato la voce di Murolo. Murolo è stato un tassello fondamentale, importantissimo della storia della musica napoletana.
1: Che perla e che artista il grande Murolo. Ha accompagnato, la sua compagna di viaggio era la sua chitarra, no?
0: Sì.
1: Era il suo come dire,
0: fedele
1: compagno.
0: Esatto.
1: E devo dire sì che Murolo è stato uno dei grandi interpreti della canzone napoletana del Novecento, uno dei principali, diciamo, protagonisti, a dir la verità, se proprio vogliamo dirla, perché la sua carriera è stata un ponte tra tradizione e rinnovamento, almeno per l'epoca era così.
0: Certo, poi dopo Murolo ci sono stati dei cantautori che si sono tanto ispirati.
1: Il mio preferito
0: sì,
1: è Sergio Bruni.
0: Ma guarda, che l'avrei detto.
1: Tra l'altro, siamo negli studi Rai di Napoli,
0: sì,
1: qui. Tra l'altro, proprio nell'auditorium Rai si registrava negli anni 50, credo, forse inizio 60, un programma che si chiamava Canzonissima. Dico
0: sì,
1: bene?
0: Sì.
1: Canzonissima. Canzonissima si registrava in questo auditorium con un'orchestra spettacolare della Rai, dove hanno registrato poi in diretta dei grandi cantanti come Sergio Bruni. Su YouTube troviamo delle versioni stupende, video e audio, ovviamente video, insomma, del grande Sergio Bruni. Una in particolare che mi piace tanto, un brano che troviamo su YouTube, si chiama Vienemansuan, del grande,
0: wow,
1: Sergio Bruni, con un arrangiamento spettacolare.
0: Che anche queste sono delle parole che in napoletano rendono sicuramente molto di più. Viene Mansuon, cioè per favore giungi nei miei sogni, perché
1: sì,
0: vorrei sognarti, no, di notte. Ma ti posso chiedere, hai detto che ti piace particolarmente Sergio Bruni, ma c'è una canzone, a parte questa magari, a cui sei particolarmente legato dalla musica classica napoletana?
1: Sì, guarda, fin da piccino, quando ho cominciato a cantare, mio padre mi faceva ascoltare la musica napoletana prima di tutto, quando ho cominciato a mettere le prime note, mio padre mi comprava delle compilation di musica classica napoletana,
0: sì,
1: mi faceva ascoltare appunto Sergio Bruni, Murolo, Mario Trevi, che è un altro,
0: sì,
1: grandissimo artista della musica napoletana, e mi era appassionato ad una canzone molto bella che prova ad accennare, che fa così:

0: L'interpretazione di Anima e Coro di Walter Ricci. Complimenti, Walter.
1: Grazie, Silvio.
0: Ma complimenti anche per la scelta della canzone. Giustamente è stata una delle prime che ti ha colpito tra tutto il vastissimo e immenso insieme di canzoni della musica classica napoletana.
2: Sì, è stata una di quelle, diciamo, che mi ha subito, come dire, ha subito attratto la mia attenzione, perché volevo imitare. Sai, molto spesso quando ci si avvicina alla musica, poi si va per imitazione.
0: Sì.
2: Tu imiti un cantante che ami, imiti un musicista che ami. E così io ho cominciato a imitavo Murolo, imitavo Sergio Bruni, e così ho cominciato a cantare la musica classica napoletana.
0: Guarda, io sono molto legato alla musica classica napoletana, nonostante diciamo sia purtroppo oggi magari, ecco, soprattutto ai ragazzi, meno conosciuta rispetto ad altri generi musicali, ad altri artisti, ad altre canzoni. Ma io sono veramente molto legato alla musica classica napoletana. Anche perché sono cresciuto anche io, così come te, con le canzoni della musica classica napoletana. La mia preferita, lo so, sarà una risposta un po' scontata, però è quella che abbiamo ascoltato prima, cioè Era De Maggio.
2: Era De Maggio, stupendo.
0: Perché tocca delle corde che sono speciali.
2: C'è poi anche una versione di Battiato, sai, di Era De Maggio, una versione molto speciale, in un disco molto bello, che se non erro si chiama Fleur, il disco.
0: Sì, credo sia una delle canzoni anche più coverizzate, passami il termine.
2: Sì, hai ragione.
0: Della musica. Ovviamente ci sono poi le altre grandi, quelle che oggi chiamiamo hit, come Sole Mio, e insomma ci sono tantissime canzoni.
2: Che brano Sole Mio, specialmente l'interpretazione di Enrico Caruso, il grande Enrico Caruso, che probabilmente è stato il cantante che è stato proprio lui, diciamo, a portare la musica napoletana nel mondo, probabilmente il grande Enrico Caruso, attraverso le prime incisioni per una delle prime label, che era Masterpiece,
0: sì.
2: La voce del padrone.
0: Tra l'altro, piccolo aneddoto, canzoni tipo Sole Mio sono anche quelle più apprezzate dai principali esponenti dello spettacolo italiano, perché devi sapere che io, giustamente, con Rai Radio Live Napoli ho girato tanti eventi, tante presentazioni di palinsesti, tanti showcase, e quindi una domanda che ho fatto spesso e volentieri a questi protagonisti è: qual è il tuo pezzo preferito dell'archivio storico musica napoletana?
2: Dicevo Sole Mio.
0: Un sacco di gente pensa Sole Mio, altri invece Era De Maggio, che comunque è una canzone molto quotata, per questo dicevo sarà un po' scontata la mia risposta prima, però effettivamente
2: se la contendono
0: e poi altri invece sono molto legati alla musica che poi è arrivata dopo, ed è appunto un'altra musica di cui anche parliamo oggi, che è il Napolitan Power degli anni 70, anni 80, anni 90.
2: Lì quindi, si apre un altro paragrafo molto bello
0: che approfondiremo anche più tardi.
2: Sì.
0: Un altro ovviamente artista che è il preferito di tanti è Pino Daniele, che giustamente
2: il grande Pinotto.
0: Allora proseguiamo con la musica, poi parliamo di un po' di richiami della musica del passato alla musica di oggi.

0: La versione di Mario Trevi di Indifferentemente.
1: Quanta sofferenza.
0: E qui ritorna il pathos, no, anche della lingua napoletana, il pathos dello struggle. Come si dice, no? È piaciuto.
1: No, ma sei troppo bravo. Guarda, no, quando fai queste incursioni in inglese mi fai morire.
0: Anche se in inglese parli meglio tu, perché comunque hai molte più influenze statunitensi, americane, e quindi diciamo che te la cavi un po' meglio anche con la pronuncia.
1: Grazie, sei gentilissimo. Ma tu non scherzi, struggle, attenzione.
0: Lo struggle, perché, ma sai. Comunque, questa è una canzone che è stata presentata per la prima volta all'interno del Festival di Napoli.
1: Della canzone, sì, il Festival della canzone napoletana, è vero, nell'ottobre del 63.
0: Perché ricordiamo che è nato praticamente prima il Festival di Napoli e poi il Festival della canzone italiana, che è il Festival di Sanremo, e quindi la musica, si può dire che la competizione musicale in Italia è nata a Napoli con il Festival di Napoli, e di questo possiamo vantarcene, anche perché abbiamo dato i natali artistici a tante voci bellissime.
1: Prima
0: poi...
1: ancora c'era la festa tipi di Grotta.
0: Sì.
1: Mamma mia, vabbè, comunque. Beh, detto ciò...
0: Sì, ma io ti volevo chiedere una cosa, guarda, abbiamo sentito questo famoso struggle in questo pezzo, in questo brano. Ma c'è un brano che fa parte della cultura della musica classica napoletana che ti fa sorgere questa sofferenza interna per una pena d'amore, magari?
1: Ce l'ho.
0: Ce l'hai?
1: Ce l'ho. È un brano che si chiama Passione. Fa così, Più lontana ma stai, più vicina ti senta, chissà chi sto momento.

0: Che brano storico, possiamo dire, perché racconta in un certo modo, ecco, questa passione d'amore. È un brano che risale al 1934, è stato scritto da Libero Bovio.
1: Pensa tu, molto spesso devi sapere che la musica napoletana, i testi specialmente, a volte non si sapeva di chi fosse il testo, e probabilmente, diciamo, ci sono molti brani di cui non si conoscono gli autori.
0: E questa è una cosa un po' di derivazione greca, se vogliamo, perché anche nell'antica Grecia si scrivevano delle cose e non si sapeva
1: le tracce.
0: Esatto, a chi attribuire queste opere d'arte. E anche nella canzone napoletana ci sono tanti casi di artisti che magari hanno cantato delle canzoni e sono diventati famosi per delle canzoni che in realtà non avevano scritto loro. Ed è una cosa.
1: Magari poi questa musica ha ispirato anche un'altra musica.
0: Che poi è venuta dopo e che poi ha creato questo circolo e questa catena di canzoni, di musica, di sample, dei campionamenti, di ispirazioni musicali di cui parliamo.
1: Quindi c'è sempre una musica
0: che ispira un'altra musica. Siamo andati pure quasi a tempo.

0: Bella,
1: questa non è la registrata, questa è live, Walter, perché mentre sentiamo, mentre sentiamo i brani, lui al pianoforte comunque
2: funicoli continua. Funicula gop yamma ya funicoli funicula.
1: Funiculi funiculà su Rai Radio Live Napoli per un'altra musica, il nuovo programma di Silvio Martino e Walter Ricci. E questa è una canzone che sappiamo tutti essere stata composta per l'inaugurazione della funicolare del Vesuvio, quindi ha un'importanza storica, proprio geopolitica, geografica, importante anche, a prescindere da quella che
0: giusto.
1: È stata una grande hit. Oggi sarebbe una grande hit da club, si può dire, perché è tra quelle
0: dobbiamo riproporre qualche DJ di remixarla.
1: Ma è una cosa di cui parleremo, perché stanno un sacco di remix, sia di canzoni napoletane che nazionali che internazionali, che hanno ripreso, ovviamente, che sono un'altra musica, che hanno ripreso tanti brani bellissimi del passato. Prima però parliamo della diffusione della musica classica napoletana in tutto quanto il mondo, perché la musica da Napoli ha saputo raggiungere un po' tutti gli stati del mondo, ha saputo mettere la bandierina di Napoli in praticamente tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. E il primo nome che ci viene in mente è Tuo fa l'americano,
0: il grande Renato Carosone,
1: che so essere comunque uno degli artisti più importanti, no, anche per te.
0: Assolutamente, lo è, anche perché mi ha ispirato anche negli ultimi anni, in modo anche più diretto, diciamo. Proprio lui che portava il jazz, lo swing, il rhythm and blues, e cantava in napoletano, e poi contaminava insomma la sua musica a nuance sudamericane, arabe spesso e volentieri, come tipo Caravan Petrol, no? Uno delle hit, delle sue grandi hit, oppure Torero penso è stata in classifica per 3 mesi in America, nella classifica americana, quindi è una delle super hit del grande Renato Carosone, che l'ha portato poi in giro nel mondo.
1: Ma ha un po' rappresentato l'immagine dell'italiano in America in quel periodo? Perché comunque
0: l'immagine del napoletano.
1: Del napoletano in America in quel periodo.
0: Sì, ma anche gli aveva questo fattore umoristico così potente, un po' come Luis Prima, no? Aveva questo fattore, questo elemento, insomma, che secondo me tirava giù ogni limite, tirava giù ogni pregiudizio anche sulla musica napoletana. Prima di lui c'era solo una musica napoletana melodica, diciamo così, no? Poi quando è arrivato lui ha dato una scossa alla musica napoletana, e la musica napoletana è come se si fosse vestita di colori, ecco, con il Carosone, e questa roba qui è stato vincente per lui.
1: E a proposito di show a 360 gradi, quando si parla di Carosone, a proposito di note di colore nella musica e anche come Luis Prima in tutto lo spettacolo che portava, anche nei movimenti io rivedo tante persone che si rifanno ai movimenti di Carosone quando cantano, quando suonano.
0: La spettacolarizzazione dello show è quella proprio. Poi Carosone aveva una spalla importante, che era il grande GG.
1: Sì.
0: GG di

0: Giacomo, no? Era il batterista del grande Renato Carosone, che lui anche cantava, interagiva con il pubblico, con, appunto, con la band. È stato un elemento importante per Renato Carosone.
1: E a proposito di Renato Carosone e a proposito di una delle sue canzoni più conosciute, che è Tuo Fa l'Americano, questa canzone è stata poi ripresa anche successivamente, è stato fatto un remix che praticamente è diventato
0: Tuo Fa l'Americano.
1: Sì.
0: Tuo Fa l'Americano è una delle grandi.
1: Pappa l'Americano, capito?
0: Certo.
1: È diventata un fenomeno mondiale, praticamente.
0: Quello di Pappa l'Americano,
1: sì.
0: È un fenomeno mondiale dei Yolanda Be Cool, che hanno ripreso il brano e hanno, ecco, vedi? Da un'altra musica, come nasce un'altra musica?
1: Qual è il tuo pezzo preferito di Carosone?
0: Il mio pezzo preferito di Carosone? Bene, sono vari. Guarda, Torero è uno di quelli che io suono anche quando faccio dei live. Guarda, Torero è anche divertente perché è uno ciaccia, però esotico, diciamo,
1: sì.
0: Così. E quindi, vuoi che te lo suoni?
1: Vai.

Te fanno girare a capo sti fumetti, guardando dentro specchio, vuoi fare il toreador? Come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e questa scuola

0: Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, un piccolo passo nel futuro nella nostra narrazione della puntata di oggi di Un'altra Musica. Siamo arrivati al Neapolitan Power, a questa nuova potenza napoletana che si è sviluppata a Napoli e che ha avuto dei protagonisti che hanno fatto la storia di questo, della musica napoletana italiana.
1: Eh sì, nasce negli anni 70, insomma, questo movimento musicale dove, diciamo, il dialetto veniva applicato al jazz, al funk, blues, ma in realtà anche miscele proprio di questi stessi generi, a volte jazz rock, jazz blues.
0: Anche qui c'è tanta influenza di black music e anche a Napoli ovviamente abbiamo avuto degli esempi clamorosi di artisti eccezionali. Abbiamo ascoltato in Napoli Centrale con l'anima dello strumento di James Senese, che è stato uno degli esponenti più importanti.
1: Beh, basta pensare che lui suonava il sassofono, ma il sassofono lui lo utilizzava per suonare tutti i generi, no? O comunque dei generi che non erano chiusi, diciamo, in un solo genere, ma era tutto open, diciamo, come passaggio creativo musicale, e quindi si passava da un genere all'altro miscelandoli in modo anche aggressivo, diciamo, in modo unico, direi.
0: Ma piccola domanda off topic, perché tu in questo momento sei seduto vicino a un pianoforte, un bellissimo pianoforte, credo sia un mezza coda, un coda. Credo sia un mezza coda. Ma secondo te il pianoforte è lo strumento più completo tra tutti?
1: Oppure... Insieme alla chitarra, il pianoforte è sicuramente lo strumento che ti offre, diciamo, tutta la gamma, diciamo, dell'altezza delle note, no? Cioè, sì, da quelle più basse a quelle più alte, diciamo. Poi sul pianoforte c'è l'orchestra intera, diciamo.
0: Esatto,
1: così.
0: Questo praticamente puoi
1: se
0: fare,
1: parliamo
0: tutto
1: di armonia, no? E poi è così come anche sulla chitarra, quindi il pianoforte sicuramente insieme alla chitarra è lo strumento più completo.
0: Però la chitarra è stato forse il vero strumento protagonista del Neapolitan Power. Ci sono degli assoli che ricordiamo, ci sono degli accompagnamenti di chitarra che sono stati storici.
1: No, non solo, perché sai, in questo movimento culturale si usavano molto spesso i synth, che erano dei sintetizzatori, sì, quindi tastiere, diciamo, che emulavano suoni elettronici, suoni sintetici, appunto, e li mescolavano con i suoni acustici, quindi con il sassofono, con le chitarre, con la batteria acustica. È un movimento culturale di rilievo
0: che ha ovviamente portato a un richiamo anche nella musica di oggi. Ad esempio lo stesso Pino
1: Inevitabilmente.
0: Daniele, sì, lo stesso Pino Daniele è un'icona, insomma, di Napoli, della musica, della napoletanità. È stato un apripista per tantissimi artisti. Lo stesso Pino è stato ripreso da tanti artisti che magari hanno voluto omaggiare questa voce leggendaria della musica napoletana.
1: Ah, sì, lo stesso Pino suonava con il Napoli Centrale.
0: Sì.
1: Ha fatto un periodo dove suonava il basso nella band di Napoli Centrale, per poi costruire in seguito poi la sua carriera, che è stata brillante.
0: Secondo te dov'è il limite nel usare sample e campionamenti di pezzi del genere? Deve essere rispettato il significato originale del pezzo oppure può essere anche stravolto?
1: No, la cosa interessante quando si utilizza un sample è che quel sample può diventare qualsiasi cosa, perché basta cambiare la ritmica, no? E quindi come dire, sovrapporre quel sample ad una ritmica diversa, diventa tutta un'altra canzone, da lì può nascere un'altra musica, quindi da un solo sample nasce un'altra musica.
0: Faccio un esempio di musica napoletana e un esempio di musica italiana, giusto per rimanere in tema. Ovviamente è stato molto campionato Pino Daniele in diversi brani, ad esempio La notte di San Lorenzo di Luchè, in cui è ripreso Sto vicino a te nel ritornello, che è comunque incastrato in un'atmosfera e che è incastrato in un pezzo che ha un significato molto importante e molto forte.
1: Sì, se non erro c'è stato anche quella lì del grande Ghe Pequeño.
0: Sì, di quella. Sì, che campione, che soddisfazione.
1: Oh, mamma mia.
0: Quello è un sample, per esempio, che ha fatto diventare quel pezzo un pezzo che poi è diventato un brano molto importante e molto passato nei club,
1: sì, nel mainstream in Italia.
0: Poi ci sono altri casi in cui, ad esempio, Marracash campiona i Pooh, campiona Uomini Soli e quindi riporta in auge un pezzo per i ragazzi ovviamente un po' più giovani che non sono cresciuti con la musica dei Pooh, riporta in auge questo pezzo campionando Uomini Soli nel ritornello di un suo brano che si chiama Soli, dell'ultimo disco. Quindi ci sono stati, insomma, tanti casi casi in cui i sample sono serviti proprio per valorizzare e hanno proprio dato il via per la creazione di quest'altra nuova musica.
1: Sì, e secondo me sarà sempre di più, cioè si utilizzeranno sempre più sample per creare un'altra musica.
0: Ma secondo te tra quanto tempo dobbiamo aspettare per far sì che i sample utilizzati siano quelli degli anni 10, del 2010?
1: Dovremmo aspettare almeno una trentina d'anni.
0: Dici, ci serve il cambio generazionale,
1: per poi utilizzare una musica che abbiamo già utilizzato usando un'altra musica.
0: Esatto, praticamente. Ma guardate che di questi casi ce ne sono, cioè, mi spiego meglio, più volte, spesso e volentieri, sono stati fatti dei remix di brani che a loro volta erano degli adattamenti o dei remix.
1: Sì, molto spesso chi è nato nel 2000, per esempio, non lo sa, no? Chi nasce nel 2010, negli ultimi 10, 15, 20 anni, incomincia ad ascoltare una musica, come fa a sapere che quella musica o quei sample appartengono agli anni 60, 70?
0: Guarda, colgo la palla al balzo per omaggiare, per parlare di un'altra grandissima artista italiana che purtroppo ci ha lasciati recentemente, per omaggiarla, perché parliamo di Ornella Vanoni, che con il suo brano...
1: La cantante italiana,
0: sì,
1: Ornella Vanoni.
0: E che con il suo brano Santa Allegria aveva fatto una cover, in realtà, di Ben Levi, di Marisa Monci.
1: Marisa Monci, sì.
0: E aveva fatto una cover di questo brano, poi il brano è stato riportato in cima alle classifiche italiane con un remix che è andato molto bene nei locali, discoteche, nelle piattaforme digitali di streaming. Quindi c'è stata questa catena: da una musica è scaturita un'altra musica che a sua volta ha portato a un'altra musica ancora.
1: E come si chiama il brano attualmente?
0: Santa Allegria.
1: Santa Allegria.

0: Santa Allegria.
1: Allegria.
0: Ecco, ho detto dice... un po' la Mike, buongiorno.
1: Esatto, diceva Mike, allegria, allegria, per richiamare un po' la felicità, il brio nelle nostre vite. Comunque una voce bellissima, quella di Ornella.
0: Indimenticabile, delle... quella della grande Ornella Vanoni.
1: Sì, tra l'altro Ornella ha avuto la capacità durante la sua carriera di passare da un genere musicale a un altro, di esplorare terre musicali interessantissime, anche il jazz.
0: Sì, altro, assolutamente. Lei ha usato la sua voce, l'ha utilizzata per cantare su dei generi che all'epoca erano anche impensabili in Italia, no? Per esempio lei è stata addirittura in Brasile, sì, e ha fatto un disco col grande Toquinho, quello che conosciamo,
1: sì,
0: dove canta La voglia, la voglia, la pazzia. In quel disco ci sono tutti i successi praticamente.
1: Aveva esplorato anche la samba. E a proposito di samba, tu, sì, recentemente, vedete che una cosa tira l'altra, io, scusate, è più forte di noi. A proposito di samba, tu recentemente hai fatto una samba che però sa di qualcosa di napoletano,
0: una samba caffè.
1: E allora che cosa ci hai voluto raccontare questa samba caffè?
0: Ma la samba caffè è una canzone che nasce, intanto l'ho registrata a New York con dei musicisti newyorkesi, perché se l'ascoltiamo bene è una samba, ma è una samba jazz, diciamo così.
1: Vabbè, ma il caffè è meglio là o qua?
0: No, il caffè è meglio qua, per carità. No, voglio dire, per carità, abbiamo assaggiato un caffè turco nello studio americano, molto buono, ma niente di comparabile alla nostra miscela napoletana.
1: Sembra l'inizio di una barzelletta, un caffè turco in uno studio americano.
0: No, è andata proprio così, te lo giuro. Comunque sì, questa samba di caffè, Anna Samba e Caffè, che abbiamo registrato, è una samba dedicata al caffè, dove diciamo lasciamo intendere che il caffè è una pozione magica che mette insieme le persone, ricongiunge i sentimenti delle persone.
1: E allora che facciamo? La ascoltiamo. Walter Ricci, Nasambe Caffè.

0: Nasambe Caffè.
1: Ti è piaciuta, Silvio?
0: Mi è piaciuta.
1: C'ha il brio,
0: ma è proprio quella spinta che, come dicevi, c'ha qualche nota di jazz, è una samba, veramente è un genere tutto tuo, una roba personale.
1: Se abbiamo miscelato la samba un po' anche con il jazz.
0: Miscelato la samba, proprio miscelato il caffè.
1: Proprio, dici, proprio l'abbiamo miscelata fisicamente.
0: Esatto. No, a proposito di miscela, si parla tanto di miscela di caffè, chi vuole il caffè più forte.
1: A te come piace il caffè?
0: A me il caffè piace, devo dire la verità, forte. Innanzitutto preferisco la moca alla macchinetta normale, a cialde o a capsule. Questo qua è una cosa di cui vado fiero, perché mi piace il momento del caffè.
1: Senti proprio L'odore del caffè la mattina.
0: Esatto.
1: L'odore del caffè.
0: Tu invece?
1: Io preferisco il caffè, ovviamente, come il mocha, come te, chiaramente.
0: Ah, perché se non lo scrivi questo pezzo, scusami.
1: È fondamentale la mocha, ascoltare il caffè la mattina, ascoltare, voglio dire, sentire l'odore del caffè la mattina, anche ascoltare, sì, lo ascoltiamo anche.
0: Perché senti, proprio senti l'acqua che bolle, che fa, il caffè che sa.
1: Esatto. Vabbè, ho fatto una brutta imitazione del caffè. Vabbè.
0: No, vabbè, in realtà 6 su 10, cioè.
1: Grazie.
0: Comunque, non ci perdiamo in voti, anzi, noi ci dobbiamo quasi salutare, perché ormai è finita anche questa puntata di Un'altra Musica, il nuovo programma di Rai Radio Live Napoli, in cui scopriamo dei brani del passato e che influenze hanno avuto a Napoli, nei dintorni di Napoli, nell'ambito della musica nazionale e internazionale. Scopriamo anche le canzoni e la musica che è arrivata dopo. Grazie a Walter, che oggi ha fatto ascoltare un po' di chicche veramente interessanti.
1: Grazie a te, Silvio, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Un'altra Musica con Silvio Martino e Walter Ricci.
0: Grazie.

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Passati, e fra poco si vedrà, stiamo tutta sbadiglia, e perciò, ma sì, perdonatemi signori, se vi caccio i denti fuori, eh sì, perché uno che sbadiglia fa, apre la bocca, e mostra i denti, chi ce l'ha?

Chiunque non sbadiglia in casa mia vuol dire che non tiene denti in bocca e senza niente o con fatiella mocca te lo consumi a zucca zucca zucca. È fra una cosa e l'altra che non mi fide fa e cade la dote mi viene uno sbadiglia e non si può fermare.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ai momenti cartiel per la visa Marie, dove ho marato un rete da chiaia ferrovie.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Angelo Terracciano.
1: Con quale podcast iniziamo oggi, Angelo?
0: Oggi cominciamo con I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Un podcast in 6 puntate che ricostruisce in retroscena di un caso di cronaca di quasi 100 anni fa, che ha visto protagonista il noto aviatore americano Charles Lindbergh. Il racconto si articola in 6 episodi da 20 minuti e ne ascoltiamo subito un trailer.
2: Era una sera buia e tempestosa e il terreno intorno alla grande casa immersa nel verde era diventato fangoso. Charles Jr. non doveva uscire di casa.
3: I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh.
1: Un trailer molto suggestivo, sembra quasi l'unione tra un podcast di true crime e un vecchio radiodramma. Tu che ne dici, Angelo?
0: Un progetto sicuramente interessante perché unisce elementi che richiamano quella che è la tradizione radiofonica, soprattutto della Rai negli anni 60-70 e in parte 80, ma allo stesso tempo guarda ad un genere di podcast molto più diffuso all'estero ed oltreoceano rispetto a quanto non lo sia qui da noi. Particolarmente interessante è la presenza all'interno del podcast di parti recitate che si collegano a quelle meramente true crime.
1: Abbiamo chiesto ai protagonisti di presentare loro stessi e i loro personaggi.
4: Io sono Valentina Balestri, ho interpretato nel podcast I fantasmi di Hopewell la parte di Anne Monroe Lindbergh, la madre di Baby Charles. Ho letto di lei, mi sono documentata per entrare meglio nel personaggio, ho trovato molto materiale su internet, anche filmati originali in inglese che mi sono stati molto molto utili. Era una donna eccezionale, anche lei aviatrice, viene colpita molto giovane, a soli 26 anni, da un dolore inconcepibile quando il suo primogenito viene rapito. E l'autrice ha ricavato i dialoghi del podcast che io scambio con la mia amica Mary dalle lettere che in quel periodo terribile Anne scriveva a sua madre e alla suocera e che sono state pubblicate.
5: E io sono Isabella Balestri, in questo podcast ho interpretato la parte di Mary Donovan, che è un'amica di Anne Morrow Lindbergh, la madre del bambino che è stato rapito. E mentre la storia si sviluppa io accompagno la mia amica, mi sono immedesimata diciamo nella parte di questa sua amica che cerca di darle supporto il più possibile date le circostanze. All'inizio si sa solo che il suo bambino è sparito, poi via via la situazione si fa più drammatica e io come posso la sostengo attraverso la mia presenza e attraverso le mie parole. Io ho cercato il più possibile di immedesimarmi in questa ragazza indipendente e molto empatica nel suo ruolo di supporto e amicizia nei confronti di una donna comunque distrutta dal dolore alla fine, nonostante tutto.
6: Sono Eleonora Rossi, a me hanno assegnato la parte del narratore in questo podcast True Crime storico I fantasmi di Hopewell e ne sono stata davvero felice perché è un argomento che mi appassiona. E man mano che la storia si dipanava, ho sentito la responsabilità di raccontare questa vicenda incredibile, mantenendo un tono che fosse adatto all'epoca in cui sono avvenuti i fatti, 1932. E mi hanno colpito certi particolari, come il processo al colpevole che attirò decine di migliaia di visitatori, di curiosi. Una fonte ricorda addirittura 60.000 persone nel primo weekend di apertura al pubblico, neanche fosse uno spettacolo. E i souvenir macabri che venivano venduti fuori dal tribunale, come le scale in miniatura, che erano piccole repliche in legno della scala usata nel rapimento. Non copie fedeli, ma oggetti da bancarella che la gente si portava via come ricordo. Davvero, come ha scritto l'autrice Anna Maria Renda, il dolore privato era diventato un'ossessione pubblica.
7: Io sono Paolo, fonico dello studio e anche voce in alcuni piccoli caratteri che sono stati necessari per la narrazione. Assieme a Nicola abbiamo lavorato insieme in sessione remota, tra l'altro io e lui, e con l'autore in studio che ci guidava e che ci teneva, diciamo, sulla retta via, perché era facile cadere nella tentazione di rendere un po' troppo spettacolare la cosa. Doveva essere molto trattenuta, molto contenuta, perché la storia è una storia vera ed è una storia molto toccante.
8: Diciamo, personalmente, io non so se anche tu, cioè mi sono fatto pure un po' prendere un po' dall'emotività di quello che era successo.
7: Devo dire che ho cercato di vederlo anche da un altro punto di vista quando sono andato in fase di montaggio a realizzare, dare i ritmi e i tempi, le cadenze con la musica, i tagli, eccetera, nella fase di editing del podcast. Ho cercato e mi sono ispirato a qualcosa che ho amato da sempre, fin da quando ero bambino, ed erano gli sceneggiati e i racconti Rai, ecco.
0: Ricordiamo che I Fantasmi di Hopewell è disponibile in formato integrale su RaiPlay Sound, ma che è possibile ascoltarlo anche su Spotify. E andiamo avanti con il secondo podcast di giornata. Cosa ascoltiamo, Federico?
1: Continuiamo con In nome del figlio, del quale si è appena conclusa la seconda stagione. Sentiamone un estratto.
9: Una donna a cui muore il marito diventa vedova. Chi perde un genitore è orfano. Vi siete mai chiesti come mai non esista una parola per definire un genitore che perde un figlio? Questa è la seconda stagione del podcast In nome del figlio. Io sono Vincenzo Frenda, inviato della RAI.
0: Il giornalista Vincenzo Frenda ha raccolto le testimonianze di genitori che hanno perso prematuramente i loro figli. Un tema molto sentito anche dal compianto Papa Francesco, che pare abbia ascoltato e dato la sua benedizione a questo podcast. È stato proprio l'autore a raccontarlo durante la conferenza di presentazione dei podcast 2026-2027.
10: L'ho ascoltato perché siamo partiti dalla stessa domanda. Sono storie di genitori che hanno perso i figli. Ci siamo chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio. La stessa riflessione identica, con le stesse parole, l'ha fatta Papa Francesco durante una preghiera. E quindi mi è sembrato giusto fargliela avere. La cosa straordinaria è che lo ha ascoltato, mi ha scritto una lettera bellissima in cui mi ringraziava, mi incoraggiava ad andare avanti, impartiva la benedizione a queste famiglie che avevano subito questo lutto così forte. E anche da questa sollecitazione, poi c'è stato anche un breve incontro con Papa Francesco in cui ha ribadito questo invito a continuare, anche in base a questo abbiamo fatto la seconda stagione che è in onda adesso. È un podcast che parla a chi rimane e in questi genitori che rimangono dopo la morte dei loro figli ci sono delle risorse straordinarie da cui tutti possiamo imparare, non parla soltanto a chi ha avuto questo lutto ma parla a tutti noi.
1: Sulla app gratuita Rai Play Sound abbiamo a disposizione un numero enorme di podcast. Ne andiamo a prendere uno dall'archivio. E quello di oggi qual è, Angelo?
0: Oggi abbiamo selezionato per voi Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, un podcast realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, di Milano e la sede regionale di Genova. Ne ascoltiamo subito un trailer.
11: Ho deciso questa cosa di correre in bicicletta perché veramente la sentivo io, al di là degli impegni economici, al di là di tutto, cioè probabilmente mi è tornato alla ricerca di cos'è che mi piaceva fare, no? Perché probabilmente nell'ultimo periodo era un po' spaesato, no? Quando si deve cambiare si è un po' spaesati. E alla fine c'è ancora un grande proprio piacere di andare in bicicletta, cioè proprio anche l'allenamento così mi dava e mi dà ancora molta energia anche proprio per altre cose, no? Poi avere dentro questo periodo un po' così negativo che vorrei un po' mettermi alle spalle, l'unico modo è di farlo in bicicletta, non farlo magari stravincendo chissà come, però farlo così, con il gusto di poterlo fare liberamente, senza pressioni particolari, quindi insomma sono riandato un po' forse a rispolverare le mie origini, no? E in questo momento per me è un buon stimolo.
12: Questa è la voce di Marco Pantani in una intervista rilasciata a febbraio 2003 ad Alessandra De Stefano. Aveva appena compiuto 33 anni e preparava quella che sarebbe stata la sua ultima stagione. ultima in tutti i sensi. E in questa intervista dice tutto il suo amore per la bicicletta, la sua passione, il suo bisogno di bicicletta. Doveva affrontare la 15ª stagione da corridore, considerando sia il periodo da dilettante sia quello da professionista. E si mette a parlare delle origini, di quando era ragazzino, di quando voleva essere un campione. E lo è diventato. Non era un sogno il suo, era volontà, determinazione. Lui era fatto per andare in bicicletta e per volare in salita. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound.
0: Il ciclismo è sicuramente uno sport affascinante, ma atleti come Marco Pantani hanno contribuito a creare questo immaginario quasi mitico che ancora oggi riempie le strade dei grandi giri a tappe.
1: Sono davvero d'accordo con te, alcuni atleti hanno davvero avuto un'aura magica attorno a loro che ha contribuito a rendere ancora più popolare uno sport già incredibilmente popolare di suo. La puntata di oggi di Coming Sound finisce qui, noi ci sentiamo la prossima volta per ascoltare nuovi podcast insieme. Da Federico Lai
0: e Angelo Terracciano
1: è tutto,
0: alla prossima.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

vestito fa fa. Corre in braccio ad un mamma, non facciamo picceri, dille tutta verità, che mamma te poca ti. E passa.

in braccio ad un mamma, non facemo picceri, dille tutta verità, che mamma te può capire.

deriva za Scordatella Piccerì. Cassio dice ne a papà, chissà come va a fornì. Stai sempre ca, puntato ca, miezza sta via.

Ti avevo detto dal primo appuntamento e non burtani una pezza a te. Invece mon un frate, la sore non ne pote, sulla non stai una volta, uscì mi sembra tre. E mai promesso domani chi lo sa, vengo soltanto, soltanto.

io, ma conosco il tuo progetto. Tu mi vuoi portare a letto, tutto il resto è peso in su. Grazie, ma non tosto più. E non tosto, mi credi, non tosto. E tu che lo sai piuttosto. Non insistere coi crack.

ed aspetta qua sotto sto cielo scuro, ma non sarà stasera, ma tu a ca è passato. Tu puoi partire lontano e puoi stracciare i giorni passati, ma quando sarai sola un braccio a te mi troverai. E non sarà sto vierno forse, passeranno l'anno, ma quando sarà il tempo sempre qua mi può trovare. Ma chi ti fa fare che la gente parla, ma chi mi fa fare lo sappiamo noi o perché.

saggio che mi sento. Se aspetto sempre stai e io non mi muovo a casa, non posso fare più niente, non tengo niente a fare. Tu a me mi ratociate, io a te, quello che è stato, ma non voglio niente, io posso aspettare. Non ti corro appresso, non ti voglio raturmiente, io non mi fieri, sto tranquillo, perché tu a casa passa. Ma che tu fa fa se che la gente parla? Ma chi mo fa fa, o sappiamo noi o perché?

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Järkiä. Magari il scuro scuro. Prego, prego. Alla mano io e te. La garretta viene giù. Triale.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Sono le 15 del 15 maggio, oggi venerdì, ultimo appuntamento della settimana di Around Naples con me Silvio Martino. Noi siamo prontissimi come sempre, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Saremo insieme per un'ora fino alle 16, perché vi ricordo che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi tutte le puntate sono caricate e disponibili anche in formato podcast su RaiPlay Sound. Allora si avvicina un altro weekend tra sole e pioggia di questi giorni e si avvicina anche la sessione estiva per gli universitari, quindi in bocca al lupo a tutti gli universitari che affronteranno gli esami nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Noi continuiamo a tenervi compagnia parlando di musica urban e non solo, da Napoli e dai dintorni di Napoli, e oggi è il giorno dell'intervista settimanale. Infatti sui nostri social abbiamo pubblicato un reel qualche ora fa che anticipa l'intervista e l'ospite di oggi, che è Annibale, un interessante artista napoletano della scena musicale partenopea e italiana. Parleremo con lui del suo ultimo album che si chiama Lasciare Andare, di musica napoletana e tanto altro. Poi nella seconda parte dell'ora scopriamo un po' di release di oggi che ascolteremo e commenteremo insieme con calma la prossima settimana. E allora partiamo con il percorso musicale di quest'ora, prima di entrare nel vivo di questa puntata, e ascoltiamo il nuovo singolo di Clementino in collaborazione

0: peace for the children.
1: Un brano che segna un'ulteriore evoluzione dell'eclettico stile musicale di Clementino, di Iena White, che esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat insieme all'artista senegalese Layeba. Abbiamo ascoltato Children su Rai Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, venerdì 15 maggio, di Around Naples con me, Silvio Martino. Questa è una canzone che segue perfettamente il mood e il filone dell'ultimo album di Clementino, e cioè Grande Anima, ed è un brano da cui si può percepire perfettamente il fatto che Clementino sulla traccia fa quello che vuoi, praticamente può fare rap, può fare trap, può fare cantautorato, reggae, può tranquillamente stare su beat come questo e quindi più afrobeat. Complimenti a sicuramente uno degli artisti più eclettici, ecco, della scena musicale partenopea e italiana. Bene, entriamo nel vivo di questa puntata e lo facciamo, come vi dicevo prima e come abbiamo spoilerato anche attraverso un reel questa mattina sui nostri profili social, ascoltando l'intervista all'ospite di oggi, e cioè Annibale. Diamo il benvenuto ad Annibale su Rai Radio Drive Napoli per Around Naples. Ciao Nicolò, benvenuto.
2: Ciao Silvio, grazie.
1: Innanzitutto come stai?
2: Bene, sto bene.
1: Che periodo è della tua vita personale, musicale?
2: È un periodo, dai, abbastanza sereno, tranquillo. Mi sto dedicando molto alla musica, sto pensando principalmente a quello, quindi posso sentirmi abbastanza soddisfatto.
1: E a proposito di musica, insomma, l'abbiamo anticipato anche attraverso un reel che abbiamo pubblicato, e i tuoi fan lo sanno che da poche settimane, da fine marzo, è uscito il tuo ultimo album, il tuo nuovo disco, che si chiama Lasciare Andare, di cui parleremo naturalmente nella chiacchierata di questa puntata. Parleremo anche di Napoli, dell'influenza che ha Napoli nella tua musica e anche dell'influenza che hanno altre città e altri posti che visiti e in cui vivi in giro per l'Italia. Partirei proprio da questo, cioè tu sei napoletano ma hai deciso un po' di far viaggiare la tua musica in giro per l'Italia.
2: Sì, sono napoletano ma sono 3 anni che vivo a Torino. A un certo punto della mia vita ho deciso di mettere un po' le baracche in una borsa e di trasferirmi a Torino perché avevo bisogno di stimoli nuovi. Lavoravo con delle persone su Torino e quindi mi sono messo in macchina e mi sono fatto sì 900 chilometri. E ora sono 3 anni che sono lì, non so nulla. La prima volta che mi sono trasferito era Pasquetta, ho fatto 14 ore di auto.
1: Non la migliore delle mosse, farsi il viaggio il giorno di Pasquetta, che è il giorno di rientro.
2: Sì, no, pure perché ho passato più tempo a Firenze in quella giornata che in vita mia. Cioè, sono stato fermo allo Sfingo di Firenze 7 ore. A un certo punto parlavo toscano.
1: E quindi hai viaggiato e hai preso la famosa valigia di cartone e hai portato la tua musica in giro. E su Torino dicevi che hai creato dei link interessanti e importanti anche con altri artisti proprio torinesi.
2: Sì, ho avuto la fortuna di collaborare con persone che ascoltavo anni prima, quindi è stato un buon posto in cui ho costruito delle cose, tra parentesi ad oggi ho anche uno studio di registrazione lì a Torino, quindi diciamo Torino è stata un po' una città fortunata per me che mi ha saputo accogliere.
1: È una bella soddisfazione, no? Poter lavorare con le persone di cui si era fan, no?
2: Sì, assolutamente, sì. Perché comunque ti permette anche di metterti un po' in dubbio. Nel senso che fare musica non è una cosa facilissima, il mondo della musica non è un mondo facilissimo, quindi devi imparare a guardare bene le cose che fai e a capire dove prendere soddisfazioni. Sicuramente quando ti guardi indietro e dici ma pensi a quello che 5 anni fa non avresti immaginato e oggi ci sono delle persone nella tua vita che tu ascoltavi, ti rendi conto che significa che qualcosina sta andando per il verso giusto nonostante le difficoltà che poi significano in questo paese essere un musicista emergente e provare a fare il cantautore alla tua maniera. Mettiamola così.
1: Però nella vita, nella carriera artistica di ogni cantante, cantautore, rapper, insomma artista in generale che sia, sono importantissime le canzoni e mettere tutto se stesso all'interno dei brani che si fanno. E ho percepito questa grande passione, cura, sia nel suono che nelle tematiche di quest'ultimo album di cui parliamo tra poco. Ascoltiamo prima la title track di questo disco, Annibale, Lasciare Andare. Vorrei

0: Questa era la title track del nuovo album di Annibale, che si chiama Lasciare Andare. Annibale ospite di questa puntata di Around Naples. Parlavamo prima del fatto che ha origini sì napoletane, ma ha girato un po' tutta quanta Italia e ora sta in pianta stabile a Torino, sta creando dei link interessanti anche con artisti torinesi. E questo ultimo album, lo abbiamo anticipato sempre attraverso il reel che abbiamo pubblicato, è stato formato, creato, diciamo, si è realizzato un po' in giro tra Olbia, Torino, Roma, Napoli. Com'è stata la realizzazione di questo disco?
1: L'album parte da Napoli,
0: sì. Cioè,
1: principalmente parte da Napoli perché gran parte dell'album è registrato qui a Napoli, al Mareca Studio di Francesca Prattico, che è poi la batterista che suona con me da anni, e arrangiato con quello che è il mio chitarrista da sempre, ma è uno dei miei migliori amici, che è di Napoli ma vive a Roma. I fiati ed alcune voci sono registrate a Torino, alcune batterie a Milano.
0: Insomma, perché uno strumento a città praticamente.
1: Alcune batterie a Milano, perché ho collaborato poi anche con Donato Emma, che è un batterista bravissimo, che sta a Milano. E i fiati sono di Enrico Allavina, che sta a Torino. Poi l'album è stato mixato e masterizzato da Giovanni Bellino ad Olbia, all'Olbia Studio. All'Isla Studio, scusami, che sta ad Olbia, che è poi la persona con cui ho collaborato anche per la produzione dell'album precedente. Quindi è un album che nasce a Napoli, per la maggiore scritto a Napoli, registrato a Napoli, ma che ha preso vari spazi d'Italia. Mi piace pensare che sia un album italiano, perché c'è un po' di tutta quella che è la nostra penisola in quest'album.
0: E ha un titolo molto interessante, no? Si chiama Lasciare Andare. Anche senza ascoltare questo album si può pensare, si può capire, si può già speculare riguardo i contenuti di questo disco, perché è un album in cui c'è questa parola che è lasciare, che poi rappresenta una parola chiave di questo disco. Infatti sta nel titolo sia della prima che dell'ultima traccia, e quindi si crea effettivamente un viaggio, un percorso attraverso le 11 canzoni che compongono questo progetto. Ed è una parola che utilizzi non per lasciare qualcosa, quanto per abbandonare quello che magari non ci serve di superfluo, che fa parte di un periodo passato della nostra strada. Un gesto di consapevolezza, no, che ha voluto mettere all'interno di questo disco.
1: Sì, l'album cerca di raccontare. Inizialmente pensavo che fosse un album sentimentale, cioè quando l'ho scritto pensavo che principalmente fosse scritto per una rottura,
0: un classicone, diciamo.
1: Classicone. Invece nel mentre ha preso un'accezione molto diversa, perché Lasciare Andare parla di quello che significa nella vita cambiare e accettare il fatto che anche tu stia cambiando, e che quindi in qualche modo, oltre le persone che vanno via, le cose che vanno via, ci sono cose nuove che arrivano, e tu per accettare devi lasciare andare anche il resto delle cose. Mi piace pensare, c'è un passo di Baricco,
0: sì,
1: che scrive in un saggio che si chiama I Barbari, c'è questa frase che ti dice proprio, in cui accettare che le cose vecchie prendano una nuova forma per diventare a sua volta delle cose nuove. E quest'album parla anche di questo, ovvero del fatto che, quando dicevo che inizialmente pensavo fosse un album sentimentale, perché non mi rendevo conto che principalmente fosse un album che parlasse di me e di come io poi nel tempo, sì, abbia lasciato me stesso per riabbracciare il Nicolò che è diventato, cambiando città, cambiando lavoro, cambiando persone, e soprattutto capendo che nella vita si cambia, che poi quella è la cosa complicata nella vita, accettare che noi cambiamo e cambiano anche le cose che ci stanno intorno.
0: E hai citato già Baricco, quindi già abbiamo una prima citazione importante. Io ho notato, insomma, un po' di influenze anche da libri, da cinema, da quello che vivi tutti i giorni come passione oltre alla musica. Prima parlavamo fuori onda anche, no, del fatto che quando inizi a parlare di libri non finisci più praticamente, cioè sì. È un argomento che ti sta particolarmente a cuore. E ci sono state delle opere che hanno particolarmente influito, che sono state importanti, magari che ti hanno ispirato oppure che ti hanno aperto la visione di questo nuovo album?
1: Assolutamente. Cioè, se penso all'album, per dirti il pezzo che ho fatto, non rispondi più al telefono, che ho fatto nel reel che abbiamo registrato prima, c'è un riferimento ai 24 Grana. C'è un riferimento ad Edoardo De Crescenzo, perché c'è proprio una citazione di Ancora. Faccio un riferimento a Salvatores con Mediterraneo, che è il film precedente. Ma in realtà, se pensi anche alla traccia che chiude l'album, che si chiama Non Lascio Traccia,
0: sì,
1: è un pezzo che ho scritto guardando un film. Guardavo questo film, che è uno dei film più strani ma più belli che abbia visto, che si chiama A Ghost Story. ed è, la traccia parla di quello che mi ha dato questo film, e anche in quel caso il pezzo l'ho scritto per quello, poi mi sono reso conto che si sarebbe riferito a una parte della mia vita che non avevo ancora metabolizzato e che non mi era ancora capitata. I libri da sempre, come il cinema, che poi è, diciamo, è l'altro mio lavoro principale, perché a parte provare a fare il musicista, produrre musicisti,
0: oh, ci riesco.
1: Lavoro nel cinema, in televisione, il cinema e i libri sono la mia grande passione da sempre, ma dal primo album ad oggi molte delle cose che scrivo nella musica sono ispirate alle cose che leggo.
0: Quindi tu recepisci i messaggi, le immagini che vedi nei film, i messaggi che vedi nei film, il suono, le parole dei libri, li canalizzi all'interno delle canzoni, cioè praticamente fai tuo tutto ciò che vedi e l'arte che ti circonda, e naturalmente metti anche tanto della tua vita all'interno dei dischi, lo dicevi prima, perché questo è comunque un album che parla di consapevolezza, in cui hai tirato un po' le somme, quindi si può dire che vita più libri formano, più libri, cinema, insomma ispirazioni musicali oltre la musica formano i progetti di Annibale.
1: Sì, posso dire che ho sempre visto la musica come un insieme di cose che non si ferma alla musica. Quindi ho sempre pensato che per fare il musicista e per scrivere io dovessi leggere, vedere film, ascoltare altra musica, conoscere persone che fanno queste cose, comunicare, quindi...
0: Vivere.
1: Sì, perché scrivere una canzone sulla base di un non nulla, a parte un'esperienza propria, può essere facile a 20 anni. Poi quando la cresci e devi continuare a comunicare delle cose, delle emozioni, secondo me è importante studiare, vedere altre cose, recepire l'arte a 360 gradi.
0: Si dice che la retorica non basta più, poi
1: no,
0: fino a un certo punto si può fare un lavoro di retorica nei pezzi, negli album.
1: Dico sempre una cosa quando esco con degli amici musicisti, dico che non possiamo parlare all'infinito della settima minore aumentata, che è un accordo,
0: sì,
1: per chi non
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: sapesse
0: sì.
1: Cioè, c'è bisogno per fare musica di leggere, studiare, interessarci alla politica, interessarci al mondo, interrogarci sui grossi autori della letteratura, cosa volessero raccontare, i grossi registi cosa volessero raccontare con i propri film, e pensare anche che chi faceva musica prima di noi era così, perché di base veniamo da una certo. cultura musicale molto più preparata di quanto siamo noi, perché studiavano, perché leggevano e vivevano il mondo in maniera diversa da come viviamo noi.
0: Proseguiamo col percorso musicale di questa intervista e ascoltiamo il primo brano, se non erro, in dialetto napoletano, in ordine di tracklist sì. del disco, e cioè Una questione di fortuna, Annibale.

0: che l'amore è una questione di fortuna.
1: Una questione di fortuna, Annibale, ed è stata una questione di fortuna o no questo disco? Faccio questa domanda spinosa, cioè ti è uscito in maniera spontanea, naturale, oppure l'hai proprio studiato e quindi ti ci sei messo e l'hai curato nei miei particolari perché non è arrivato niente per caso questo disco?
2: Allora, è stata una questione di fortuna per la naturalezza con cui l'ho scritto. Però lavorarci è stato un lungo viaggio, perché sapevo cosa volevo, ho preso delle, a parte una questione di fortuna che è prodotto da Luca Romeo, completamente, il resto dell'album è praticamente lavorato a 360 gradi da me e con Gianni Falgiano. Quindi è stata una questione di fortuna scriverlo, ma lavorarlo è stato impegnativo, perché sapevo cosa volevo, sapevo il suono che volevo e dovevo arrivarci come dicevo io.
1: Quindi ce l'avevi già scritto in testa?
2: Sì, però per arrivare a quel dove l'impegno è stato portarlo a terra e lavorarci in un certo modo per far sì che diventasse quello che è. Fortunato sono stato comunque che le persone che mi stanno intorno, questo album è un album di amicizia, nel senso che quello che raccontavo poi quando è uscito è che è un album frutto delle persone che ho incontrato nella mia vita in questi anni, di musicisti che sono diventati grandi amici e che comunque hanno abbracciato molto il progetto Annibale e che mi hanno aiutato, mi aiutano in questo progetto, a parte i musicisti storici che sono con me da anni ormai, quindi la batterista Francesca Giuseppe, Pietro Scalera, che hanno partecipato all'album in maniera attiva, perché io avevo le cose in testa, gliele dicevo, gliele facevo mettere a terra, insieme a Giovanni che comunque ha prearrangiato e abbiamo lavorato in questo modo. Ci sono collaborazioni di persone che mi hanno conosciuto e mi hanno voluto bene, Enrico, Luca, Dario Panza. Quindi è stata una fortuna scriverlo e una fortuna anche alla fine lavorarlo, perché ha avuto un buon percorso lungo, non è stata una cosa fatta frevend magnan, come
1: esatto,
2: si dice a
1: quindi
2: Napoli.
1: Praticamente devi dividere la SIAE con tutte queste decine e decine e decine di
2: felicemente
1: persone,
2: sì,
1: centinaia di persone che hanno formato tutti gli ultimi 2 anni per poi arrivare a questo disco praticamente, no, perché mi sembra di capire che sia un prodotto nato dai rapporti che hai avuto con
2: dai
1: le
2: rapporti
1: persone
2: umani, sì.
1: Dai rapporti umani e quindi come dicevo prima utilizzo un termine che ho usato anche prima, cioè hai canalizzato tutto questo, sì, all'interno di queste 11 canzoni di questo bellissimo album che vi consiglio di ascoltare per intero naturalmente dall'inizio alla fine, perché ha un concept ecco molto interessante. In questo brano che avevo appena ascoltato canti in dialetto napoletano, in napoletano, abbiamo prima parlato brevemente di Napoli, scegli prima di iniziare a scrivere se scrivere in italiano o in napoletano oppure ti fai completamente travolgere da quello che vuoi comunicare e nel modo in cui lo vuoi fare?
2: No, è come viene.
1: È una cosa
2: quello che
1: come viene.
2: Quando mi sento ispirato mi siedo e le parole arrivano a modo loro. Infatti molti pezzi sono misti napoletano italiano,
1: sì.
2: Dipende dai momenti. Non c'è mai stata una scelta. Ho sempre pensato che la lingua napoletana, perché per me è una lingua, non è un dialetto. Inizialmente, quando ho iniziato a scrivere da piccolino, mi permetteva di tirare fuori delle emozioni, delle cose che non riuscivo a scrivere in italiano, mettiamola così.
1: Sì.
2: Poi dopo l'italiano si è

0: Un inglese maccheronico per
1: quello c'è sempre tipo. La parolina la buttiamo,
0: sì, sì, anche noi mi fanno morire gli italiani quando vanno all'estero, mi ci metto anche io in mezzo in questo insieme di persone che magari non parlano benissimo l'inglese, quindi si fanno capire a gesti, in un modo o nell'altro comunque noi riusciamo a comunicare, a farci capire. Leggo sul tuo braccio, sull'avambraccio anzi, un tatuaggio che mi richiama un artista enorme, perché c'è scritto nero, c'hai tatuato Nero a metà, un album di Pino Daniele, insomma, nel 1980, un album no skip, ha fatto la storia della musica napoletana e italiana, insomma, non c'è bisogno di parlare di Nero a metà. Sei legato a Pino?
2: Sì, sì, sono legatissimo. Credo di aver iniziato a fare musica tra i vari motivi, perché mi è capitato prima nella vita e tuttora è una delle mie gioie, cioè credo sia stato il musicista che più ha compreso il mondo, secondo il mio punto di vista, per sensibilità, per empatia, per musicalità, per innovazione, perché era musicista mentalmente aperto. Credo che lui sia, io dico sempre che la napoletanità ha varie sfaccettature, lui come Troisi, che secondo me sono il simbolo della napoletanità, lui è stato proprio la rappresentazione di cosa vuol dire comprendere. Sono molto legato a lui per le canzoni, per la musica, ma è come se fosse papà, cioè nel senso,
0: sì,
2: che
0: è uno di famiglia,
2: come un
0: proprio
2: padre, perché era proprio quel, cioè tuttora dopo tanti anni che lo ascolto, sono quasi più di dieci anni
0: dalla sua scomparsa, sì.
2: Tuttora ogni volta che ascolto le sue cose ci ritrovo una visione diversa,
0: sì, una chiave di lettura diversa, magari capisci una volta una cosa, poi un'altra volta la senti in un momento diverso, con delle emozioni diverse, e quindi ti colpisce in un'altra maniera quella stessa canzone che avevi ascoltato prima. E questa è la grandezza, ecco, dei grandi artisti, di quelli che fanno arte e basta. Mentre per quanto riguarda la tradizione della musica napoletana, mi dicevi fuori onda che più da piccolo eri appassionato, no, alle canzoni della tradizione.
2: Sì, da piccolo c'è stata più una passione, ricordo le prime cose che ho fatto, che le scuole medie, i saggi delle scuole elementari dove facciamo musica napoletana, e mi ricordo questa mia passione per Spingle francese.
0: Suonavi?
2: Sì, suonavo Spingle francese. Poi avevo questo primo professore di musica che aveva, che avevo 7-8 anni, che fece questo su Gaetano Natale, che poi ho fatto libri di musica di solfeggio, che sono gli unici libri che ho amato di solfeggio, per il resto lo odiavo. E lui teneva sto CD che aveva fatto io di cover di musica napoletana, che io ascoltavo sempre da piccolino perché mi piaceva assai. E poi crescendo mi sono legato ad altre forme di napoletanità, un po' quando ho iniziato che ero legato alla scena napoletana, ma mi sono arrivati di Alma Megretta per deformazione di cognome, perché facevo di cognome Annibale, quindi mi sono ritrovato nei Figli di Annibale, sì. I 24 Grana, Francesco, che poi è diventato un amico che mi ha dato anche una mano, che ero molto legato, mi sono legato un po' più a quel lato musicale. E poi mi ritrovo ad oggi a 31 anni che io ascolto il Geleer dalla mattina alla sera. Quindi cioè, la napoletanità in me si è mossa in maniera diversa, quindi la classicità c'era della musica napoletana, però mi è piaciuta poi molto l'evoluzione che c'è stata, e non a caso ho fatto tutti i nomi di artisti che sono stati molto innovativi, cioè, nel, sì, senso che secondo me il segreto della napoletana è saper lasciare andare anche in quel caso la tradizione classica in sé e rinnovarla.
0: Sì, prendere la tradizione, ecco, e aggiungere un qualcosa di nuovo, rispettando però alcuni dettami contenutistici, alcuni canoni comunque che fanno parte un po' della musica napoletana, la passione, il pathos, la carnalità, il parlare di alcune tematiche sociali che a Napoli sono state importanti, sono e saranno importanti, insomma ci sono tanti esempi di cui possiamo parlare. Ma hai nominato Lasciare Andare, che facciamo? Ci torniamo sull'album e ascoltiamo un altro estratto. Annibale, Nella mia testa.
3: Una canzone con ritornello forte, non la so scrivere, non la so incidere. Quasi 30 anni che scrivo canzoni d'amore che non ascolto, manco mia madre. E potrei essere più intelligente, cercare un posto fisso con mutuo a zero rischio, e invece no, senza trovare pace. Continuo a scrivere come ne son capace. Dovrei smettere con le

0: Annibale nella mia testa su Rai Radio Rev Napoli. Annibale, a.k.a. Niccolò, è ospite di questo programma, della puntata di oggi di Around the Naples. Abbiamo parlato un po' del suo album, della formazione, della genesi di questo disco, del fatto che sia stato scritto, composto un po' in tutta quanta Italia, del significato di alcune tracce. Abbiamo parlato anche di Napoli e della presenza della musica napoletana all'interno della sua musica. Questo è un brano che però non è d'amore, cioè qua cerchi proprio la formula per fare la canzone.
1: Qua cerco di ironizzare un po' sulla forma della canzone,
0: sì, sì.
1: Perché poi alla fine dico che non sono capace di scrivere un hit nazionale, ma credo che questa sia la più hit dell'album, ed è comunque una critica molto sociale alla musica in generale, al mondo dell'arte e anche a noi musicisti, che a volte ci perdiamo nell'idea che dobbiamo scrivere il pezzo per sfondare, quando in realtà la musica è nata cosa. E diciamo, questo è un po' uno sfogo alla questione che il posto fisso l'ho trovato, la musica l'ho continuata a fare come la volevo fare, però ce ne frega, nel senso che l'importante è che la musica alla fine sia come dico io.
0: Ma guarda, con chi parli tutti gli artisti diranno: ma io non credevo che quella canzone avrebbe poi avuto quel successo, io credevo di non star facendo una hit in quel momento. Poi successivamente la hit sì, va studiata, perché ci sono delle cose che funzionano più di altre, ma alla fine è il pubblico che porta in cielo una canzone, sì. È il pubblico che ascolta, che apprezza una canzone. Ci sono brani che magari trasmettono più energia, più sentimento, più pathos rispetto ad altri in maniera assolutamente inspiegabile e innaturale, quindi è una cosa che dobbiamo sentire. Quindi uno può cercare la hit quanto vuole, di scrivere un ritornello nazional popolare, una canzone da stadio, no, per citare Salmo in un brano che ha fatto, ma non è detto che ci riuscirà, come non è detto che tante canzoni di grandi artisti che arrivano con tante aspettative poi riescano a sfondare nel modo in cui credono.
1: Poi c'è anche un modo di fare, nel senso che io mi sono sempre, cioè, avrei potuto fare cose un pochino più pop, ma inteso nel pop della hit,
0: sì.
1: Però ho sempre pensato che alla fine, se avessi fatto qualcosa che era lontano da quello che volevo e andava bene, sarebbe stato comunque per me una croce, perché non sarei stato felice facendo quello che volevo fare veramente, quindi...
0: Ma per curiosità, per sfizio, hai provato mai a fare qualcosa che è distante musicalmente?
1: Sì, ci ho provato a scrivere, però mi veniva a ridere e quindi mi fermavo. Cioè, le cose... Alla fine questo album è nato in questo modo, perché io mi sono scelta una mattina e ho detto ok, ho lavorato con delle persone che mi piacciono,
0: sì.
1: Però alla fine poi... c'è sempre qualcosa che non mi richiama, quindi la roba ce l'ho in testa, mettiamola a terra come la voglio io. Quindi forse sarà che sto invecchiando,
0: ma no,
1: però cioè alla fine, pure quando ho pensato di poter provare a fare qualcosa, ma che tengavri, cioè voglio fare cose che di chi, e
0: babbo,
1: quindi...
0: ci sentiamo fra 5 anni quando sentiremo un 808, un basso 808 all'interno di un pezzo di Annibale, un pezzo drill di Annibale. No, naturalmente sto pariando, è insomma l'evoluzione naturale del...
1: Che diciamo, poi ascolto un sacco di trap nella vita.
0: Infatti
1: quindi...
0: prima hai nominato Juvelier, ho detto, ma secondo me Lazza, Marra, Gue, comunque gli OG del rap italiano li ascolto. Ma ascolta pure secondo me un sacco di trap e drill, cioè,
1: assolutamente.
0: Proseguiamo con la musica, e a proposito di hit, ascoltiamo una tua hit, possiamo dirlo, una tua hit, perché l'abbiamo...
1: Ce lo concediamo.
0: Ascoltata ovunque, è andata anche molto virale sui social, Annibale, Fammi quello che vuoi.

0: Questo è un brano che non è estratto da Lasciare Andare, ma è una delle canzoni più apprezzate da Annibale, se non erro anche la seconda più streamata nelle due piattaforme digitali di streaming. Un brano estratto da Elefanti, l'album di Annibale del 2022. Nicolò, ospite di questa puntata di Quando Naples, abbiamo ascoltato Fammi Quello Che Vuoi, che insomma avete sicuramente sentito scorrendo i reel su Instagram.
1: Il tormento.
0: Il tormento, il tormentone, proprio il tormento di Annibale. Grazie Annibale per essere passato negli studi di Radio Live Napoli, complimenti per l'ultimo album. Naturalmente ci sono in programma delle cose per queste
1: sì, c'è un tour che quasi a fine lavorazione, che tra poco pubblicheremo sui social. Stiamo aspettando delle conferme, ma quest'estate saremo un po' in giro tra live in band, live acustici e stand up comedy, che ne sai, magari a un certo punto sta facendo un po' comedy.
0: Esatto, che rapporto hai con il palco? Cioè ti senti
1: ci sto a casa mia, che sono pagliaccio, quindi posso permettermi di raccontare tutte le mie disgrazie e poi cantare le canzoni.
0: E tra una canzone e un'altra racconti...
1: sì, sì, sì,
0: e quindi è effettivamente anche uno spettacolo di
1: dico sempre comedy. Canzoni tristi con motivetti allegri.
0: Perfetto, mi sembra un ossimoro perfetto per descrivere la musica e gli spettacoli di Annibale. Seguitelo ovviamente sui suoi profili social per tutti gli aggiornamenti del caso, su Instagram, su TikTok immagino, no? Annibale, e per gli aggiornamenti riguardo ovviamente anche le date per quest'estate 2026. Grazie Nicolò.
1: Grazie a te.
0: Grazie ancora a Nicolò e complimenti. Noi proseguiamo col percorso musicale di quest'ora e poi parliamo delle tante uscite musicali di oggi venerdì 15 maggio. Ascoltiamo un singolo estratto da Santissimo, il nuovo album di Sai. Questo è il pezzo in collaborazione con Juliet. Ricordi.

0: Capo Plaza con Resta Ancora Un Po' su Rai Radio Live Napoli. E voi, a proposito, restate ancora un po', perché manca poco meno di un quarto d'ora alla fine di questa puntata di Around Naples. Vi ricordo che staremo insieme fino alle 16. Nel frattempo, buon pomeriggio a chi si è connesso magari in media stress e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato l'intervista che abbiamo fatto ad Annibale, un interessante artista dalla scena musicale napoletana e italiana. Abbiamo parlato con lui di tante cose, il suo ultimo album che si chiama Lasciare Andare, delle sue ispirazioni musicali, di cinema, di libri. Abbiamo parlato di musica napoletana e del suo rapporto con la musica napoletana, con Pino Daniele e con la tradizione classica napoletana, poi di live, concerti e tanto altro. Potete comunque recuperare o riascoltare questa intervista, così come tutte le altre puntate di questo programma, in formato podcast su Rai Play Sound. Ora brevemente recuperiamo un po' di release di oggi, venerdì 15, perché come ben sapete, insomma, il venerdì è il giorno in cui escono nuovi singoli, nuovi album, nuovi EP che sistematicamente ascoltiamo e commentiamo insieme in questo programma. Naturalmente in questo caso approfondiremo tutti questi progetti la settimana prossima. Allora, da Napoli sono usciti meno singoli e album nuovi rispetto alla settimana scorsa, che invece è stata particolarmente piena e intensa. Infatti ci ha regalato un nuovo progetto di Liberato, sono usciti i singoli di Clementino, LDIK7, l'album di Roberto Colella, insomma tantissima roba. Questo venerdì un po' meno pieno da Napoli, sicuramente uno dei singoli più chiacchierati e attesi è il nuovo brano di Envichilla che si chiama Napoli, che potrebbe anticipare, perché no, un nuovo progetto più grande da parte di Envichilla, visto che manca con un album da praticamente 3 anni, dal 2023, anno in cui è uscito il suo disco Fede, di cui è uscita anche la Deluxe Edition nello stesso anno, e cioè Fede 2. Dalla scena musicale italiana invece sono usciti tanti progetti interessanti, soprattutto dall'urban, dalla trap e dal rap. Ne parliamo tra poco, ascoltiamo prima Disgacia featuring Prima Stanza a Destra, Estetica.
1: Entro nel mio disco come fosse una sfilata, nuovo capitolo, mi sento un nuovo Gacia. La Major mi chiede se alla fine ho messo dentro il pezzo pop, boh, io non so nemmeno come si faccia. All right.

Comunque, Giu, come abbiamo già detto nella puntata di martedì, quando abbiamo approfondito questo progetto, Disgacia, secondo me, ha fatto veramente un grande disco, coerente dal punto di vista tematico e musicale dalla prima all'ultima traccia. In questo caso abbiamo ascoltato Estetica, la prima canzone della tracklist, in collaborazione con Prima Stanza a Destra, un featuring un po' inaspettato, conoscendo lo stile di Gacia, che comunque, insomma, è stato molto identitario nelle strofe che abbiamo appena ascoltato. Parlavamo di release musicali di oggi, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli, perché sono usciti molti singoli veramente interessanti. Innanzitutto è uscito Perdono parte 2 per i 25 anni di questo brano e dei successi di Tiziano Ferro. Tiziano Ferro ha scelto Lazza per riproporre di nuovo questo brano, ed è tornato anche Mace con un nuovo singolo che si chiama Cattive Abitudini, in collaborazione con Salmo e Colapesce. Ora, sono già due brani in poco più di un mese che ha droppato Mace, che sia in arrivo anche un nuovo producer album da parte sua, visto che, insomma, è stato sempre abbastanza costante con le grandi release nel tempo. Speriamo, anche perché Mace, insomma, quando fai producer album, a proposito di visioni di progetti, è sempre particolarmente coerente in tutte le tracce che produce. Poi sono usciti altri singoli molto interessanti. È uscito un nuovo brano di Irama, un nuovo singolo di Rosa Chemical che si chiama Mamma Mia, e in questa settimana è uscito anche l'undicesimo capitolo di Lewandowski di Ernia, la sua saga di canzoni presente in praticamente tutti i progetti che ha droppato nella sua discografia ufficiale da un po' di anni a questa parte. Per quanto riguarda gli album, sono usciti diversi progetti interessanti. È uscito il nuovo album di Willy Peyote che si chiama Anatomia di uno scanto prolungato, che contiene anche diverse collaborazioni, una con Brunori, una con Noemi, una con Yekesa nel penultimo brano della tracklist. È uscito il primo EP di Mated che si chiama Palermitano. Mated è un rapper della nuova scena siciliana, una scena che approfondiremo la prossima settimana, che è veramente molto interessante, e all'interno dell'EP c'è anche un featuring con CJ, un altro rapper sicuramente molto promettente. E poi, per quanto riguarda gli album, sono usciti altri progetti interessanti, tra cui un album di Flaco G che si chiama The Godfather. Approfondiremo tutti questi progetti la prossima settimana. Nel frattempo il tempo scorre, proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples.

Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine anche dell'ora di oggi, venerdì 15 maggio, di Around Naples con me Silvio Martino, ultimo appuntamento di questa settimana, ci risentiremo poi dopo il weekend, quindi lunedì prossimo. Oggi puntata intensa, piena, c'è stata la solita intervista settimanale, in questo caso l'ospite di questa settimana è stato Annibale, un interessante artista dalla scena musicale partenopea e italiana. Ancora grazie e complimenti a Niccolò, abbiamo parlato con lui del suo ultimo album che si chiama Lasciare Andare, abbiamo parlato di ispirazioni musicali, di ispirazioni da film, libri e tanto altro. Poi abbiamo approfondito anche l'argomento musica napoletana, il suo rapporto con Pino Daniele e con la tradizione della musica napoletana. Poi nella seconda parte dell'ora abbiamo brevemente scoperto alcune delle tantissime release di oggi che ascolteremo, commenteremo e approfondiremo insieme nelle puntate della prossima settimana. Vi ricordo che potete recuperare l'intervista di oggi, così come tutte le puntate di questo programma, in formato podcast su RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, perché sono in arrivo tante sorprese e novità nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata e un buon weekend. Ci sentiamo lunedì sempre alle 15, sempre qui. A lunedì, ciao a tutti.

perché ti fili non ce l'hai. Se si accorge che tu il bello non lo fai, allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, che chiama i suoi gendarmi.

allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, ti chiami sui gendarmi.

viato coro e non mi lasciate sola. Ma sta proteggendo con te mi sento sicura. Quando sto con te tu giuro non penso a nessuno. Non sei come l'altro perché tu tieni valore. Tu mi guardi sempre come fosse la prima volta. A girare sto mondo

E vota incontro per Santa Lucia, ecco maretta rinto cuore mio, si pensa da fermare, si cerca di parlare, che la mu guarda storta e ma già sta. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russa, a tenessa, una settimana ma faticassa, qua fermasse e lo dicesse.

cotxe. Ma cosa e caggia fa? Ma s'han rassignat. Io sensi che l'un po' si giucampa. Hasta Luciana che passa e spassa e sciallerusse per tenesse. Ma la semana ma faticasse, ma fermasse e lo dicesse. Io non vi cerco niente.

0: Sentite buona gente del quartiere, arrabbite sti balcone e ste finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e Totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capi in testa il su sente e a comincia a minacciare Totonno sordo, si dicite ma che lusso ha capito
1: si nufesse
0: e a comincia anche a cagliare Totonno sordo, una guagliona fa
1: attenne
0: il su sente
1: sai attenne.

0: venita presso a me che sto un gallero, tra che botte mi sparà per far una festa. Chiamammo pure a banda di pompieri e brindammo mo che veno capi in testa. E si volimmo ridere, sapete che m'ha fa? Oiammo a sfruria. Se io chiamate capi in testa, isso sente.
1: Capo d'uosta!
0: A comincia a minacciare, to donno surdo. Quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fesse.
0: E comincia anche a cagliare, to donno surdo. Una guagliona fa,
1: ma tenne!
0: Isso sente.
1: Saia tenne!
0: Fora

la nottata, ma porta a fa.

settimana, sti paura, sti vestiti scuri, ma voglio lavare. Ma non so asciutare in doliette, sto due secondiette, continuo a fuiare.

quando si rimane rinto buio, oppure quando muda una persona come me, che parla in faccia a faccia che sta vita per com'è, pallina che diventa medicina, un specchio non salucchia la mattina, che sta attivo si incontra lo buono e cattivo, nativo di cagna vita in da su vic, uso anche un amico un po' più dito, primero ne fa, che credo in complicata armata da fatività, che arriva in un buon e non ti fanno da mamma, non è una novità, però da poco quando si entra fra, è una questione di libertà, frate d'amore solo per l'onore, canza vivi di lì, carini manichino

0: birinci star. Karavan petrol.
1: Karavan petrol. Karavan petrol. Karavan petrol. Sì,
0: Caravan
1: Petrol.
2: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

te squagli e vol dolore di sto caldo va a morire. Che decide meglio frisco, però vierne non mi va.

senza calza in pantalone, collassato con macchè. Una gassosa, un'aranciata, se preferisci il settenielle, o tu fai una coppa di alletto, se

stagiona tutto l'ora la maglietta niente più. E che ho te non faccia paura, tutta meglio a gioventù. Quando è verno che tristezza, un buttonate da passare.

Tu bagni andare a Reno, si può amore, si andesa. Mentre passa una sirena, che passa una panca andare. Tu scuro, caro mio, quanto è buono, mamma.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Allora canterò qualcosa io.

0: Maestro D'Esposito, salve.
1: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
0: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al Galà della Canzone.
2: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Mi sono imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
1: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento, la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuna delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
2: Però rimane sempre una rosa.
1: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello e meno fortunato, uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionata a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
2: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
1: Si chiama Tu sia canzone mia.
2: Signori, scortata dai professori d'orchestra, sale con passo elegante sulle scale musicali del nostro galà la Cenerentola del maestro Salve D'Esposito. Tu sia canzone mia, canta Iula De Palma.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

s'affile argente e a una sfuse l'ogni mei. O mercato re furmella sotto banca re santilla, a una lacrime Pompei. Ma mo, mi viene un suono.

zaterino liette o bene recreature latte e a piezza il crosta coppo cor. No anime le coscio viente tesucata a tradimento a goccia l'acqua intomara. No è mo'

sentence one. A quando un mese maggio tornerai, mai già ti tengo attorno, va tutte i giorni e non me lasse mai. E mo due canzone, voi vergine amaronne tanta guai, ecca e faccia in terra, fa che la grazia che tu non farai.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.